We can just We can just We can just

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM Torino. Radio Blackout, la mia radio preferita.

0: E partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento. E, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi a rendere le trasmissioni vengano alte. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

Stars.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal Squad.

Mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del Mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Zéclats, étoilés. D'un tronc cabaret sillon.

0: Skull Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclofficina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco H, Sasso, R7, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000, porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale, con

0: Multitalks.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitalks.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Le zone rosse.
1: Ti prego!

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

team e città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: Giugno 2026, l'AS chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui ed ora sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: questo devi diventare tosto.
1: Dire Stato e dire guerra.
2: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
1: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
2: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
1: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
2: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
1: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
2: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
1: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

right now. You've got a height now. You've got a right now.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora.

0: 20 anni di Mescal Squat.
1: Luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

0: letto bianco anche per me. Vedrò il giorno.
1: Allora, sono le 9.02, siete all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout.
0: Ragazzi di bianco vestiti mi parleranno dei loro.
1: Martedì 4 agosto, questo è Mattine XXL. A microfoni Ingegner Sollazzi in attesa di DJ Posponi.
0: Con occhi stanchi e dirò loro.
1: Trasmissioni fuori orario per questa trasmissione che abitualmente trasmette ogni lunedì dalle 7 alle 9 e solo per queste settimane estive in onda ogni giorno dalle 9 alle 11.
0: Io letto, stretto con cinghie.

mattinata particolare per appunto Mattina XXL, non solo musica, questa mattina un'incursione informativa, un piccolo aggiornamento sulla situazione di Spin Time a Roma, di cui già si è parlato a questi microfoni. Leggiamo qualche articolo di giornale prima di collegarci direttamente con Spin Time e poi di trasmettere alcuni collegamenti registrati in via di Santa Croce ieri da parte della redazione informativa di Radio Blackout.

Allora, Spintema Occupazione Abitativa del Movimento Action a Roma, che dal 29 luglio si trova in una situazione di emergenza, ovvero a seguito di un breve incendio rapidamente estinto gli abitanti e le associazioni collettivi che animano il palazzo, stanno in strada, stanno campeggiando in una situazione di fortuna, ma animata dalla solidarietà del quartiere, della città, di fronte allo stabile, in attesa di che la situazione si sblocchi. E proprio ieri c'è stata una riunione importante tra il Comune di Roma, gli occupanti e la proprietà Investire SRL.

leggiamo dall'articolo del manifesto: parte la trattativa per la riapertura, presto per festeggiare, ma il segnale che una trattativa reale stia partendo c'è. In serata si apprende che si punta ad un accordo ponte per riaprire Spin Time nell'attesa di perfezionare l'acquisizione a patrimonio capitolino. Alla riunione hanno partecipato Lamberto Giannini, il prefetto, il sindaco Roberto Gualtieri, Monsignore Baldo Reina, vicario generale della diocesi di Roma, e il questore di Roma Roberto Massucci, l'assessore capitolino al patrimonio Tobia Zevi e i rappresentanti della proprietà. Allora, Gualtieri ha presentato una proposta che prevede l'acquisizione dell'immobile sulla base della valutazione dell'Agenzia del Demanio per consentire nel più breve tempo possibile il rientro delle famiglie e delle persone più fragili. I rappresentanti del Fondo Investire si sono riservati di decidere dopo un sopralluogo tecnico che a questo punto sarà effettuato non appena l'autorità giudiziaria lo autorizzerà. Circola quindi cauto ottimismo, insomma, ma inutile negarlo. Qualcuno qui nel villaggio resistente autocostruito di via Santa Croce in Gerusalemme si aspettava che Papa Leone segnasse il canestro da tre parlando di Spin Time dal balcone di San Pietro, l'Angelus di domenica.

La gente vuole rientrare nel proprio appartamento, ma si scontra con il cinismo del potere e della proprietà. Per questo tavolo delle parti in campo si è riconvocato in serata alle 19. Il Comune di Roma, il fondo immobiliare che possiede il palazzo, la prefettura e il Vaticano hanno ripreso a parlarsi. Tutti sanno che a questo punto è l'incontro di quelli fondativi. Qui si capisce se davvero parte la trattativa. Si sa che tra domanda e offerta ballano diversi milioni di euro che l'amministrazione capitolina deve attenersi ai vincoli di legge per la stima del fabbricato. L'attesa per strada è alleviata dalla solidarietà sempre più diffusa, ma diventa ogni giorno più pesante. Su questo delicato equilibrio si gioca la partita. L'ambulatorio popolare Roma Est e Osare, con un gruppo di medici, psicologi e operatori sanitari coordinati da Fabio Riccardi, docente di igiene ed epidemiologia all'Università di Tor Vergata, hanno diffuso una lettera aperta per dire che le oltre 400 persone che abitano nello stabile, tra cui 101 bambini, si trovano da 5 giorni all'esterno dell'edificio, sono esposte a rischi legati alle elevate temperature, tra cui disidratazione, colpi di calore e sincopi, oltre a possibili infezioni dovute all'impossibilità di mantenere adeguate condizioni igieniche.

Ieri mattina è arrivato in visita anche il segretario di Sinistra Italiana Fratoianni, che ha ascoltato gli abitanti e ribadito la necessità di difendere una straordinaria esperienza di integrazione e di accoglienza che ha dimostrato come sia possibile gestire in modo diverso ciò che troppo spesso nelle nostre città viene consegnata alla marginalità e poi al degrado. Anche Benedetta Scuderi, parlamentare europea di AVS, dichiara: non ci troviamo di fronte a una catastrofe naturale ineluttabile, ma un'emergenza sociale che può e deve essere risolta immediatamente. Garantire l'accesso a un letto, a un bagno e a luoghi riparati dal calore è un diritto fondamentale che va ripristinato subito, consentendo agli abitanti di rientrare nelle proprie abitazioni.

Sempre sul Manifesto di qualche giorno fa segnaliamo l'articolo di Luigi Corvo, svendere per poi pagare il doppio, che ha occupato davvero i beni comuni, che spiega molto bene la dinamica di svendita appunto da parte dello Stato e riacquisizione e locazione negli anni successivi. E dell'edificio di Spintime, che era la sede dell'Istituto di Previdenza Sociale, e di altri 395 immobili strumentali di enti previdenziali.

arrivando direttamente alle conclusioni dell'articolo, Luigi Corvo scrive: il confronto non richiede interpretazione. Usando la stessa logica con cui si è costruito il fondo immobili pubblici, lo Stato ha già pagato per Santa Croce più di quanto l'immobile, secondo quella logica, varrebbe. E ciò non è stato determinato dal movimento Spin Time, ma dal governo che nel 2004 ha impostato un'operazione di cessione del patrimonio fondata sull'ottenere liquidità di breve periodo con una perdita secca di valore pubblico nel medio-lungo termine. Una politica che vende il patrimonio dello Stato costruito con le tasse dei cittadini per poi ripagarlo quasi il doppio del valore di cessione, perdendo nel frattempo la proprietà, come la definiremmo? Sono fatti che oggi vengono capovolti in un cortocircuito narrativo secondo cui sarebbe il movimento sociale di Spin Time a provocare un costo allo Stato. Che questa accusa arrivi da chi sosteneva il governo che nel dicembre 2004, in 8 giorni, dispose la cessione, quindi il secondo governo Berlusconi con Tremonti al Ministero dell'Economia, è la misura di quanto abbiamo smarrito la bussola e di quanto il controllo dell'agenda comunicativa abbia preso il sopravvento sui dati di fatto.

di questi alcuni spunti sono tanti gli articoli usciti in questi giorni sulle varie testate nazionali e internazionali, tanti anche i comunicati emessi dai canali di Spin Time e delle associazioni che ne fanno parte. Tra pochi minuti quindi ci colleghiamo direttamente con loro da Via di Santa Croce per avere un aggiornamento a seguito della riunione tra il Comune e la proprietà di ieri e prima della conferenza stampa che è stata convocata per stamattina alle 11.

0: Allora, 9 e 15 minuti, siamo in diretta su Radio Blackout in collegamento con Vicky di Spintem Labs da Roma. Buongiorno Vicky, ci senti?
1: Ciao, buongiorno a tutti e tutti.
0: Allora,
1: sì, mi sento molto bene.
0: Super, grazie del collegamento. Come ti dicevo, volevamo chiedervi un aggiornamento sulla situazione dopo la riunione di ieri tra la proprietà e il comune. E in vista della conferenza stampa che avete convocato questa mattina, che prospettive ci sono, come sta procedendo il presidio dopo quasi una settimana, se ti va di raccontarci un po'.
1: Sì, allora intanto sono in questo momento andando verso il presidio e appunto noi ieri sera, stanotte, abbiamo lanciato la conferenza stampa per oggi alle 11 davanti a Spin Time, perché ieri c'è stato il tavolo di trattativa fra il comune e la proprietà di Spin Time, che è il fondo Investire SGR. Diciamo che ci sono stati ovviamente negli scorsi mesi e anni altri tavoli del genere, però insomma, ovviamente per affrontare la questione della regolarizzazione dell'acquisto del palazzo da parte del comune, ma la novità che sta uscendo dopo questi giorni di presidio a seguito dell'incendio è che la proprietà, ossia Investire, si stia effettivamente sedendo al tavolo di trattativa e diciamo il comune sta avendo un po' diciamo sta proponendo proposte rispetto all'acquisto, che ovviamente andrà valutata dalla proprietà stessa. E quindi appunto ieri sera il tavolo verso le 6-7 o poco prima si è riunito e quindi abbiamo letto tutti insieme la nota che è uscita dopo il tavolo e appunto crediamo sia positivo che il comune stia adoperando per provare a sbloccare la situazione, perché in questi mesi non sono mancati gli attacchi sia dalla proprietà ma anche dalle forze governative di voler sgomberare Spin Time e definendoci come illegali e quant'altro, lo sappiamo benissimo. E però ecco, crediamo che adesso si debba fare un avanzamento e quindi, visto che stiamo attirando molta attenzione sia politica ma anche proprio sociale ogni giorno da ormai una settimana, siamo al sesto giorno, la strada è sempre piena di persone che volontariamente si recano al presidio per aiutare, per lasciare materiali come cibo, vestiti, tavoli, eccetera eccetera, oppure ci si occupa dei bambini, perché un'altra cosa che abbiamo molto denunciato sono le condizioni che ribadiremo anche nelle prossime occasioni di incontro con il comune, che comunque si deve impegnare nel rendere il più vivibile possibile la via. Perché ad oggi appunto abbiamo auto-organizzato un servizio che si occupi dei bambini, di portarli in un posto sicuro dove farli dormire, quindi non per strada, un presidio medico-sanitario che ogni giorno diciamo aumenta di personale con psicologi, medici che volontariamente vengono e vogliono dare una mano. E poi ecco, diciamo, ci sono i bagni, il servizio docce che ancora deve essere implementato, alcune cose iniziano ad arrivare, come anche l'aiuto della protezione civile, però chiediamo che, visto che siamo già da 6 giorni in strada, è agosto e c'è l'emergenza caldo, che quantomeno durante il periodo di trattativa noi e gli abitanti in primis possano vivere al meglio possibile per strada, perché comunque è questo di quello di cui parliamo. E quindi, per concludere, facciamo questa conferenza stampa ovviamente per provare un po' a restituire quello che è stato detto ieri, ma anche per provare a dare concretezza a quello che rappresenta Spin Time. E comunque in questi mesi si è lavorato internamente per provare a elaborare un modello che possa funzionare nel momento in cui ci si avvia verso un processo di regolarizzazione. Quindi quello che vogliamo far intendere all'esterno è che non solo chiediamo di vivere in condizioni dignitose o comunque di poter rientrare a un certo punto, ma anche di far capire che abbiamo anche delle teste pensanti che in questi mesi stanno lavorando molto per dare un'alternativa alla città e non solo, e attraverso un modello appunto alternativo che non sia quello della speculazione e della rendita. Quindi diciamo questo è un po' il quadro generale.
0: Certo, grazie mille. Quindi sembrerebbe che questa situazione emergenziale abbia finalmente sbloccato il comune che da mesi un po' latitava su, appunto, sul proporsi sulla regolarizzazione. All'inizio, durante la campagna elettorale, Gualtieri si era esposto su questo, poi a gennaio invece sembrava ci fosse uno stallo, quindi sembra che finalmente qualcosa si muova, ma le tempistiche, quindi leggevo anche che ci sono delle tempistiche legate all'autorità giudiziaria prima che la proprietà possa entrare per valutare la proposta del comune, eccetera, quindi vi preparate comunque e giustamente chiedete anche una situazione, insomma, transitoria prima ancora che la trattativa, insomma, prenda una piega. Vi preparate a rimanere ancora là davanti, a rimanere nel presidio e a migliorare, certo, le condizioni del presidio anche nei prossimi giorni, cioè non ci sono prospettive di rientro brevi sicuramente, cioè nell'immediato.
1: No, anche perché comunque noi lunedì, oddio, non ricordo neanche più i giorni, anche questa è una cosa, certo. E un po' di giorni fa, al secondo giorno di presidio, sì, abbiamo fatto, diciamo, un confronto interno in cui abbiamo lasciato che gli abitanti scegliessero cosa fosse meglio per loro fare, e diciamo la sintesi è stata quella di resistere, perché comunque è vero che si sta palesando una situazione emergenziale soprattutto a livello sanitario e igienico che abbiamo denunciato ieri mattina, ma è anche vero che appunto molti e molte di loro che però hanno saputo superare grazie alla comunità di Spin Time o comunque alle persone che gli stavano intorno, e quindi un po' di loro riescono a rimanere positivi del fatto che stando e rimanendo insieme si riesce comunque a superare questo periodo. Poi noi continuiamo a rimanere finché servirà qui in presidio ad animare la strada, e anche con attività culturali abbiamo iniziato a mettere la musica, a fare proiezioni la sera per i bambini e appunto esibizioni dal vivo, un po' per soddisfare anche la necessità di stare anche in un luogo in cui ci si può anche divertire, non solo appunto fare resistenza politica nel senso più stretto. E quindi ecco, noi non possiamo rimanere all'infinito, perché comunque, come ho detto prima, è sempre agosto, fa sempre caldo, ci sono sempre persone anziane più fragili o comunque bambini che a prescindere dall'età risentiranno tutti e tutte di questi giorni passati per strada e anche dell'incendio che c'è stato il 29. Quindi ecco, noi avremo altri incontri con il comune e lì diciamo ribadiremo il fatto che ok, va bene la trattativa, facciamola, andiamo avanti, però bisogna implementare il servizio di supporto da parte del comune in strada, perché appunto dal giorno 1 di presidio si è migliorato tantissimo, però c'è ancora tanto che si può fare per rendere, cioè per mettere le persone a loro agio, ecco.
0: Certo, beh, sicuramente la comunità di Spin Time negli anni ha sempre dimostrato grande capacità di resistenza dal distacco della luce nel 2019, ancora prima i scioperi della fame e anche in questi giorni. Non so se in conclusione vuoi rilanciare degli appuntamenti per chi ci ascolta da Roma o in generale per chi vuole venire a supportare, se c'è qualche informazione utile, qualche appuntamento specifico oggi, nei prossimi giorni che vuoi segnalare.
1: Sì, sicuramente il primo appuntamento è alle 11 di stamattina, quindi fra poco ci vedremo a Spin Time per questa conferenza stampa, e per qualsiasi informazione ufficiale sulle attività che facciamo o gli aggiornamenti noi comunichiamo tutto dalla pagina Instagram di Spin Time, basta scrivere Spin Time e esce fuori, e io sono la responsabile comunicazione, quindi su questo mi occupo appunto di provare a portare all'esterno quello che succede sia sui tavoli che in strada, che insomma quello che succede rispetto alla nostra situazione. Quindi questo è il primo appuntamento, e anche se si vuole portare supporto materiale, la pagina Instagram è il canale dove si può avere tutto.
0: Perfetto, grazie mille. Allora noi continueremo la mattinata informativa ascoltando un po' di interviste raccolte ieri proprio davanti a Spin Time ai volontari e le volontarie che stanno supportando, e niente, buon proseguimento e in bocca al lupo, forza, e ci risentiamo sicuramente nei prossimi giorni. Buona giornata.
1: Sì, grazie mille, ciao.
0: Grazie a te, ciao.

0: Allora, 9:28 minuti, sempre all'ascolto di Radio Blackout su 105.250 FM o radioblackout.org per chi ci ascolta da lontano. Abbiamo appena finito il collegamento con Spin Time Labs di Roma, da Via di Santa Croce. È arrivato anche DJ Posponi qua alla mia destra.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E continuiamo allora ascoltando alcune interviste raccolte ieri dalla redazione informativa di Radio Blackout, tra le volontarie che in queste settimane stanno supportando la resistenza di Spin Time, organizzando la logistica, la raccolta di beni di soccorso di prima necessità, le iniziative per i bambini e le bambine del palazzo, l'assistenza medica. Quindi ascoltiamo questa intervista e ci risentiamo tra qualche minuto.

0: Sono le 19.33 di lunedì 3 agosto, siamo qui a Spin Time e sto facendo due chiacchiere con due delle volontarie che stanno all'area logistica, giusto, da 5 giorni. Inizio con voi col chiedervi un po' quello che sta succedendo, come state gestendo la parte di logistica e che cosa consiste e cosa state ricevendo.
1: Ok, vabbè, in questi giorni c'è appunto stato questa emergenza, le persone di Spin Time, gli abitanti di Spin Time sono stati costretti a rimanere in mezzo alla strada e il contesto penso che più o meno lo sappiate. Comunque noi, il gruppo logistica si occupa di prendere ciò che serve, chiedere per esempio appunto di cosa si può aver bisogno, capire, e poi darlo alle persone, quindi per esempio vestiti, biancheria intima o saponi, asciugamani, ma anche letti, lettini e cose per i bambini. Diciamo che questo è più o meno quello che facciamo e sta andando abbastanza bene, cioè le persone stanno portando molte cose e c'è molta solidarietà.
0: È una solidarietà che vedevo anche dal punto di vista economico e materiale, ha avuto già insomma un buon risultato come chiamata. Ci dicevamo prima, c'è qualcosa che si può aggiungere, vogliamo rilanciare anche insomma radiofonicamente quello che potrebbe servire per le prossime giornate.
2: Quindi io quando sono arrivata qua non è arrivato ancora nessun volontario, c'erano solo le famiglie per strada con i bambini. Quando sono arrivata erano più o meno le 3, cioè, del pomeriggio, quindi era pieno pranzo, faceva caldissimo, non c'era niente. E piano piano le macchine impennavano, si fermavano, correvano e ci chiedevano che vi serve. Poi ricorrevano le macchine, facevano un giro e tornavano con tutto. E sta tutto quello che abbiamo là, che adesso pure strabordiamo, è tutta roba da volontari. Qualcosa che serve, serve sempre, sono lettini da campeggio, quelli gonfiabili, perché qua ci sono persone che dormono sulle sedie, persone che dormono sul cemento, c'è una signora incinta che dorme su un materassino da Pilates, quello di un centimetro. Veramente, siamo riusciti a avere problemi bellissimi, come avere troppa roba. Non penso mi sia mai successo avere questo tipo di problema. E io sono arrivata e non c'era assolutamente niente. Piano piano sono mobilitati ed è sicuramente, sono anche associazioni che stanno agendo in prima persona, però è gente che è scesa al palazzo, che è venuta da casa, che è venuta anche da lontano, c'è gente di Firenze, di Torino, gente di Milano, ho sentito che sì, sono venuto per dare una mano, si accampano qua.
0: Sulla parte istituzionale di associazioni che citavi, vedo che c'è anche appunto in minima parte un supporto da alcuni volontari che mi dicevano sono all'interno del comune, però sicuramente la risposta al momento è stata inadeguata anche da questo punto di vista materiale. Come dicevi tu, è più una questione di solidarietà dal basso e di reti dal basso.
2: Quindi come un'associazione che io ho notato e ho anche molto rivalutato, sono la Protezione Civile, che stanno qui giorno e notte, io faccio i turni notte, alle 4 del mattino loro stanno lì ancora svegli. So comunque i stessi ragazzi a rotazione, quindi siamo tutti stanchissimi. Poi abbiamo avuto solidarietà da varie associazioni. In primis a occuparsene sono i ragazzi di Spin Time, ovviamente, che sia i residenti che in prima persona si sono resi attivi nell'aiutarsi da soli, sia i ragazzi che gestiscono 360 gradi. Però è qualcosa che ho visto principalmente, non è questione associativa, è questione umana, è bellissimo, veramente bellissimo.
0: E voi e altre diciamo volontarie eravate già militanti nell'ambito del diritto all'abitare, del diritto alla casa, o è qualcosa a cui vi siete avvicinate proprio in questi giorni?
2: Ma c'è veramente di tutto, ci sono persone che qua non ti aspetteresti proprio di vedere, signore con i capelli appena fatti, che vengono qua a cambiare pannolini, cioè ci sono mamme, qualunque razza di mamme, ci sono persone che invece fanno attivismo da una vita, che per loro, anche sanno cosa fare, c'hanno una dritta così. C'è gente che, ragazzi, ma ragazzi anche molto piccoli, cioè c'erano solo ragazzi di 15, 16, 17 anni, che a volte, alcuni sono venuti con i campeggi, altri sono venuti poi amici, semplicemente aiutare, cioè una solidarietà veramente.
0: Quindi non solo gente politicizzata, ma è abbastanza trasversale al momento.
2: Gente umana sta qua.
0: Non so se in chiusura volete dire qualcos'altro rispetto a quello che state facendo, le priorità per i prossimi giorni.
1: Guardate, secondo me una priorità è iniziare a parlarne davvero. Io mi rendo conto di essere un po' in una bolla qui, cioè a me sembra la priorità di tutti adesso, e mi rendo conto che in realtà l'Italia ne sa poco, Roma, persino Roma ne sa poco. Parlatene, giratela, fate capire la gravità della cosa, perché è grave, è brutto.
0: Sono 140 famiglie,
1: è pieno di
2: 350
1: bambini.
2: Persone che stanno qua in strada. È una strada di, non lo so, forse 500 metri, un chilometro. Siamo tutti addossati qua. Adesso tanti centri se li sono, ovviamente li hanno ospitati, però c'è la situazione, veramente una situazione che si può lamorare. C'è gente costantemente che piange, siamo tutti in strada.
1: Fa molto molto caldo e ci sono molte persone che comunque si sentono male, cioè un po' di persone comunque si sentono male, è arrivata già qualche ambulanza, la situazione è bella, è umana, è solidale, ma è umana da tutti i lati, sia nella bellezza e in ciò che c'è di commovente, ma anche in ciò che c'è di devastante, brutale e si può dire crudele per la situazione che si può vedere. Quindi parlatene, girate la voce, se potete venite, presidiate con noi e fate in modo che Spin Time venga riaperto il prima possibile, che tutti loro possano tornare a casa.

capitano, che hai negli occhi il tuo nobile destino. Pensi mai al marinaio a cui manca pane e vino? Capitano, che hai trovato principesse in ogni porto, pensi mai al rematore che suo

0: Siamo ora con una delle volontarie che ha contribuito ad allestire, ad animare lo spazio Bimbo qui per strada davanti allo Spin Time. Lo raccontavamo prima, si tratta di una situazione che vede ora per strada più di 140 famiglie con tanti bambini e bambine, giusto? Ti chiederei subito qualcosa anche su quello che avete trovato come situazione, cioè tante bambine e bambine che avevano bisogno anche di occupare il tempo ora che sono fuori casa.
1: Assolutamente sì, il nostro primo obiettivo è stato quello di restituire un po' di serenità in una situazione che chiaramente è stressante. Sono anche tante famiglie che hanno già attraversato situazioni di violenza, di difficoltà, di vulnerabilità, quindi ritrovarsi qui con questo caldo rovente in questa situazione chiaramente non è semplice, e per i bambini, per le bambine, per i bimbo è fondamentale avere anche un supporto emotivo, no? Avere uno spazio, sentire che c'è uno spazio sicuro dove la sicurezza non è quella che ci vogliono far credere, ma è un'attenzione anche preventiva a dei disagi, a dei conflitti che poi possono nascere in una situazione di difficoltà.
0: Grazie mille. Ti chiederei un po' come avete allestito questo spazio, che tipo di attività avete proposto, qual è la relazione con le famiglie, cioè se in questa situazione di stress generale è stato anche facile, insomma, aiutare i genitori a occuparsi dei bambini.
1: Certo, io parlo chiaramente come volontaria, quindi sono arrivata qui in questi giorni. La sensazione che si respira è una grandissima fiducia, ma è una fiducia che nasce dal lavoro grandissimo che si fa dentro il palazzo, dentro Spin Time. Per cui le famiglie sono chiaramente già in un rapporto, no, di aiuto reciproco e di comunità, per cui anche noi che passiamo, attraversiamo ora la strada in maniera estemporanea, respiriamo questa fiducia grande e questa anche disponibilità a mettersi in gioco di tutte e tutti. Le attività sono diverse, sono state fatti risvegli muscolari e musicali, quindi ci sono le piscinette il pomeriggio, c'è cioè la lotta, i gavettoni, e l'acqua, c'è l'area bimbi, ci sono le letture, c'è il momento della lettura, c'è il gioco spontaneo, c'è l'area dei disegni per lasciare anche libero sfogo alla creatività. Il senso è quello di passare del tempo di qualità insieme e anche di sentire che c'è una città, no? che si preoccupa e che ha cura dei bimbi. Quindi questo credo che dalla serenità con cui interagiscono anche con chi passa, con i volontari e le volontarie, mi sembra che stia arrivando. C'è stato il torneo di calcetto, si gioca anche a pallavolo, si cerca anche di far comunicare tante età differenti, perché qui ci sono bimbi ma ci sono anche tanti adolescenti che, insomma, piuttosto che lasciarli chiudersi, no, al telefono in delle dinamiche anche di solitudine, si sta provando a favorire più possibile comunicazione, anche il racconto, no, delle emozioni che si stanno attraversando, che è la cosa più importante, perché poi è anche l'esercizio più difficile in generale, figuriamoci in queste situazioni.
0: Ecco, tante di voi ci avete parlato di questa situazione di solidarietà, di comunità che si è creata. Ovviamente è anche importante ribadire che questa è una situazione di emergenza che vede in primis famiglie con bambini e tutta una serie di minori che non stanno essendo tutelati dall'amministrazione e dalle istituzioni pubbliche. Su questo non so se avete qualche riflessione proprio a partire del diritto all'abitare dei più piccoli e delle più piccole.
1: Chiaro, assolutamente questa è un'emergenza che c'è in città da sempre, questa situazione ce lo testimonia. Attualmente i più piccoli sono al polo civico, ad altri spazi messi a disposizione, che sono spazi che chiaramente possono in questo momento rispondere a un bisogno, ma non possono essere poi una soluzione permanente, non sono spazi adatti. La situazione è molto stressante, ci sono mamme in gravidanza, ci sono donne in gravidanza, quindi è chiaramente una situazione che non può essere una, diciamo, si dice che è un'emergenza, ma in realtà questo è un problema strutturale in città, no? Quante famiglie si trovano a soffrire senza una casa, che voglio dire è il diritto più fondamentale di tutti, e questa vertenza ce lo racconta, ce lo testimonia e ci invita ogni giorno a batterci. Credo che la risposta grande che è arrivata da tutta la città sia legata anche alla condivisione, no, della vertenza politica che c'è poi al di sotto di tutta questa situazione.
0: Grazie. Vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, questo che leggendo la rassegna stampa, no, leggevo di, diciamo, le destre oggi attaccano questa esperienza dicendo nessun premio all'illegalità, nessun premio agli occupanti abusivi, ai violenti. Io credo che la violenza sia quella di chi costringe a vivere queste vite al limite, di chi marginalizza, di chi stigmatizza, di chi fa la guerra ai poveri, e quindi è importante, no, rimandare al mittente questo messaggio, perché è quello per cui poi ci stiamo battendo qui. Grazie.

0: Ed eccoci ora invece con una persona volontaria, un medico volontario che in questi giorni ha contribuito a presenziare qui al presidio sanitario davanti a Spin Time. Grazie mille per il tuo tempo, ti passo subito la parola per chiederti un po' quello che state facendo qui e in che cosa consiste il presidio sanitario.
1: Ciao, io sono Tommaso, ci sono 400 persone, sono un sacco di sfollati, sono 40 gradi perché è il 2 agosto e quindi un tot di cure primarie sono necessarie, un sacco di persone sono anziane con patologie croniche, per cui con i farmaci chiusi nella struttura dove non possono più accedere, quindi siamo qui per dare un primo supporto di cure primarie, farmaci, medicazioni, banalmente acqua e sali minerali, visto che fa molto caldo, per tutte queste persone.
0: Grazie. E siete organizzati, mi raccontavi, in turni, ci sono più persone che studiano o sono già mediche formate, e volevo chiederti un po' come è nato, insomma, erano già persone militanti o come ci raccontavano altre volontarie, ci sono anche tante persone che si sono affacciate ora per la prima volta.
1: Ah sì, l'organizzazione è partita da subito tramite passaparola, fra associazioni, specialisti sciolti, amici, amici di amici, come sono stati portati tende, tendoni, materassi, così siamo arrivati noi con le nostre skill e i farmaci che sono stati raccolti e fortunatamente in una problematica grave come questa c'è stata per fortuna tanta solidarietà da tutti i campi,
0: tutti gli ambiti. E volevamo chiederti anche se da un punto di vista istituzionale c'è stato qualche supporto anche sul piano sanitario oppure è gestita semplicemente appunto grazie al vostro contributo.
1: Allora, questo presidio è sciolto ma abbiamo un supporto dalla Croce Rossa, fortunatamente abbiamo un appoggio alla Protezione Civile che per quello che può una mano ce la dà, c'è il camper di Medu. Abbiamo un po' di affiliazioni, ma siamo tendenzialmente auto-organizzati, per quanto ne so io.
0: Grazie mille. Volevi aggiungere qualcosa?
1: Grazie.
2: Allora, 9:47 minuti 53 secondi, sempre all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout. Questa edizione speciale di Matinee XXL in fuori orario estivo, oggi è martedì mi pare. E allora abbiamo fatto bei tre quarti d'ora di approfondimento sulla situazione di Spin Time Labs a Roma dal 29 luglio in strada di fronte alla propria casa, alla propria occupazione, il presidio. Ricordiamo appunto oggi per le ore 11 è stata convocata una conferenza stampa di aggiornamento dopo l'incontro tra la proprietà e il comune di Roma che si è proposto per l'acquisto e la regolarizzazione dell'immobile ieri. E troverete poi le altre interviste che abbiamo appena ascoltato oltre a quella, al collegamento fatto con direttamente dall'occupazione, in podcast nelle prossime ore sul sito di Radio Blackout, e non mancheranno eventuali aggiornamenti della situazione nei prossimi giorni se necessario. E allora qua nel frattempo DJ Posponi è sceso a comprare le sigarette, non è ancora tornato ma dovrebbe risalire con il nostro ospite del giorno dopo aver avuto qua i microfoni in console ieri Juan Scassa di Cricchetti Editore. Oggi abbiamo la fortuna di ospitare Sofia Coccole aka Skinny Vanillini aka Nima aka Marcangelo Malapianta aka DJ Poker di Tomini, che ci delizierà con le sue selezioni musicali. E nel frattempo lasciamo scorrere un altro disco dalla bellissima collezione dei Dischi del Sole. Questo è Non Consumiamo Marx di Luigi Nono. un montaggio, una lettura delle scritte sui muri di Parigi del maggio 68, giustapposta con le registrazioni della contestazione alla Biennale, sempre del 68, così per avere un po' di paesaggio in questo martedì mattina di agosto, nell'attesa che DJ Poker di Tomini si sistemi qua in console. Sono arrivati, è arrivato anche DJ Posponi. La situazione è calda anche qua nella Blackout House, direi bollente. Allora rimanete all'ascolto, non mollate, rimanete attaccati alla vostra radiolina su 105.250 FM o al vostro computer, al vostro telefono che si sta squagliando su radioblackout.org. Se volete contattateci al 346-667-3263 o sul nostro gruppo Telegram Matine XXL. Qua sono arrivati i caffè, quindi siamo pronti per un salto di qualità sicuramente nella trasmissione. Un pitch up, un alziamo i BPM. Nel frattempo allora lasciamo Luigi Nono, non consumiamo Marx. Vi prego, non fatelo e a più tardi.
3: Ne restez pas au milieu. Ici, je ne suis pas. Je fais la nuit. Plus j'ai envie de faire la révolution, plus je fais la révolution, plus j'ai envie de faire la nuit. La voix.

0: Allora, 9.56, finalmente siamo in diretta qua con Sofia Coccola, a.k.a. DJ Poker di Tomini, a.k.a. Marcangelo Malapianta, a.k.a. Nima, a.k.a. Skinny Vanillini.
1: Eccomi qua, grazie Adri per l'invito.
0: Un piacere, un piacere. Ospite ormai affezionato almeno una volta l'anno, quando abbiamo questi speciali estivi, sei con noi.
1: Eh sì, perché col caldo si squaglia, quindi... i dischi saltano fuori.
0: Eh già, tutti belli spalmati come belli il formaggio spalmati. Fuso che ha sognato DJ Posponi stanotte.
1: E adesso facciamo un poker di Tomini. Poker di Tomini al verde, bagnetto rosso, bagnetto verde, poker elettrici.
0: Quindi prossima ora, mattina XXL ad alto contenuto di lattosio, non so... Occhio per chi ha intolleranze e allergie, segnaleremo per ogni brano la lista di allergeni e niente. Place la musique, come dicono in Francia. E va, iniziamo allora. E rimanete all'ascolto, rimanete all'ascolto.

0: Allora, 10 minuti, 10 secondi. Siete sempre all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout. Ça va sans dire. Qua a spinare dischi DJ Skinny Vanillini. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Penso ci sia anche mia madre all'ascolto. Un saluto a mia mamma.
0: C'è anche mia mamma all'ascolto, allora saluto anch'io mia mamma.

0: E siete all'ascolto di Mattina XXL, sempre in diretta su Radio Blackout.
1: E vai. Qua i Tomini si fanno sempre più elettrici.
2: Sì, sono Tomini freschi. Freschi, freschezza che ci serve.
0: Ah, finalmente una trasmissione estiva nel nostro palinsesto, qualcosa con un po' di good vibes, di mare, di brezza. La brezza marina che ci porta DJ Poker di Tomini.
2: La brezza della stura.
0: No, siamo pronti a sprofondare in acque più scure, ma comunque vanno bene anche questi interludi un po' di gioia, perché ce ne vuole, insomma. Siamo con Mattina XXL, siamo abituati un po' a tutto il range emotivo che la radio può offrire, senza timori.
2: Per questo è importante sentirsi a proprio agio quando si mette un disco. Bisogna sapere dove si è, con chi si è, chi si ha davanti, chi non si ha davanti.
0: Occhio anche a chi si è dietro.
1: Come recita un cartello qua al bar di fianco. Occhio a chi ti arriva alle spalle. E nel dubbio noi ci buttiamo in questi bagnetti verdi, bagnetti blu,
2: bagnetti fucsia,
0: nuotando nel bagnetto verde. No, già che si parla in questi termini, allora non possiamo perdere l'occasione per ricordare il numero di Radio Blackout, anche ad occhi chiusi, 346-667-3263, per fare scisti, segnalare controllori, posti di blocco e altre infamità che ci annoiano anche d'estate.
1: Hai aperto per un attimo gli occhi, ho visto che le ultime cifre le hai guardate, Adriano.

Ma salutiamo anche l'Arsider Family, di cui volente o nolente DJ Poker di Tomini è figlio.

0: Allora dai, 10:46 secondi. C'è qua DJ Poker di Tomini che ci sta impartendo lezioni di DJing, ma anche di vita. Uno dei pochi ad avere veramente l'aplomb giusto per affrontare la mattina di Mattina XXL insieme a noi. Non tutti i DJ sanno bilanciare calma e energia come Marcangelo Malapianta.
1: Sulla chat Telegram di Mattina XXL chiedono di saperne di più sulla, su questa filosofia del DJing di DJ Tomini, poker di Tomini. Cosa possiamo rispondere?
2: Possiamo rispondere che alla fine io non ne so un cazzo.
0: Quanta umiltà, quanta sincerità in un mondo in cui i DJs e le DJs non vedono l'ora di sbattere le pennette sulla console.
2: Ci siamo passati tutte e sono solo fasi, bisogna solo imparare dai propri errori, andare avanti anche andando indietro ogni tanto.
0: Commovente, bello, un bel momento qua per Mattina XXL. Oggi è una trasmissione molto intensa, sono le 10:48, ancora 12 minuti
1: in reverse.
0: Il sudore sulla fronte di DJ Poker di Tomini è evidente. E grazie a questo che riesce a screcciare così velocemente.
2: Ma il caldo sulla fronte non è nulla rispetto al caldo che c'ho dentro.

0: Music is love, come diceva David Crosby.
1: Sì, però il sudore sulla fronte is real. Comunque questi 45.000 gradi all'ombra a Torino si fanno partire tutti.
0: Però devo dirti anche love is real, come diceva John Lennon con Yoko Ono.
1: Ma anche love is yes.
0: Ah, questa è Mattina XXL, una trasmissione fatta con amore, con le mani, per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout, da circa 45 anni, ogni giorno in diretta dalle 7 alle 9, tutte le mattine, tutti risvegli.
2: Ci sembra che, insomma, mantenere alta la temperatura interna favorisce insomma sopportazione della, di questa canicola continua, anima, che abbiamo anche all'ombra.
1: Se siamo caldi dentro, alla fine il caldo fuori cosa ci può fare?
2: Niente,
0: una questione di bilanciamento, come bere il tè caldo, vestirsi di lana nera, no? Queste,
1: sì, il pile tecnico ad agosto,
0: la differenza tra interno, sta bene. E allora niente, rimette l'ascolto, non mollate, forse avete già mollato, non ci scrive più nessuno al 346-667-3263, ma ci arrivano un sacco di fax e di lettere,
2: sì, quindi, sì, sì, sì,
0: che tante persone qua sotto a supportare. Allora spegniamo i microfoni, accendiamo i nostri cuori per DJ Poker di Tomini.
2: Insomma,
3: welcome to my series, Dessert Before Dinner.
4: So you have 40 hours in Bucharest.
5: This might be a blasphemous thing for a Korean.
6: This is not to-

0: Allora, 10, 58 minuti e 38 secondi. Il nostro tempo volge al termine drasticamente.
1: Purtroppo la magia.

0: Devi venire più di una volta all'anno, caro DJ Poker di Domini.
1: Vediamo questa brezza dove ci porterà.
2: Parole forti, allora, intanto sicuramente ci porterà di nuovo qua a Radio Blackout in via Cecchi 21 barra a trasmettere domani dalle 9 alle 11 e poi ancora giovedì e venerdì per questa maratona di mattine XXXXL.
1: Così tante X che ho perso il conto.
2: Solo taglie grandi,
1: taglie forti.
2: Non sappiamo che altri ospiti avremo nei prossimi giorni, è una sorpresa così sorpresa. Quotidiana.
0: Sintonizzatevi puntuali e lo saprete.
2: Sì, rimanete all'ascolto di Radio Blackout, che nonostante i buchi di palinsesto estivi continua a emettere musica, ad avere una programmazione di black holes e di podcast preregistrati e ancora qualche trasmissione in diretta, tra cui appunto Mattine XXL. Che dire, ci vediamo, ci sentiamo domattina dalle 9 alle 11.
1: Io vi saluto tanto e grazie ancora.
2: Grazie a te.
0: Grazie a te.
2: Buona giornata, tiriamo su.
1: Buona giornata a tutti.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: E con la loro proposta, qui ed ora.

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal

0: Cal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui e

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat.

0: Martedì 4 agosto, sono le 12:18, in ritardissimo e con 0 millilitri e 0, proprio 0 caffeina in corpo. Inizia l'elenco telefonico degli uragani, una trasmissione informativa e musicale sulla fine del mondo e l'ansia ad essa correlata. Allora, vi anticipo che oggi vi stupirò con un inaspettato spin-off festivo, ma prima, oltre a salutare chiunque ci stesse ascoltando dal caldo infernale dell'era del riscaldamento climatico, ricordiamo chi boccheggia in un carcere, in un CPR, in una qualunque forma di privazione della libertà. Voglio mandare un saluto caldissimo ai due giovani compagni tedeschi che sono stati arrestati e che si trovano nel carcere delle Vallette di Torino in seguito alla splendida giornata di lotta. Auf geht's, Jungs! Wir sind bei euch! Diamo poi il numero di telefono per comunicare dai due lati della radio, quello qua al caldo infernale dietro ai microfoni e quello davanti alle casse, siano esse di una radiolina FM sintonizzata sui 105.250, di una macchina da cui ci ascoltate in DAB, da un telefono, un PC che ci ascolta in streaming sul sito www.radioblackout.org. Sul sito, vi ricordo, dal momento che ci ascoltate senza pubblicità, c'è la sezione Sostienici e se cliccate potete conoscere l'IBAN della radio a cui mandare un contributo. E come vi dicevo, ci sono i numeri di telefono per mettervi in contatto con noi, che sono il 346-6673-263 e lo 011-249-5669 per le dirette. Ci avete scritto ormai quasi una mezz'oretta fa di un posto di blocco dei vigili in corso Beccaria davanti al cinema in direzione Porta Susa e quindi cisti. Allora, come vi dicevo, oggi sarà una puntata speciale, un elenco telefonico degli uragani Summer Edition. Prima di dirvi di cosa parliamo oggi, vi metto una canzone.
1: Rave party di carnevale alla ex Fimit di Torino, 3 giorni di musica assordante, dicono i residenti della zona, e spettacoli da veri maleducati. La rabbia è tanta, residenti inferociti per

Allora, come vi dicevo, oggi è una puntata un po' speciale dell'elenco telefonico degli uragani, una versione Summer Edition, perché al posto che, come al solito, presentare una catastrofe e prenderci male, oggi parliamo di un progetto catastrofico che si sta abbattendo sul litorale romano ostiense, ma che, insomma, forse senza cantare vittoria, perché potrebbe essere presto, però che sta così attraversando una fase positiva, perché questo progetto del porto croceristico di Fiumicino è stato bloccato dal TAR. E allora vado a leggervi dal manifesto di circa un mese fa, e dice: il nuovo porto croceristico di Fiumicino non poteva essere autorizzato. Lo ha sancito il TAR Lazio, che ha ieri annullato il decreto dello scorso novembre con cui il Ministero dell'Ambiente aveva rilasciato la valutazione di impatto ambientale positiva al progetto della società Fiumicino Waterfront, controllata dalla compagnia Royal Caribbean. Secondo il TAR, la procedura di VIA è stata irregolare perché la relazione paesaggistica presentata da Fiumicino Waterfront era incompleta e avrebbe contribuito alla formulazione di un giudizio monco e parziale, cito direttamente appunto da quanto detto dal Tribunale del Riesame, sugli impatti dell'infrastruttura da parte del Ministero. Nello specifico, il progetto non può essere considerato un semplice porto turistico per la nautica e da diporto, come proponeva anche l'istanza del Comune di Fiumicino che appoggia l'opera, bensì è uno scalo polifunzionale in cui le navi da crociera hanno un ruolo estremamente significativo. La sentenza, leggiamo sul manifesto, è un'importante vittoria, ma non è ancora detta l'ultima parola. I giudici infatti hanno invitato a riavviare le pratiche seguendo l'iter corretto e l'amministratore di Fiumicino Waterfront, Galliano Di Marco, ha annunciato che la società presenterà appello, ma per ora la decisione del TAR rappresenta un netto stop a un progetto che ha avuto svariate irregolarità procedurali e che, se attuato, avrebbe un impatto ambientale devastante. Il nuovo porto di Fiumicino era stato inserito fra le opere strategiche per il Giubileo 2025 in modo da accelerarne l'iter, nonostante fosse impossibile completarlo in tempo per l'evento religioso. Ma soprattutto l'infrastruttura, è tanto vero che siamo nel 2026, ma soprattutto l'infrastruttura porterebbe il traffico delle inquinanti navi da crociera di fianco all'area protetta della foce del Tevere, dove sorgerebbe. Secondo l'International Council on Clean Transportation, ognuna di queste enormi imbarcazioni inquina in un giorno quanto 1 milione di automobili e scarica in mare oli, liquami e sostanze chimiche che danneggiano la flora e la fauna marina. Si aggiungerebbero poi i 750 posti barca previsti dal progetto, di cui 40 per super yacht, e la diga foranea lunga 600 metri che tratterebbe i sedimenti portati dal Tevere, aggravando l'erosione della costa a Fregene e Focene. Ancora, il nuovo porto cementificherebbe e privatizzerebbe un'area equivalente a 140 campi da calcio fra costa e mare. A 60 km di distanza c'è già il porto di Civitavecchia, ma Royal Caribbean, che ha speso 11,5 milioni per acquistare l'area ed è pronta a metterne altri 600 per realizzare l'infrastruttura, vorrebbe costruire il primo approdo croceristico privato in Europa. Un pericoloso precedente che aprirebbe la strada ad altre compagnie concorrenti è già avvenuto alle Bahamas, dopo che Norwegian Cruise ha acquistato un'isola nel 1977 per far attraccare le sue navi, e nel giro di 50 anni tutte le altre aziende del settore hanno fatto lo stesso per promuovere un'offerta analoga ai loro passeggeri. Royal è la prima a provarci in Europa, non solo a Fiumicino. Lo scorso maggio ha inaugurato il suo primo beach club privato a Santorini, in Grecia. Royal Caribbean ha sede negli Stati Uniti, appartiene all'armatore israeliano Eyal Ofer e controlla il 25% del mercato globale delle crociere. Nel 2025 ha fatturato quasi 18 miliardi di dollari e possiede le navi turistiche più grandi del mondo, in grado di trasportare oltre 10.000 persone tra passeggeri e equipaggio. Sono lunghe 365 metri e alte 80, quanto un palazzo di 25 piani. La loro presenza a Fiumicino sarebbe incompatibile anche col vicino aeroporto, intorno al quale vige il divieto di costruire edifici più alti di 48 metri per motivi di sicurezza.
proposito di queste navi da crociera, vado direttamente sul sito di Royal Caribbean per leggervi di che cosa si tratta. Questa Oasis of the Seas, che è la nave che insomma, come dicono loro stessi sul loro sito internet, è stata la nave che ha dato il via a una rivoluzione nel mondo delle vacanze. Si fanno pubblicità così: deliziati con 27 locali dove mangiare e bere, vivi un intrattenimento senza pari, immergiti in un paradiso per gli amanti del brivino dominato dagli Ultimate Abissi, uno scivolo alto 10 ponti, e tutto mentre visiti luoghi più alla moda dei tropici o del Mediterraneo.

Sì, loro stessi appunto dicono che è la più grande nave che abbia mai navigato in Europa, questa Oasis of the Seas, e poi pubblicizzano tutte le attività a bordo, sfide laser tag al buio, Royal Escape Room, appunto scivoli e centri acquatici all'interno della nave da crociera, più di 15 ristoranti, vita notturna, eccetera, eccetera.

Allora, è un progetto che sì, adesso appunto è stato bloccato dal TAR, ma questo non perché insomma, ci sia un'autonomia da parte della giustizia nel guardare a questi progetti e decidere se vanno bene o no. C'è stata una grandissima lotta e c'è ancora di tantissime associazioni e collettivi diversi che si sono uniti appunto per lottare contro la costruzione di questo porto crocieristico. La genesi di quest'opera risale in realtà a più di 10 anni fa e ha subito poi delle trasformazioni strutturali. Inizialmente il progetto nasce nel 2010 come un porto che doveva essere prettamente turistico e si doveva chiamare il Porto della Concordia perché metteva d'accordo la destra e la sinistra dell'amministrazione del comune.

E questo porto sarebbe dovuto essere gestito dal gruppo Caltagirone, ma i lavori si sono bloccati nel 2012 a causa di svariate inchieste giudiziarie appunto a carico di questo gruppo Caltagirone e del fallimento della società costruttrice. 10 anni dopo, nel 2022, il colosso statunitense rileva la concessione demaniale di 90 anni con l'obiettivo di trasformare l'infrastruttura nel primo grande porto crocieristico privato in Italia. Nel 2023 il Comune di Fiumicino e il Governo inseriscono l'opera tra le infrastrutture strategiche per il Giubileo, introducendo l'iter di approvazione accelerati per la valutazione di impatto ambientale, la VIA. Il progetto definitivo prevedeva l'attracco per le gigantesche navi da crociera, oltre 1200 posti barca, un mega hotel da 200 stanze, negozi e aree commerciali su un'area equivalente a 140 campi da calcio. Parliamo anche un po' della storia dell'opposizione. Nella seconda metà del 2019 è nata la rete dei tavoli del porto che hanno sottoscritto un manifesto di intenti per la salvaguardia ambientale e sociale del territorio. In questi tavoli del porto hanno aderito tantissimi comitati del litorale romano, tantissimi collettivi, tantissime associazioni diverse. L'obiettivo di questo coordinamento di comitati è stato sicuramente quello di informare tutte le persone che abitano o che frequentano la zona del litorale di Fiumicino rispetto alle scelte appunto dell'amministrazione e del governo di svendere una porzione di territorio a una società privata per costruire un porto per navi da crociera gigantesche, quindi ha un impatto gigante sulla tenuta ambientale, sociale e anche per quanto riguarda la salute del territorio.

E quindi diciamo che sia la cittadinanza locale, sia altre associazioni e collettivi si sono fermamente opposte al progetto per motivi diversi, in primis la devastazione ambientale e idrogeologica. Ricordiamo che il progetto prevedeva che quest'opera faraonica dovesse sorgere a ridosso della foce del Tevere, e i collettivi hanno denunciato come per permettere l'ingresso di navi alte più di 70 metri fosse necessario un dragaggio massiccio della sabbia nell'area, con ovviamente conseguenze gravissime per quanto riguarda l'erosione costiera e l'alterazione dei fondali. Altra conseguenza nefasta è l'inquinamento atmosferico, perché le grandi navi da crociera mantengono sempre i motori accesi anche durante l'ormeggio, e questo ovviamente peggiora moltissimo la qualità dell'aria della zona. Non solo, il fatto che una porzione di territorio pubblico venisse ceduta a un fondo straniero per 90 anni avrebbe creato un precedente di un porto privato che quindi scavalcava le autorità portuali pubbliche italiane, e appunto creava un precedente.

appunto c'è stata una grandissima opposizione popolare, c'è cioè l'occupazione del Bilancione, il collettivo No Portas, antifascista, c'è anche un gruppo di veliste, le Sea Sisters, che insomma veleggia nella zona e si preoccupa del fondale del litorale ostiense. L'opposizione a questo progetto è stata multiforme, ha preso davvero moltissime strade, moltissimi modi di lottare e protestare, tra cui anche le aule dei tribunali e appunto all'inizio del mese di luglio il TAR del Lazio ha annullato il decreto di compatibilità ambientale accogliendo le istanze dei comitati cittadini per gravi vizi procedurali nell'iter autorizzativo.

E ovviamente c'è grande felicità rispetto a questo stop al mega progetto di un porto crocieristico di Fiumicino, ma bisogna stare bene allerte perché insomma, i tribunali tendenzialmente non sono fatti per aiutare le lotte, di solito sono dalla parte del capitale, quindi bisogna stare a vedere. E nel frattempo la società Fiumicino Waterfront ha già preannunciato il ricorso in appello al Consiglio di Stato. Quindi insomma sicuramente un'ottima notizia per il fronte di opposizione al porto crocieristico di Fiumicino. Adesso ci metteremo in contatto con uno dei partecipanti a questa lotta e insomma andiamo un po' a farci aggiornare appunto su questi ultimi passaggi, ma anche farci raccontare un po' come è andata l'opposizione a questo progetto. Nel frattempo vi faccio ascoltare una canzone, loro sono i Renegade Toys e questo è Viper.

Allora, vi ho annunciato la prima diretta che dovremo però rimandare un attimo e nel frattempo vi leggo un testo del collettivo No, No Porto. Il comune di Fiumicino, situato nell'area sud-ovest di Roma, rappresenta un territorio nel quale le mega opere hanno radici antiche e hanno condizionato fortemente lo sviluppo del paese sin dal secondo dopoguerra. La presenza del mare, di vaste aree agricole e vasti territori non urbanizzati l'hanno reso oggetto di una serie di progetti infrastrutturali con chiare finalità speculative, tra le quali l'aeroporto intercontinentale, il più grande d'Italia per numero di passeggeri e per il quale è previsto un raddoppio non necessario, il porto commerciale per la cui realizzazione sono stati stanziati fondi dalla Banca degli Investimenti Europea, l'interporto e il porto turistico della Concordia, opera da 1500 posti barca per yacht di lusso, presentata come il più grande porto turistico del Mediterraneo, ad oggi realizzato solo in parte.

In particolare il porto della Concordia, che minaccia di far scomparire gran parte della spiaggia di Fiumicino Sud e devastare l'area del vecchio faro, è un progetto di IP, Iniziative Portuali, società a partecipazione di Acquamarcia, creata ad hoc per tale progetto, il cui presidente è dal 1994 Francesco Bellavista Caltagirone e di Italia Navigando, controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il progetto del porto come idea di sviluppo urbanistico per il litorale di Roma affonda le sue radici nei primi anni 70, ma solo nel 5 febbraio del 2010 il porto della Concordia vede la posa della prima pietra. Per sua realizzazione la società IP ottenne un finanziamento di 325 milioni di euro e la concessione di 90 anni da parte della Regione Lazio di un'area demaniale marittima di oltre 100 ettari, con l'onere vincolante di realizzare una serie di opere accessorie quali l'adeguamento della viabilità, la sistemazione delle aree verdi, la riqualifica delle zone adiacenti al porto. Tuttavia, le risorse economiche finanziate sono state presto prosciugate all'interno di un sistema di subappalti chiaramente speculativo, con la riduzione progressiva dei costi di esecuzione ad ogni passaggio. I lavori erano già fermi da mesi in conseguenza dei mancati pagamenti delle imprese appaltatrici quando nel 2012 tutta l'area venne messa sotto sequestro a causa dell'inchiesta da parte della magistratura che vedeva coinvolto il presidente di IP Francesco Bellavista Caltagirone con l'accusa di truffa nelle pubbliche forniture.

Si è così creata la situazione di un cantiere fantasma, ettari di mare, spiagge recintate e un degrado generale che rendeva inaccessibile un'area di grande valore storico-culturale, oltre a un luogo fisico ed emozionale significativo per gli abitanti di Fiumicino.

L'aeroporto crea posti di lavoro stagionali precari e pericolosi, ma è anche l'unico incubatore di occupazione della zona. Attivo sin dagli anni 60, ha contribuito alla disgregazione del tessuto sociale e ha prodotto una regressione culturale unica nel suo genere, che si è concretizzata in una sostanziale incapacità di opposizione al capitalismo neoliberista sul territorio. Le grandi opere vengono percepite come necessarie e potenzialmente positive per lo sviluppo del paese da una parte dei cittadini di Fiumicino, irretiti da promesse di ricchezza futura, di posti di lavoro e dal mito del progresso. In questo modello di sviluppo del territorio c'è la tendenza a mantenere determinate aree in uno stato di abbandono e incuria, volta a giustificare la realizzazione delle opere in quanto portatrici di riqualificazione in zone ormai degradate. A questa miseria sentimentale e ambientale noi opponiamo la bellezza naturale e libertaria di un palco sul mare, liberato, inscenato. Cercando un'alternativa, un'opposizione fisica all'oppressione che le speculazioni edilizie rappresentano per questo luogo, pochi mesi dopo il sequestro dell'area di cantiere, nell'aprile 2013, abbiamo occupato uno dei bilancioni abbandonati, una palafitta costruita sul mare, una struttura storica adibita alla pesca, un luogo di incontro con il mare e tra le persone. L'occupazione del bilancione, che è nata dall'esigenza di riappropriazione fisica di uno spazio che ci era stato sottratto in nome del profitto, ha dato impulso alla nascita del collettivo No Porto. Vediamo nella liberazione del bilancione il simbolo della resistenza contro il porto, la possibilità di dare una risposta concreta a un'esigenza di valorizzazione ambientale, sociale e culturale.

L'occupazione del bilancione, che è nata dall'esigenza di riappropriazione fisica di uno spazio che c'era stato sottratto in nome del profitto, ha dato l'impulso alla nascita del collettivo No Porto. Vediamo nella liberazione del bilancione il simbolo della resistenza contro il porto, la possibilità di dare una risposta concreta a un'esigenza di valorizzazione ambientale, sociale e culturale, si diceva. E la nostra resistenza si fonda sul legame tra noi e il luogo, tra noi e l'orizzonte. Siamo un gruppo di amici e amiche appassionati di sale, di passasciute in costume, di sfiancarci con i giochi d'acqua. Ci autogestiamo, ci riuniamo in assemblea, giochiamo molto. Il gioco è gratis, è divertente, il lusso è l'ambiente.

Crediamo di poter opporre all'abbandono l'irrisione della vita bella che preme dall'alto i tuffi, i bagni, le telline appena pescate. Un modo ludico di stare insieme per riappropriarci durante le bilanciadi, le prime Olimpiadi del mare, nostro evento annuale sacro, e tutti i giorni, la pratica del divertimento rivoluzionario per riqualificare e riqualificarsi, per strappare un pezzetto al mostro che avanza. Il bilancione è qui, la distanza dal punto più alto della cima più alta, della vetta rialzata, del punto di fuga più imminente per tuffarsi.

Insomma, un'occupazione di un bilancione, una serie di collettivi, gruppi, persone che si oppongono alle devastazioni ambientali, idrogeologiche, all'inquinamento atmosferico e a una modalità aggressiva di privatizzazione del territorio, del litorale, con una serie di iniziative di lotta. Una grandissima presenza e conoscenza sul territorio.

abbiamo letto dalla terratrema.org appunto moltissimi giochi, ma non solo, anche molto studio. Infatti, insomma, tutte le persone del collettivo No Porto, del Bilancio Non Occupato, insomma, di tutti quei gruppi che conoscono il territorio della foce del fiume Tevere, sono preoccupati moltissimo, sia perché, insomma, veniva sottratto loro una porzione appunto di costa, sia perché già quando era iniziata nel 2010, vi dicevo che nel 2010 è iniziata la costruzione di un porto turistico, che poi è stata interrotta semplicemente perché la ditta che doveva occuparsene è fallita in maniera fraudolenta. Ecco, quando era iniziata la costruzione di questo porto nel 2010, era anche iniziata la costruzione di una diga foranea, cioè una lingua di frangiflutti a nord della zona del Faro. La sabbia che prima la foce del Tevere trasportava nelle spiagge di Fiumicino, Focene e Frecene si ferma sotto i bilancioni. Quindi se prima della costruzione di questo frangiflutti dai bilancioni ci si poteva tuffare, come abbiamo letto adesso nel testo preso dalla Terra Trema rispetto all'occupazione di uno di questi bilancioni, a oggi questi bilancioni sono circondati da una spiaggia.

Ecco, infatti, tra la vastissima serie di iniziative che la rete dei tavoli del porto ha portato avanti per analizzare le criticità del progetto di questo porto croceristico a Fiumicino, c'è stato anche il monitoraggio dal basso per la cura e l'analisi del territorio, del fondale che sta appunto nella baia.

quindi la presenza di tutta questa sabbia e la necessità di far passare delle navi da crociera, che come si sa sono gigantesche, no? Sono altissime, sono più alte di palazzi, grandi edifici, appunto aveva bisogno che venisse dragato il fondale marino, appunto per permettere a queste enormi barche di passare. Ma la Fiumicino Waterfront è un ente, insomma, partecipato dalla Royal Caribbean, insomma uno degli enti deputati alla costruzione poi effettiva di questo porto crocieristico, aveva chiaramente sottostimato moltissimo le previsioni di dragaggio di questa sabbia per diminuire, insomma, i costi. E quindi il collettivo Scienza Radicata, insieme ad una cooperativa velica transfemminista, la Sisters, e all'associazione Ponentino, hanno iniziato un monitoraggio dal basso di questi fondali della baia e hanno chiamato Shifting Sands.

0: Allora, stavamo giusto parlando di questo monitoraggio dal basso partecipato della profondità dei fondali della baia di Fiumicino. Che è appunto stata portata avanti dal collettivo Scienza Radicata insieme a, insomma, a tutte le persone interessate e ad altri collettivi ed altre realtà. E siamo proprio al telefono con Claudio, un compagno di Scienza Radicata, che, come vi dicevo prima, è uno dei collettivi che si oppone al porto crocieristico di Fiumicino. Intanto, buongiorno e bentornato su Radio Blackout.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti, e grazie a voi dello spazio e dell'attenzione sempre costante.
0: Allora, per prima cosa ti chiedo, così nel caso ci fosse qualcuno che non ha ancora sentito approfondimenti con il tuo collettivo, di parlarci di Scienza Radicata.
1: Allora, molto brevemente, Scienza Radicata è un'associazione informale di persone con una formazione scientifica che hanno lavorato, lavorano variamente in quest'ambito. Un'associazione informale che ha lo scopo, diciamo, di mettere a disposizione il sapere scientifico per scopi utili per le lotte territoriali, le realtà territoriali. Genericamente, abbiamo diversi progetti fatto e in corso diversi progetti in giro per l'Italia. C'è un lavoro molto grande che sta venendo fatto con i coltivatori diretti in Sicilia. C'è un

0: storico in cui di lotte, soprattutto sul territorio, ce n'è un grandissimo bisogno. Credo, insomma, che siamo in una fase storica particolarmente critica, in cui abbiamo danneggiato ecosistemi, abbiamo riempito l'atmosfera di emissioni e stiamo causando disastri ambientali irreparabili, e siamo in un momento, insomma, in tutto questo la scienza e la tecnica hanno un ruolo, no? Per alcuni fronti sono anche piegate al profitto e alla necessità di una parte del genere umano. La tecnologia minaccia la nostra libertà, la libertà delle persone, ma anche la vita di molte forme viventi, e quindi secondo me è molto importante, non possiamo neanche farne a meno di riflettere sul ruolo della scienza, no? Ma non possiamo neanche fare a meno delle conoscenze scientifiche, proprio per uscire dal pantano in cui ci siamo messi, no? Ed è questo uno dei motivi per cui ti chiamo e per cui trovo così importante che Scienza Radicata esiste, no? E partecipi alle lotte. Quindi ti chiedo: quali sono stati i modi in cui Scienza Radicata si è messa a disposizione della lotta contro il porto crocieristico di Fiumicino?
1: Allora, sì, argomento estremamente ampio, e per cui bisognerebbe forse dedicarci una puntata, e di cui sinceramente non nemmeno noi ci sentiamo di aver trovato alcun bandolo della matassa. Semplicemente, come dicevi tu, la scienza, la tecnologia, la tecnica in generale, nella visione odierna del sistema, per come avanza e come devasta, diciamo, i territori, è una scienza con la S maiuscola, accademica, che non può essere messa in discussione. È uno strumento assolutamente al servizio del capitale, talmente al servizio da essere ormai fondamentalmente uso con esso, dal punto di vista filosofico ha ormai quasi preso una forma religiosa all'interno del sentire, soprattutto occidentale.
0: Quanto è vero quello che stai dicendo, proprio.
1: Assolutamente, cioè, nel senso, nessuno mette in discussione il progresso in quanto tale, la scienza in quanto tale, la tecnologia in quanto tale, né la forma che viene data a questa cosa, come se fosse una linea retta che va sempre verso l'alto, no? Verso questa progressione che deve essere per forza continua, così come quella del profitto, dell'estrazione, eccetera, cioè un po' la figura geometrica del nostro mondo. Noi umili persone che abbiamo studiato scienze, cioè, nel senso, abbiamo una padronanza, però diciamo, la nostra idea è stata ed è riutilizzare il sapere scientifico per qualcosa di realmente utile. Come si fa a capire che cos'è realmente utile? Basta parlare con le persone, cioè arrivare al livello base di questa piramide, chiedersi per un territorio, per una popolazione, per gente che si organizza, ovviamente, quindi per un comitato territoriale, per gli abitanti di un posto, che cosa si può fare? E Scienza Radicata ha fatto questo, cioè ha provato a mischiarsi, a fondersi con, invece che col capitale, con le persone, e a vedere che cosa succedeva. E il risultato ad oggi per noi è molto positivo, perché abbiamo avuto diversi riscontri proprio dalle realtà territoriali che questo nostro operare è stato utile per loro, ed lo è stato anche per noi. Io, non riferendomi in particolare alla vicenda di Fiumicino e di tutto l'ampio fronte No Porto, in particolare con il collettivo No Porto e il Financione Occupato, senza le persone che ci hanno fatto vedere che cosa succedeva lì, persone che conoscevano le storie, le emozioni, ogni singolo sasso del territorio, il nostro sapere scientifico sarebbe stato largamente inutile, non poteva essere calato dall'alto, arrivare e scrivere in una tabella che cosa succedeva. E al contempo il nostro sapere scientifico, messo appunto, cioè lavorando fianco a fianco con le persone, è risultato utile per il risultato più ampio di contrastare il porto di Fiumicino, e anche, ti dirò, aiutare a far vivere, perché l'area viene vissuta comunque in maniera molto intensa, l'area di Isola Sacra e di Lancioni in particolare, aiutare a sviluppare questa forma di vita.

0: come piace a noi, insomma, non come ci viene imposto.
1: Beh, grazie mille per questa risposta. Appunto, ne parlavamo un po' ieri preparando, quando ti ho chiesto se volessi intervenire in trasmissione. Questa cosa mi ha colpito molto, no? Che dici, sì, scienza radicata è certo a disposizione delle lotte, ma non saremmo stati in grado di fare niente senza la conoscenza del territorio da parte delle persone che lo abitano, lo vivono e lo attraversano. Ecco, quando le lotte si approfondiscono, in genere mostrano anche sempre legami con altre lotte. Ti va di parlarci della connessione tra l'opposizione alla costruzione di questo porto e la solidarietà alla Palestina?
0: Assolutamente. Ovviamente, essendo l'attacco sui territori non è puntuale, è una strategia. E il porto crocieristico di Fiumicino fa parte di una strategia, cioè non solo di sviluppare il settore crocieristico, nonostante il settore crocieristico sia lampante, nel senso non è che mancano i dati in letteratura o sono nascosti, è strapieno, cioè palesemente il settore crocieristico danneggia in maniera irrimediabile l'ambiente, il territorio, l'economia, la popolazione dei posti dove arriva. Però estrae profitto, non paga nulla di questi danni che provoca, quindi almeno nel nostro paese questo settore viene incentivato, vuole essere incentivato. Però il porto crocieristico di Fiumicino sarebbe stato il primo porto privato in Italia, cioè la gestione interamente privata. Ora, per arrivare a rimpiangere la gestione statale vuol dire che insomma, la situazione sta peggiorando veramente in maniera pesante. A livello europeo è una cosa pionieristica questa. Quando si parla di un progetto privato vuol dire che non c'è più nessun controllo, ok? Cioè nemmeno quello statale. E questo che cosa significa? Grazie alle compagne e compagni di Ossi Antifascista e di tutte le persone che fanno parte di questo fronte non porto, ripeto, veramente molto ampio, c'è stato un approfondimento su poi chi è che costruirebbe questo porto, che storia ha, eccetera. E sono venuti fuori ovviamente la Royal Caribbean, ma è venuto fuori anche chi fa parte, finanzia, eccetera, a livello economico, e i nomi sono Vanguard, sono BlackRock, sono la famiglia Hofer israeliana, che sono una famiglia di armatori ovviamente connessissimi col sistema militare israeliano e quindi col sistema di apartheid, pulizia etnica, genocida che Israele sta applicando in Palestina da ben prima del 1948. Ciò detto, ovviamente la domanda, il dubbio che sorge è: se diamo un porto privato in mano a questo genere di persone, chi garantisce che questo porto non venga utilizzato non solo per portare dei crocieristi ma anche per altri scopi? Ok, cioè oggi noi vediamo che l'Iran attacca tutta una serie di infrastrutture nei piccoli paesi, nei paesi più piccoli, diciamo, del Golfo Persico. Sembrano, come posso dire, infrastrutture civili, non lo sono in realtà, perché sono talmente connaturate, sono state sviluppate per sostenere il settore bellico che sono un tutt'uno con esso. Quindi il nostro fondato timore è che un progetto come quello del porto crocieristico di Fiumicino possa diventare un hub, uno spot di questo tipo, fuori persino dalla gestione statale, nonché diventa comunque un luogo di profitto per quelli che sono i padroni del mondo e che stanno mandando, che stanno alimentando il sistema che sta viaggiando proprio a vele spiegate a motori accesi verso la terza guerra mondiale, la distruzione del vivente e la totale sottoposizione di qualsiasi organismo vivente.
1: Eccoci, adesso arriverei un po' agli aggiornamenti sulla lotta contro la costruzione di questo porto crocieristico. Diciamo, in apertura sono partita proprio da un articolo del Manifesto che parla della vittoria al TAR. Ci vuoi un po' aggiornare anche, non so, circostanziare, fare insomma qualche dirci anche se, non so, sono continuate comunque le attività di lotta intorno al bilancione all'Isola Sacra.
0: Sì, allora guarda, c'è stato questo momento particolare per cui all'interno di tutta una serie di iniziative che sono state, che vengono portate avanti da anni comunque, in opposizione al porto, ci sono tutta una serie di tentativi tecnico-legali, chiamiamoli così, burocratici, di ostacolare il porto, perché il progetto è talmente fuori di testa, talmente una bruttura, che è pieno di errori, di omissioni, di forzature, cioè dal punto di vista tecnico non sta assolutamente in piedi, devono farlo stare in piedi in qualche modo. All'interno di queste opposizioni, diciamo, burocratico-legali, tecniche, c'è stato il ricorso ai tavoli del porto, federazione che raccoglie tutti i comitati e le realtà avverse al porto, ha fatto questo, sottoscritto questo ricorso al TAR insieme a delle persone che vivono sul territorio, insieme ad altre realtà che hanno sostenuto, associazioni territoriali, associazioni nazionali, insomma. E il Tribunale amministrativo ha dato ragione, cioè ha sostanzialmente, con una sentenza molto netta, che a mio avviso è difficile immaginare possa essere ribaltata, però ha proprio detto che la valutazione di impatto ambientale, cioè il pezzo del protocollo che serviva per avviare il progetto, è sostanzialmente detto che è carta straccia. Il si è pronunciato dicendo che andava bene, non aveva il titolo per farlo, tutto l'iter dovrebbe tornare indietro, non dovrebbe avere nessuna accelerazione dovuta al giubileo, a tutte queste forzature dell'iter che hanno fatto, nonché ha riconosciuto che la zona è a rischio idraulico, idrogeologico, quindi si deve pronunciare anche un'autorità su questo, ovviamente interrompendo in qualche modo lo scaricabarile, per cui nessuno vuole prendersi la responsabilità di dire che questo progetto si può fare, perché poi ne dovrà rispondere quando ovviamente tutta la questione andrà a sbattere contro il muro. In qualche modo, ecco, il TAR ha dato un freno a questa cosa con una sentenza che dà ragione al fronte no porto. E ovviamente il ricorso al TAR è stata una delle cose che i tavoli del porto e il fronte no porto hanno fatto negli anni. Tante sono andate male, questa qua è andata bene, nel senso che a nostro favore. In ogni caso l'area dei bilancioni, l'Isola Sacra, continua a essere vissuta, cioè in maniera continuativa, continuano ad esserci progetti sopra, continua a essere vissuta con i bilancioni occupati che fanno iniziative continue, continua a essere vissuta con la spiaggia che si è generata, che viene frequentata, viene manutenuta. Ovviamente tutto questo è in avversione a quella che sarebbe la legge, tra virgolette, perché per legge tutta una serie di cose che stanno facendo lì non si dovrebbero fare, la zona sarebbe completamente abbandonata al degrado e alla distruzione, quindi alla mercé della speculazione. Grazie soprattutto al lavoro fisico, e per fisico intendo delle persone fisiche che si frappongono all'avanzamento di questa speculazione, e quindi mi riferisco soprattutto a i dei bilancioni e il collettivo non porto bilancione occupato, questa cosa sta, questo progetto speculativo sta subendo sicuramente dei ritardi enormi rispetto a quanto pensato prima. Detto questo, all'aver vinto la causa ricorso al TAR per noi è sicuramente un'ottima notizia. Ovviamente ritenere una vittoria, cioè la pietra miliare che apposterà questo progetto e la speculazione a Fiumicino, sicuramente è un utopistico, quindi siamo consapevoli che questo è solo uno step e che la lotta ovviamente va avanti e si comporrà di tutte le cose che si è sempre composta, cioè di iniziative tecnico-legali, come rivolgersi a un tribunale amministrativo, così come la presenza sul posto, il rendere accessibile la spiaggia anche attraverso le mille barriere fisiche che vengono messe, e avanti così sostanzialmente.
1: Bene, io ti ringrazio moltissimo, penso anche che insomma faccia proprio bene a tutte quante le lotte, a tutte le persone che lottano, sentire di buone notizie, di come insomma percorsi che intrecciano realtà tanto diverse, ma è persone che insomma si impegnano quotidianamente nel vivere un territorio, nell'opporsi alla devastazione che avanza, insomma avere delle buone notizie secondo me supporta tutte quante le lotte, anche quelle geograficamente più lontane, e poi l'abbiamo visto, sono tutte le lotte in un modo o nell'altro, quando le approfondisci, impari a conoscere così bene i progetti e il territorio che vorrebbero andare a devastare, si incrociano, si intersecano, e quindi insomma un grande grazie da Radio Blackout, e ti chiedo se ci sono altre cose secondo te importanti da dire.
0: Guarda, allora io vorrei ringraziare proprio la radio in generale, che si è sempre dato spazio e che continua ad avere un'attenzione, la trasmissione, l'elenco telefonico degli uragani, che insomma ci segue, ci dà spazio e ovviamente ci dà voce, anche le persone fisiche, non solo la radio, in posti lontani geograficamente, o più lontani insomma dell'Interland di Fiumicino, di Roma, e questo fa estremamente piacere. Altre cose importanti, io invito tutte e tutti a continuare a partecipare, a venire al bilancione, a goderselo finché la stagione lo permetterà, in cui è sicuramente più facile, ma anche continuare in inverno a rimanere sul pezzo, a seguire quello che viene fatto, che facciamo con grande amore, che insomma proviamo a coinvolgere più persone possibili.
1: Benissimo, allora grazie mille, a presto.
0: A presto, ciao a tutte e tutti e grazie ancora.
1: Ciao.

Eccoci, abbiamo ascoltato Acid Storm della compilation Acid Pirate. Oggi tanta acid, tanta techno, tanta tribe, perché così ho pensato che siccome avevo un po' alleggerito dal lato dei contenuti, potevo appesantire sul lato musicale. In genere è il contrario. Abbiamo parlato della lotta contro la costruzione di un porto da crociera per navi gigantesche, mega inquinanti, tra l'altro di un colosso, partecipate da un colosso israeliano nel porto di Fiumicino, sul litorale di Fiumicino, che già conosce il porto di Civitavecchia, poco più a nord, un aeroporto internazionale e tanta altra devastazione ambientale e sociale. Abbiamo visto quante persone, quanti collettivi si sono mossi in quella porzione di, appunto, litorale alla foce del Tevere per continuare a viverlo, occupando alcuni dei bilancioni, quindi queste costruzioni, insomma, particolari proprio di quella zona, e anche documentandosi, andando a vivere il territorio non solo d'estate, andando a conoscere la fauna, per esempio, di questa porzione molto particolare di litorale, andando anche a fare delle valutazioni di impatto piuttosto tecniche, no? Con appunto dei rilevamenti dei fondali partecipati dal basso.

lo spin-off estivo, insomma, serve un po' per rallegrare una volta ogni tanto in mezzo a tutte queste catastrofi, con una lotta che insomma dà delle esperienze, dei risultati positivi.

Ecco, appunto, vi dicevo che oggi ho cercato di fare una summer edition della trasmissione normalmente ben ansiogena che è Apocalypse Maybe. Ma comunque non possiamo sfuggire al deserto che avanza. Ci arriva un comunicato rispetto alla morte di un ragazzo molto giovane, di 19 anni, che stava lavorando nel Piacentino e stava raccogliendo pomodori. E quindi ci arriva al 346-66-73-263 questo comunicato dal presidio permanente di Castelnuovo Scrivia, quindi nel territorio piemontese, ma al confine con la Lombardia. E il titolo è Sui martiri delle nostre campagne. 19 anni rumeno, morto in un campo di pomodori nel Cremonese, morto di caldo, di fatica, di sfruttamento in una bollente domenica di agosto. Ma in campagna si lavora di domenica? Certo, si lavora tutti i giorni, sabati, domeniche e festivi compresi, piegati in due sotto il solleone per 10-12 ore con paghe da fame. Certo, i banchi dei supermercati non possono attendere, c'è bisogno di quei frutti che poi finiscono sulle nostre tavole a prezzi stracciati. Certo, c'è l'ordinanza della Regione Lombardia che vieta il lavoro dalle ore 12:30 alle 16, ma chi se ne frega, tanto i controlli non ci sono. Quei controlli che dovrebbero garantire condizioni di lavoro decenti e salari contrattuali. E il padrone che faceva lavorare quei migranti in quelle condizioni, chi è? Dove sta? Silenzio tombale, come sempre. Anche da noi la situazione è in via di peggioramento. Sì, i salari sono aumentati un po', adesso si aggirano sui 5-6 euro l'ora, neanche la metà della paga contrattuale. Poche ore in busta paga quando c'è, condizioni di lavoro spaventose e i controlli ispettivi semplicemente inesistenti. Qui c'è un sistema che va smantellato, dappertutto si lavora così, non è questione di qualche mela marcia. I braccianti sono quei lavoratori collocati nell'ultimo gradino della scala sociale, in una filiera agroalimentare infiltrata da sempre dalle mafie, che gode di robuste coperture istituzionali, e ne sappiamo qualcosa noi, in Valle Scrivia. La legge 199 del 2016 è totalmente inapplicata, si scarica sul caporalato, ma il caporalato è solo parte del problema. Sono gli scafisti nelle campagne, i padroni sono i veri responsabili, insieme alla grande distribuzione. Nelle ultime settimane già 5 lavoratori agricoli hanno perso la vita nelle campagne per il caldo e la fatica, denuncia la FLAI CGIL. Noi siamo convinti che, come per gli altri martiri delle nostre campagne, per lo più sconosciuti, il sipario si chiuderà nei giorni a venire nel silenzio dei media, fino ai prossimi morti. Contro questo sistema moderno di sfruttamento non bastano le carovane solidali, le bottigliette d'acqua, i cappellini e le borse termiche, ci vuole ben altro. Serve organizzare la lotta, quella lotta che rivendica e afferma, che rende protagonisti del proprio cambiamento. Salari, condizioni di lavoro, salute, case, lotta al caporalato, questo è il nuovo fronte. Così si rende giustizia ai martiri delle nostre campagne. Schiavi mai. In attesa di conoscere il nome della vittima di questa modernità dello sfruttamento capitalista, ci uniamo al cordoglio della famiglia. Che la terra ti sia lieve, fratello. Dal presidio permanente di Castelnuovo Scrivia.

Sì, come ricorda il comunicato, non si tratta di un episodio isolato. Dal 14 giugno sono almeno, 16 dico almeno perché è un dato che riguarda i casi accertati e denunciati, ma c'è tutta una parte, grande parte del lavoro agricolo che si svolge in un'area che definire opaca è poco. Comunque, dicevo, dal 14 giugno sono 16 i lavoratori agricoli morti in Italia e 5 di loro, come ricordava il comunicato, sono stati colpiti da malori durante giornate caratterizzate da temperature estreme e la morte di un ragazzo giovanissimo di appena 19 anni ci parla di uno dei settori più esposti alle condizioni climatiche estreme, allo sfruttamento e alla precarietà totale, e non possiamo accettare che estate dopo estate la morte di chi lavora nei campi diventi parte del paesaggio informativo che poi scompare nel giro di poche ore.

Un altro messaggino, insomma, saluta Maria, conduttrice di Anarres, e ovviamente mi unisco ai saluti, forza Maria.

Vi leggo un po' di appuntamenti per questa settimana. Vi ricordo che questa è la settimana in cui si festeggia il compleanno del Metzger Squat, occupazione cittadina sotto minaccia di sgombero. Mentre, insomma, il nostro lentissimo internet affronta il caldo torrido di questi studio, se il computer cerca di caricare gancio.cisti.org, faccio anche così un breve recap della situazione della trasmissione. Insomma, siamo andati in onda in maniera un po' discontinua a luglio e so che insomma, ho lasciato a metà una puntata sul fentanyl che non vedo l'ora di finire. Sono tante le cose da dire, sono anche tantissime le notizie terrorizzanti da questo triste mondo malato. Non vi preoccupate, le stiamo raccogliendo tutte, ma insomma, oggi volevamo dare un po' una versione più allegra, ma anche di direzione in cui possiamo andare per opporci a questo deserto che avanza.

Allora, in realtà gancio.cisti.org non sembra essere raggiungibile, ma insomma mi ricordo molto bene che a partire da domani ci sono 4 giorni di festa, laboratori, musica e autogestione per festeggiare il compleanno del Mezcal Squat, l'ex manicomio occupato e autogestito a Collegno.

vi lascio con una canzone che è di Sicala, si intitola Sano Conflitto. L'ho già fatto sentire una volta, ma secondo me una volta non basta. E insomma, siccome il 26 luglio è stata una grandissima giornata di lotta anche in Valsusa, anche questo lo prenderei come insomma un passaggio estremamente positivo da riportare in questo spin-off estivo. È un po' così ottimista dell'elenco telefonico degli uragani, insomma saluto e abbraccio tutte le persone di ogni età che insomma hanno percorso in questi tantissimi anni i sentieri della Valsusa e hanno continuato a farlo in questa estate del 2026.

Abbiamo ascoltato Sarà un conflitto di Sicala. Per fortuna che ascoltatrici, ascoltatori, ascoltatori di Blackout sono così attente, perché appunto Gancio non è raggiungibile, ma è molto importante ancora di più a questo punto dire del presidio di domani alle 18:30 al carcere delle Vallette di Torino, per salutare e portare solidarietà alle persone arrestate il 25 luglio, che appunto si parla di queste due persone molto giovani che sono state fermate il 25 luglio al lato del corteo NoTav.

Questa è la bobina, vi lascio in sua compagnia, ma tra pochissimo, tra un quarto d'ora, partirà il Black Hole su Genova, speciale G8, 20 anni dopo, 10 anni prima, che vi terrà compagnia dalle ore 2 alle ore 15:30. Dalle 16:30 andrà in onda Overjoy e poi dalle 19:30 Frittura Mista, Radio Fabbrica. Rimanete incollate alle libere frequenze di Blackout.

Fuck it, jailbreak the Tesla. Fuck it, jailbreak the Tesla.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Speciale G8 Genova, 20 anni dopo, 10 anni prima. Andato in onda il 21 luglio 2020.

Sì, come detto da Marghe adesso, questo sarà sicuramente un tentativo di racconto, ma un racconto parziale, perché come diceva, noi avevamo poco meno di 10 anni all'epoca, ci ricordiamo quello che vedevamo in quei giorni dalle televisioni, un racconto parziale, non eravamo lì, un racconto parziale per il tempo a disposizione, in 2 ore ovviamente non si può dire e raccontare tutto, però vorremmo che questa trasmissione fosse un po' anche interattiva, quindi vi invitiamo a scriverci al 346-667-3263 o a chiamarci allo 011-249-5669 per dirci la vostra se volete raccontarci qualcosa.

Intanto, mentre noi ci prepariamo, una piccola anticipazione nel provare a fare questo racconto, ci avvarremo di alcuni audio che abbiamo scovato in rete, in particolare alcuni spezzoni di trasmissioni di Radio Onda Rossa andate in onda negli scorsi mesi, appunto in preparazione al ventennale dei fatti di Genova, alcuni pezzi di audio di un video di Info Out che racconta, uscito pochi giorni fa e che racconta sempre quelle giornate, ed alcuni pezzi di audio di Radio Gap, appunto ripresi da vent'anni fa.

0: Sì, poi aggiungerei anche che sicuramente sarà un racconto parziale, beh, perché politicamente situato e poi anche perché siamo stati noi stessi a ricostruirlo, visto che appunto al tempo sicuramente non avevamo una coscienza critica per decostruire le informazioni che ci arrivavano ai media mainstream. E peraltro, questa è una piccola nota di colore, io ricordo in maniera assolutamente nitida, avevo 9 anni, i miei che ascoltavano alla radio l'uccisione di Carlo Giuliani commentandola dicendo che sì, sicuramente era stata legittima difesa. Questo è un dettaglio che io ricordo, ma non ho ancora capito per quale motivo, e che poi mi è rimasto, e anni dopo, quando ho cominciato ad approcciare i movimenti, è stata una delle prime cose che come dire, ha rotto la sfera insomma, il vetro, come si dice, la boccia dell'acquario in cui mi ritrovavo, e che mi ha fatto vedere che cosa c'era fuori.
1: Sì, e oltre al vetro, alla boccia di cui raccontava Marghe, ce n'è un altro poi rotto per quello che mi riguarda più tardi, molto più tardi, che è quello un po' della visione complottista di quello che è successo a Genova. Per quello che mi riguarda, sempre la mia esperienza personale, quel vetro si è rotto, quel velo di Maya è stato svelato, diciamo, quando ho iniziato a frequentare Torino, e ho visto dei cartelli, doveva essere più o meno un anniversario di Genova, non mi ricordo di quanti anni fa, di

di compagni e compagni che comunque in qualche modo rivendicavano alcune delle cose successe a Genova che per me rientravano in quell'ambito, in quella sfera del complottismo, di cose che in realtà erano successe, sì, ma pilotate in qualche modo, eccetera, eccetera. Quindi quel momento lì per me è stato un'altra rivelazione e anche di questo, della visione complottista, ne parleremo più avanti nella trasmissione.

Ok, quindi beh, certamente non abbiamo intrapreso questa trasmissione che certamente non sarà facile, e che non lo fosse già lo sapevamo quando abbiamo deciso di provarci lo stesso. Non l'abbiamo fatto unicamente per una questione di memoria, nostalgia o per rivangare tempi andati, ma perché anche sappiamo che quelle giornate ancora influenzano il presente, sia dal punto di vista dei movimenti sia anche dal punto di vista della repressione. Per cui la domanda da cui siamo partiti è: perché parlarne ancora? Che cosa ne abbiamo tratto? Quali sono le ripercussioni sul presente?

Un altro effetto sull'oggi è sicuramente, come accennava Marco poco fa, questa distinzione tra i manifestanti buoni e quelli cattivi, e in particolare a partire da Genova si è riproposta molto spesso, in particolare nella narrazione ufficiale, ma poi anche accolta da parte dei movimenti, l'idea che il gruppo cosiddetto Black Bloc fosse un corpo estraneo alle manifestazioni e che quindi andasse a inficiare, diciamo, la finalità della manifestazione stessa. Un altro aspetto interessante sono altri tipi di tecniche repressive, come l'applicazione della zona rossa, ovvero la recinzione con tecniche praticamente militari della zona da tra virgolette difendere, ed è un aspetto che tra l'altro, anche guardando i giornali odierni, risalta parecchio. Addirittura ho trovato su un articolo di Sky TG 24 la novità del tempo, che in realtà fu applicata prima a Napoli sempre nel 2001 in occasione del forum economico mondiale. Zona rossa che, diceva sempre in maniera interessante anche Sky TG 24, all'epoca era in realtà una novità dal punto di vista della gestione della piazza, e che ad oggi invece è diventata quasi un elemento della nostra quotidianità, in particolare per la gestione della pandemia. Quindi anche questo è sicuramente un lascito interessante di quegli anni, di quelle giornate. Poi in realtà, ancor prima di arrivare alla questione della pandemia, abbiamo visto piccole, molto più piccole, zone rosse applicate in caso di sgomberi, o ancora nel 2015, che forse è uno dei grandi eventi nazionali più recente di cui io ho memoria, ma potrei anche dimenticarmene, in cui nel 1° maggio, durante la manifestazione contro l'Expo, tutta la zona del centro di Milano era stata effettivamente recintata e difesa con le stesse tecniche simil militari che sono state rodate nel 2001.

Beh, sicuramente tutti questi aspetti che adesso abbiamo unicamente accennato proveremo ad approfondirli dopo. Ma prima di tutto, come dicevamo in apertura, questa trasmissione sa bene di non avere la verità con la V maiuscola in mano, ma si propone di dare un po' di strumenti a chi come noi al tempo non c'era, visto anche che la questione del G8 di Genova rientra in quel dato per scontato all'interno dei movimenti, per cui si sa che qualcosa è successo, ma raramente si va nei dettagli. O a comprendere anche qual è il contesto storico che l'ha generato, sia dal punto di vista del leadership mondiale sia anche dei movimenti stessi.

Cominciando dal punto di vista storico, a ricreare un pochino un contesto, partendo forse dagli anni Ottanta, quindi dall'affermazione del capitalismo neoliberista, sia con Ronald Reagan, sia con Margaret Thatcher, e tutte le misure messe poi in campo dalla Banca Mondiale e dal WTO, si aggiunge poi oltretutto la caduta del muro di Berlino, quindi si vive una fase in cui i limiti che prima erano percepiti alla globalizzazione delle merci e dei capitali crollano.

0: seguono peraltro varie crisi economiche nei paesi di quello che poi verrà chiamato il cosiddetto sud del mondo. Pensiamo al Messico nel 94, al sud-est asiatico nel 97, al Brasile nel 98 e già tra l'altro a fine degli anni 90 in Argentina, che sembrava il modello di questo tipo di sviluppo, si cominciano a percepire dei segni invece di cedimento. È sempre più palese e sentito il ruolo di WTO e Banca Mondiale e dei grandi vertici, tra appunto i grandi della terra che si ritrovano per decidere le sorti di tutto il resto del mondo, motivo per cui anche è proprio un periodo, quello della seconda metà degli anni 90, in cui questi controvertici, questi grandi momenti anche mediatici in cui si percepisce che vengano prese delle posizioni sulle proprie teste, diventano il momento di contestazione maggiore percepito dai movimenti.
1: Sì, no, solo per dire che è proprio quella che alcuni, come abbiamo letto, hanno definito, inizia proprio la stagione dei controvertici in quel periodo, stagione che poi comunque si allunga e si è trascinata ancora quasi fino ai giorni nostri.
2: Dato che si era data

sempre per quanto riguarda dare un po' un quadro del contesto mondiale, questi sono anche gli anni dell'avvento di internet e della sua diffusione su scala circa globale, poi ovviamente con limiti e possibilità di accesso molto diversi, però comunque è forte la spinta alla comunicazione e alla creazione di network di informazione. Al tempo, peraltro, il gap tra l'uso la capacità di usare il web da parte delle multinazionali ed enti sovranazionali rispetto invece all'uso dal basso non era ancora ampio come oggi, in cui abbiamo dei colossi come Google che invece percepiamo benissimo che controllino completamente questo tipo di mezzi. Non sto dicendo ovviamente che i mezzi siano neutri o che al tempo ci fosse una sorta di democrazia dell'internet, però è un dato il fatto che è proprio quello il periodo in cui nascono piattaforme dal basso come Indymedia, ECN e via dicendo, per cui anche la possibilità di comunicare in maniera facile tra diverse parti del mondo fa sì che si spinga, si senta la necessità anche di coordinarsi a livello di azione e di contrapposizione a ciò che invece appunto si percepisce come in via di globalizzazione, appunto, però dall'alto e sopra le proprie teste.

0: E abbiamo parlato un po' di quella che all'epoca fu una rivoluzione della comunicazione, anche la comunicazione di movimento. Quindi adesso andiamo e ci aiutiamo con il primo estratto audio che abbiamo recuperato da Radio Onda Rossa, che parla un po' della nascita di Indie Media e soprattutto della nascita della pratica della copertura in diretta delle manifestazioni. Quindi si racconta in questo audio delle prime manifestazioni coperte in diretta, quindi le persone che magari facevano le riprese, queste venivano portate in un media center e venivano caricate su internet. Ma una cosa che è particolarmente interessante è che proprio in quel periodo nascono anche le prime contraddizioni, perché se da una parte è importante comunicare, far vedere quello che succede in piazza, da un'altra parte è anche pericoloso riprendere quello che succede in piazza, pericoloso per chi in piazza c'è, per chi poi ne deve subire le conseguenze. Quindi è interessante, anche da quest'audio esce appunto questa contraddizione che già fu chiara all'epoca.
1: Si è atto il movimento No Global, eccetera eccetera, con Covid si cominciò a pensare che sarebbe stato importante e possibile fare qualcosa del genere qua in Italia, cioè appare un nodo qui in Italia, una cosa, portare questa cosa in Italia. Ci furono due episodi qua a Bologna in particolare di sperimentazione dal, non più in vitro ma dal vivo, e furono due grossi: la prima manifestazione nazionale contro Forte Nuova e il NOx. Nella preparazione di questi due grandi eventi di contattazione si convocarono collettivi di mediativisti per fare copertura e mettere subito il multimediale in tempo reale in rete, cioè man mano che succedevano gli eventi potevano e dovevano essere messi in rete. Non mi ricordo riunioni fatte al TPO di via Irnerio, splendido centro sociale che poi dovete traslocare, e lì con altri mediativisti che venivano dal collettivo degli sgamati di Firenze, dai milanesi eccetera, si metteva a ragionare su come doveva muoversi l'operatore sulla piazza, quindi girare con la telecamera ma avere anche un navigatore di fianco, un altro compagno che evitasse che questo venisse preso a mazzate o preso per il colletto dallo sbirro che non si era visto, avere delle biciclette che portassero le cassette subito dove c'erano le connessioni ADSL, avere un sito pronto a ricevere immediatamente, a pubblicare queste cose, insomma nel 2000 si faceva questo. E poi anche emozionante da certi punti di vista, mi ricordo questa testuggine dei disobbedienti in via Indipendenza, e dentro la testuggine c'erano le telecamere degli sgamati di Firenze che riprendevano anche i dialoghi tra il celerino e il compagno, cioè le minacce reciproche, perché la distanza era di un metro, erano scudi contro scudi, si sentivano queste foto, era una cosa abbastanza anche buffa. Poi in verità quella manifestazione del NOx produsse degli scontri, 3 minuti di scontri, fu relativamente coerente, anzi, però è della copertura totale. Come invece la manifestazione, quella contro Forza Nuova e di NOx, furono delle cariche abbastanza pesanti, e tutto questo anche ebbe subito il suo, cioè quel tempo reale che anni prima sarebbe stato impossibile. Tempo reale in audio, video e commento e racconto, no? E che poi con Genova ebbe la sua, tra virgolette, apoteosi, perché lì a quel punto tutti i manifestanti, cioè tantissime centinaia di manifestanti avevano una telecamera in mano, e quindi vabbè, questo poi magari anche Manolo può raccontare un po' di quello.
2: Il videomaker è stato un passaggio assurdo, cioè nel senso, per la prima volta noi eravamo costretti, se ci pensiamo, prima che arrivasse l'avvento della rete, la possibilità di condividere file di certe dimensioni, e noi eravamo costretti a fare o le proiezioni, andare fisicamente a far vedere le cose, cioè, c'era proprio un altro modello di distribuzione, con le cassette le mandavamo agli altri, cioè diciamo, questa cosa adesso sembra, no, è veramente archeologia di nuovo. Quindi per noi la possibilità di produrre contenuti e renderli immediatamente disponibili online e visibili su una piattaforma come Indie Media, da un pubblico ampissimo, perché in quel momento ovviamente risultava, rispetto a quello che eravamo abituati, qualcosa di sconvolgente. Insomma, per noi fu un catalizzatore e mise in moto tutta una serie di gesti, no? di prese di coscienza, di prese di coscienza della potenza che avevamo in mano in quel momento di poter raccontare le cose da dentro. Insomma, ci sono un sacco di esempi che lo racconta, diciamo. Il primo veramente forse molto molto forte fu a Napoli, proprio nel Global Forum, quindi 17 marzo 2001, quando dopo le cariche in piazza, immediatamente nel Media Center allestito sul modello di Praga facciamo vedere alla stampa che era stata chiamata i video dove i carabinieri tiravano i sassi, pestavano le persone in terra a calci, a manganellate, e quella roba fu potente, perché non era dato in quel momento avere l'accesso a una piattaforma che le potesse far vedere e avere un'organizzazione capace nostra di mostrare dopo 10 minuti alla stampa quello che era veramente successo in piazza. Insomma, questa cosa cambia parecchio il paradigma.
3: Un'altra cosa, appunto, però, su cui volevo andare a scivolare: queste piattaforme, questi spazi web, piattaforme, non so come chiamarla adesso, con cui stiamo raccontando, no, gli anni, anche semplicemente gli anni 90, nella seconda metà degli anni 90, li sono occupati soprattutto di mettere in connessione le persone che costruivano gli appuntamenti e facevano movimento, mettiamola così, e coprire poi quella che è stata, che abbiamo chiamato, la stagione dei controvertici, perché poi sistematicamente in quei momenti, no, dal 96 fino a dopo il 2000, si occupano anche di andare a coprire quelle giornate pre, durante e dopo, quindi ricoprono un ruolo enorme nel fare informazione sempre dal basso. Però allo stesso tempo, no, Genova e Indy Media, ho la sensazione che poi raggiungono il punto massimo sia di diffusione, quindi di quanto un lavoro funziona se fatto in un certo modo, però anche tutta una serie di criticità. Ad esempio, no, la pubblicazione di video, foto, no, per quanto partivamo dall'importanza di essere noi a raccontare quello che accadeva, poi tutto questo che abbiamo visto, che a volte poi c'è stato tutto un ragionamento, no, su che tipo di foto e di video pubblicare, perché poi tanto quanto a te serviva per raccontare, per smascherare cosa veniva fatta dall'altra parte della barricata, ossia tale forza dell'ordine, quelle stesse immagini erano state poi, venivano usate per poi condannare i manifestanti. Quindi qui, in quel punto massimo, si raggiunge il massimo sia della criticità che della potenzialità,
2: ma anche della presa di coscienza di questo limite, perché cominciamo chiaramente
4: degli strumenti stessi
2: a coprire i volti, a sfocare, a decidere cosa valesse la pena di essere pubblicato e cosa magari doveva prima avere un trattamento per tutelare la presenza nelle inquadrature di magari, insomma, manifestanti nella loro azione. Quindi sì, abbiamo da quel momento imparato molto di più e messo a punto i nostri strumenti in funzione di quello che sarebbe stato l'utilizzo. Però ricordiamoci come tutte quelle immagini poi sono diventate centrali nella denuncia, utilizzate dagli avvocati, sia, parlo di Napoli, per le violenze nella caserma Raniero, quello che era successo in piazza, dove tra l'altro uno uno dei nostri compagni di media, compreso, e scrociato, subì speriamo che ne ascolta, quello sia in ascolto anche lui, e come, insomma, non citare, poi ne parleremo, tutta l'esperienza poi di supporto legale che sulla base dei materiali prodotti a Genova, insomma, ha riuscito a fornire una descrizione dettagliata che ha fatto la differenza in tutti quei processi che hanno seguito.

E abbiamo sentito questo spezzone di audio di Radio Onda Rossa che parla un po' della comunicazione, della copertura dei cortei all'epoca, nei primi del 2000, da Napoli, Bologna e poi Genova, eccetera, eccetera. E intanto grazie a tutte e tutti quelli che ci hanno scritto al 346-667-3263. Intanto riprendiamo un messaggio appunto che ci è arrivato su questo tema, della differenza di accesso a internet tra la super minoranza di persone che riuscivano a navigare su internet e ne avevano le capacità, le conoscenze, e il resto delle persone dei movimenti. La differenza tra questi era abissale, quindi non si può proprio parlare all'epoca di un coordinamento globale in quel senso. Bro said you got a new

0: antisocial fucker. More about these blunt replies, or these replies only gonna get blunt.
1: E comunque, come dicevamo, appunto, la fine degli anni 90 diventa un periodo in cui i summit, i grandi incontri tra i grandi della terra, proprio presentati con parole molto simili a quelle che sto usando io ora, diventano i momenti principali in cui si percepisce che si debba organizzarsi per contrastarli. La lista è abbastanza lunga, di tutti gli appuntamenti principali di quegli anni. Si parte da possiamo dire all'incirca dal 96 con Next 5 Minutes, l'assemblea per l'organizzazione di giornate di azione globale, poi campagne contro le multinazionali, mobilitazioni contro il vertice Eurotop di Amsterdam nel 97, altri meeting europei principalmente, per poi arrivare più a ridosso del G8 di Genova, appunto. Insomma, siamo nel 1999, c'è stato Seattle a fine del novembre al 30 novembre del 1999, c'è stato anche un altro contro summit a Praga nel settembre del 99 contro il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Ancora si continua un po' in tutto il mondo. Nel 2001, a inizio anno, a gennaio, a Davos, per poi arrivare sempre nel 2001 a un controvertice, appunto, contro un incontro dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, sul Digital Divide. E c'è anche un contributo sempre tra gli approfondimenti di Radio Onda Rossa con un compagno di Napoli che racconta come scelsero quel momento, troppo, di contro summit per dare visibilità in realtà a lotte che erano quotidiane e non unicamente concentrate all'ostacolare il summit di turno. Altro elemento abbastanza interessante che però non avremo il tempo di passare oggi, per cui in realtà vi invitiamo ad andare ad ascoltarlo sul sito di Radio Onda Rossa, per poi arrivare, dopo altri incontri un po' minori, appunto a luglio del 2001 a

0: Ci scrivono anche Nizza e Montreal, che non fanno parte dell'elenco che abbiamo davanti agli occhi, ma comunque i contro summit di quei periodi sono veramente tanti. E andiamo di nuovo ad ascoltare, in particolare per quanto riguarda Praga, Seattle, Davos, un altro audio che abbiamo preso, uno stralcio da un approfondimento di Radio Onda Rossa proprio su questo argomento.
1: Dato che si era data una struttura globale, si parte con quelle che vengono definite giornate d'azione globale e vengono contraddistinte a quelle che noi adesso chiameremo hashtag, che all'epoca era, si parte con C18, che era il 18 giugno del 99. Quindi nel frattempo c'è stato vertice a Ginevra nel 98, organizzato anche questo da tutta la parte della carovana, dei zapatisti e dell'Azione Globale dei Popoli. Vabbè, quell'anno comunque 96-97 ci si continua a mobilitare. La parte delle giornate d'azione globale, quindi in ogni città si fanno manifestazioni contro quello che loro poi chiamano movimento non global, contro la globalizzazione e contro il commercio mondiale, e si parte da questa J18 che vengono fatte manifestazioni in Italia ancora timidi su questo, mentre vanno molto. E poi quando andano molto, no? Come succede anche adesso, vedi quello che succede, grandi scontri a Londra con Reclaim the Street, Critical Mass, quelli movimenti forti che c'erano in quel momento, e si comincia a guardare cos'è questo Reclaim the Streets, Critical Mass, che fanno, che vogliono, perché c'è stata così tanta mobilitazione, si è arrivati anche a scontrarsi con la polizia in Inghilterra. E quindi ci si guarda intorno, si cerca di capire come ci si è organizzati, quali sono i temi, e vengono diffusi anche. Quindi i maggiori J18, N30, che era novembre 30, che poi fu Seattle, e M1 era l'altra, era la May Day del 2000, mi pare. E come altra giornata d'azione globale, questa è per esempio slegata dai controvertici, si lanciò primo maggio internazionale, pure questa cosa, primo maggio in alcuni paesi che a noi eravamo chiusi sul nostro, no? Poi scoprimmo che nel mondo il primo maggio, adesso con la con la rete l'abbiamo vista, no? In Asia si mobilitano fortissimamente, in Sud America tutti, e questo qui venne amplificato, messo in rete, collegato.
2: Ricordiamoci che nel frattempo erano cominciate anche le mobilitazioni a Davos, anche Davos rientra nella verso la fine degli anni 90,
1: Davos
2: diventa uno degli appuntamenti.
1: Sì, esatto.
2: Era diventata una ritualità, che anche quello inizia intorno al 98-99, sì. Diventa una delle tappe, sarà che poi Davos era abbastanza vicino all'Italia praticamente,
1: si passava dai compagni al Molino,
2: esatto, e quindi diventa uno di quelli di quegli appuntamenti, anche perché poi, no, le organizzazioni sovranazionali, li abbiamo citato poco fa, il WTO comincia a diventare i nemici pubblici numero uno. E fa uscire, l'ha raccontato bene anche tu, no? Non vorrei usare un termine brutto, però cominciamo i movimenti, le compagne cominciano a scoprire appunto tutta una serie di pratiche, di momenti completamente diversi da quelli a cui eravamo abituati, ed era anche interessante confrontarsi con pratiche diverse. Alcune furono sussunte in una certa maniera, altre respinte, però tutti e tutte noi ci troviamo a confrontare con dei modi di fare, con delle parole d'ordine completamente diverse a quelle a cui eravamo abituati. Usciamo dai nostri micro quartieri e cominciamo, no, a vedere che c'è anche qualcos'altro al di fuori dei, se vuoi, anche nel nostro spazio occupato di quartiere. Esistono compagni, esistono anche altri spazi occupati in giro per l'Europa, no? E quindi inizia tutta una serie di quantomeno di confronto con quello che era al di fuori da te.
1: Confronto, scoperta, sicuramente ci fu una bella commistione. Per le date che dei vertici, allora, spartiacque, a questo punto, no, questo movimento monta, e sull'immaginario generale c'è il blocco del WTO a Seattle, e quindi pochissimi da Roma, dall'Italia stanno lì. Mi ricordo c'era un compagno di Firenze che faceva corrispondenze dalla radio, perché ovviamente distanze e costi di quel viaggio sono impegnativi. E però, e quello ovviamente è una notizia che irrompe, si viene fermato il vertice del WTO, una città degli Stati Uniti, se ripeto, adesso sembra semplice, all'epoca vediamo i Robocop che non si erano mai visti prima, quindi tutte queste nuove militarizzazioni della polizia che subito si
2: adeguano. Noi ce ne accorgemmo in Olanda. Se ricordi una delle sensazioni era proprio, vedi questi come sono attrezzati, mi ricordo ad Amsterdam questi scudi immensi di vipini, ti ricordi le battute?
1: Sì, loro erano un po'
2: telecamere nel corteo.
1: L'organizzazione olandese era sempre stata, però gli americani loro sì, schierano, esatto, le SWAT, schierarono quel tipo di blindatura del poliziotto da testa a piedi, tutto rinforzato, poi non gli servì a granché, perché la gente si oppose, da quelli che le varie pratiche, no? Quelli che si cementavano con i tubi, le catene, e chi andava il blocco nero che fece il giro di tutto la downtown e fecero un bellissimo comunicato in cui dissero: non abbiamo fatto violenza, abbiamo fatto prendere aria a questi posti e le vetrine, non so, violenza, noi insomma ci mettemmo lì anche a tradurre, e c'era tutto un filone di questi anarchici del Northwest americano che comunque loro ci stanno. Poi abbiamo visto che a Portland, a Seattle e sulla West Coast c'hanno comunque, sono Olympia, tutti questi posti qua che noi conosciamo più che altro per le band musicali, invece hanno una struttura, un radicamento forte. Insomma, da Seattle si capisce tutti che il movimento punta a questa tematica, no? Non si fa più altro che non inseguire la globalizzazione. La modalità controvertice lì vede che quella modalità può essere addirittura vincente, può darti visibilità, può bloccare effettivamente la cosa e può far ampliare e crescere il movimento. In quella modalità di blocco, di divisione delle zone da coprire, riesci anche a mettere insieme vari gruppi diversi fra loro. Ti assegni delle parti della città, ognuno si occupa di coprire quell'area con le sue modalità, con le sue pratiche, c'è rispetto delle pratiche degli altri, anche se poi ovviamente non furono tempi tenerissimi in città, a Roma, tra le varie aree di questi dei movimenti, no? Cosa che si vede, altro vertice importante fu quello del Banca Mondiale a Praga del 99.
2: Eh sì.
1: Lì
2: diciamo che Praga e Seattle sono, sì, nel 99 sono le due tappe che più segnano quel movimento e se vuoi più gli danno anche nuova linfa, aria e anche
1: enorme visibilità. Documentari che girano su quello, io me ne ricordo uno
2: molto bello su Praga
1: di un inglese, Crowd Bites Wolf mi pare che fosse, con ironico, con proiettato mille volte nei centri sociali, Cioè, ecco, adesso arrivano gli italiani con gli scolapasta in testa e tute bianche, questi invece sono quelli ferocissimi, prendiamo in giro tutti, no? Però qui ci stanno i pink, che tipo, che so, lì a... Poi si batterono tutti a Praga, dai Pink, Pink and Silver Group, che subì pure le cariche più pesanti. L'altro era Black and Blue Block, che fu quello di... Vabbè, stavamo accanto a Praga, accanto alla Germania, che erano tutti gli autonomi con le loro pratiche abbastanza toste. E poi c'era un enorme gruppo di tute bianche, white overall, che non erano solo gli italiani, ma anche altri che aderivano a quella modalità, che era di, sì, resistenza, però c'erano anche ironia della, ovviamente, scazzi enormi su questo, però adesso con tanti anni se ne può. La cosa era portarsi, la ciambella, la scolapasta, poi le botte erano per tutti, non è che la polizia risparmiasse nessuno.
3: Non c'erano ancora i portavoce, forse, o c'erano già i portavoce dei movimenti in questi primi appuntamenti del 99?
2: Guarda, la struttura era abbastanza simile, se ricordo bene, la struttura era abbastanza simile a quella che poi c'è stata negli anni successivi, col fatto che era tutto all'estero, non c'erano portavoce italiani, e quindi non so dirti se sul luogo c'erano delle forme simili. A naso ti direi di sì, perché mi ricordo che già per esempio i vari legal team in piazza si copiarono, se vuoi, da quei modelli lì, dove all'estero già si erano organizzati, no? Con volantini con i numeri degli avvocati,
3: soccorso rosso,
2: cosa fare, insomma. Sì, quello che poi è stato, c'era già qui, però strutturato in piazza con una comunicazione differente,
1: diciamo. La struttura era quella che veniva dalle riunioni, dai meeting del PGA, che era comunque a impronta molto anarchico-libertaria, e gruppi autonomi, quindi tutte le pratiche dell'individualità delle star venivano un po' rimandate indietro. La struttura, finché ha retto, funzionava bene, non c'erano questi portavoce che poi, oppure se c'era un portavoce era uno mascherato, uno che andava lì senza troppi protagonismi, insomma.

Beh, questo era di nuovo un contributo preso da un approfondimento di Radio Onda Rossa. Devo dire che tra l'altro sul finale c'era un commento interessante sulla questione dei portavoce, che hanno avuto peraltro per certe aree di movimento invece un ruolo abbastanza preponderante nella costruzione di Genova e in quei giorni stessi, insomma, anche persone che poi hanno sentito la necessità magari di dissociarsi da quanto avvenuto o di condannarlo, per cui niente, riflessione interessante. Baby girl, I got tea, no telly, wait. Tell me why you never come check me. You tell me that I'm way too spendy, wait. Babe, I'm just too. E adesso a questo punto consideriamo chiusa o comunque in chiusura la parte introduttiva, storica, la storia dei controvertici eccetera eccetera, e la andiamo a chiudere con un messaggio che ci è arrivato al 346-667-3263. A Nizza andarono tantissimi italiani, Nizza ci fu un controvertice, dicevamo prima di Genova, in quella grande stagione dei controvertici, ci furono blocchi di polizia alla frontiera di Ventimiglia e vennero fermati i treni diretti in Francia, ci furono anche scontri. A Nizza c'erano le diverse aree tattiche, silver, pink, black, gialli, quelli che a Genova non funzionavano. Quindi adesso, considerata chiusa questa parte, piano piano andiamo ad approcciarci a quelle che sono state le tre giornate di Genova, 19, 20 e 21 luglio 2001. Partiremo proprio dalla giornata del 19. Smile, don't cry, put a lick of them fishermen, throwing hand signs like Shepherdin. Still in the states like Michigan, citizens still on the bell conditioning. Guys in the bin, some litterman, cinnamon, brown and sweet, need insulin. Bro, snow with a pack, drip dribbling, wriggling, cause the handcuffs too stiffin'.

0: crush.
1: E allora ci avviciniamo alle giornate 19, 20 e 21 luglio del 2001. Peraltro, oltre a questo breve contesto che abbiamo cercato di delineare, se volete trovare anche informazioni sui contributi che venivano prodotti al tempo o alla martellante chiamata internazionale di quei tempi, potete anche consultare l'archivio di Indie Media, che per l'occasione del ventennale dal G8 di Genova è di nuovo disponibile, italy.indiemedia.org. Tra l'altro anche Indie Media è un mezzo abbastanza interessante dal punto di vista di questa analisi, ne abbiamo anche parlato nell'info qualche settimana fa, trovate anche lì il podcast su radioblackout.org. E quindi arriviamo al 19 luglio del 2001 e innanzitutto vorremmo presentarvelo con degli audio presi dall'archivio di Radio Gap, quindi dirette dalla strada di quel giorno lì, che peraltro ascoltate molti anni dopo, ma anche qualche giorno dopo, hanno insomma un qualche senso macabro. Ascoltiamoceli.
2: C'è tantissima gente per strada, ancora non abbiamo raggiunto il cuore della manifestazione, ma evidentemente ci sono tanti manifestanti dispersi, ma la manifestazione è una sorta di festa. C'è tantissima musica, la gente suona, la gente fischia, canta, e devo dire che c'è anche tanta gente affacciata alla finestra che segue la manifestazione dei genovesi. C'è anche una bandiera con su scritto la vittoria sempre, cioè a me sembra che ci sia abbastanza partecipazione, almeno vicino a Vecciatore Battisti c'è abbastanza manifestazione. Abbastanza partecipazione da parte dei genovesi, sicuramente si sente il contrasto tra quest'area di festa e la presenza un po' macabra degli schieramenti della polizia con ruspe, tantissime camionette blindate, insomma si sente tanto questo contrasto, comunque veramente la manifestazione è una festa.
3: Ecco, abbiamo deciso di iniziare il racconto delle giornate di Genova con questo audio perché è oggettivamente una botta ascoltare queste parole, sentire parlare di festa sapendo poi come è andata, quindi questa era come venivano lette le mobilitazioni, sicuramente anche in questo caso parziale di una persona, una compagna che parla, sicuramente già in quel momento non tutti la vivevano come una festa, questo è assolutamente chiaro, per ascoltare queste parole il 19 luglio, l'inizio delle mobilitazioni, la mobilitazione quella dei migranti, la mobilitazione No Border, quella che raccolse circa 50.000 persone, diverse anime di movimento eccetera eccetera, ascoltarle adesso è abbastanza impressionante.
1: Sì, tra l'altro sicuramente è un'affermazione in qualche modo naif di chi magari viveva la manifestazione come un, insomma, immagino che fosse di area disobbediente, quindi vivesse la manifestazione come l'importanza dei numeri, uno slogan dei tempi, peraltro era siamo 6 miliardi, voi siete solo 8, per cui sicuramente affermazione naif e parziale, però dà anche un po' l'idea della variabilità della composizione di quelle giornate lì. Infatti il 20 si arrivò a circa 300.000 persone, certamente che facevano parte di aree di movimento molto molto diverse tra loro e alcuni anche un po' esterni diciamo a quello che oggigiorno concepiamo come movimento, da organizzazioni non governative, associazioni o comunque gruppi di opinione variegati, fino ad arrivare a centri sociali anarchici e via dicendo, per cui certamente anche la prima giornata vissuta in maniera molto diversa ci faceva specie passare questo audio proprio per rendere conto dell'atmosfera vissuta da parte del movimento. E peraltro adesso ne passeremo un altro di sempre preso dall'archivio di Radio Gap, che fa l'elenco delle varie sigle anche presenti al corteo, che è un'altra cosa interessante, proprio perché soprattutto in fase di costruzione delle giornate del G8 di Genova, da quello che almeno noi siamo riusciti a ricostruire, la composizione variegata era percepita come una ricchezza di questo movimento, cosa che poi insomma nei giorni dopo è sfociata invece in quel dibattito che ci dicevamo, la divisione tra buoni e cattivi, eccetera eccetera. Ci scrivono peraltro: il clima di quel corteo era prevalentemente festoso, è un fatto, proprio questo è il motivo per cui abbiamo voluto mandare quell'audio, e adesso
3: adesso, come diceva Marga, andiamo a sentire un audio che raccoglie un po' le sigle che lanciarono e parteciparono a quel corteo del 19 luglio 2001.
0: Non accenna a finire. Ho visto passare sigle su sigle, ma soprattutto persone differentissime tra loro.
4: Massimo, noi ci hanno detto 50.000, lo so, le confermi?
0: Sinceramente io non mi terrei così basso, ma non saprei fare un'altra stima. Comunque dall'inizio il corteo è aperto dall'Associazione di Immigrati di Genova, e poi i Disobbedienti, poi Rifondazione, poi i Cobas, poi il Sud Ribelle, poi Attac, e poi gli Anarchici, ora ci sono i Giovani Comunisti di Torino, poi gli studenti, uno striscione dietro l'altro.
4: Ecco, adesso avremo in collegamento dalla testa del corteo.
5: Noi siamo in piazzale San Francesco d'Assisi, proprio qui sul mare. Stiamo vedendo sfilare la testa del corteo. C'è un fiume di gente, c'è roba forse inquantificabile. Qualcuno mi ha detto 60.000 persone. Io ora non vorrei azzardare, ma comunque c'è tantissima, tantissima gente. Il corteo è aperto dai senegalesi. Hanno un grandissimo striscione con scritto libertà di movimento, libertà senza confine. E sono tanti. Dopodiché ci sono i curdi con tante bandiere, uno striscione libertà per Ocalan. Poi ci sono dietro tutta una serie di associazioni, ci sono le comunità latinoamericane, c'è la rete Lilliput poi gira con una corda con i panni stesi, che sono carinissimi, hanno tutte le mutande, le magliettine appese, insomma è una cosa carina. E dopo di loro ci sono lungo il corteo la CGL, la CUB e l'RDB, che hanno fatto come una sorta di spezzone tutte insieme.
6: What you mean, what you mean? Yeah.
3: E quindi aria di festa, un movimento diciamo unito nelle diverse sigle che hanno partecipato a quel primo corteo della giornata del 19 luglio. Questi sono un po' i dati che ci vengono restituiti dagli audio che abbiamo sentito. Quindi questa è stata la giornata del 19 luglio, aperta con questo importante corteo no border, e adesso piano piano ci avviciniamo alla giornata invece del 20 luglio, dove le cose cambiano radicalmente.

0: Man's never been in marquee when it's shut down, eh? Trust me, daddy.
1: Yeah. Hey, man's never been in when it's shut down. That's not me and it's shut down.
2: 20 luglio 2001. Beh, non scenderemo sicuramente nei dettagli, né ripercorreremo strada per strada, piazza per piazza il percorso del corteo, anche perché diciamo che come era organizzato in origine ci sarebbero dovute essere delle piazze tematiche in diverse zone della città, ognuna con pratiche e contenuti diversi. Nella notte, peraltro, la zona rossa fu estesa rispetto al perimetro del giorno prima.

0: un audio sempre preso dall'archivio di Radio Gap, che descrive un pochino la situazione prima che il corteo sia poi diviso in tantissime ispezioni e che sfoci in scontri in giro per tutta la città.
1: Innanzitutto buona giornata ad ascoltatrici ed ascoltatori, ci siamo, la seconda giornata della piazza è tematica qui a Genova, ci troviamo in piazza Novi, dove tra poco convergeranno, come dicevi giustamente tu, da piazza Ciclamini, compagni e compagne del network per i diritti globali e del sindacalismo di base. In questo momento abbiamo appena passato piazza Novi, dove ci sono già più o meno sparse un paio di migliaia di persone, e in questo momento mi trovo invece in via Paolo Antonini all'incrocio di piazza, dove è schierata, dove c'è la prima barriera di polizia. Vi descrivo un attimo la situazione, sì, che mi trovo davanti, c'è una vera e propria cancellata, una vera e propria barriera dietro la quale ci sono almeno uno, due, tre blindati della polizia e dietro la quale ci sono una ventina celerini chiaramente in assetto antisommossa. Dietro di loro ci sono altri blindati disseminati tutta la strada e da un centinaio di metri di distanza addirittura c'è uno schieramento di un'altra, di un numero assolutamente imprecisato di celeri in assetto antisommossa, ma che sicuramente possiamo conteggiare nell'ordine delle centinaia. Credo che già questo dia l'idea di che tipo di blindatura sia stata fatta. Il clima, se da una parte i manifestanti è allibito, ma vedo anche dei cittadini genovesi che guardano assolutamente perplessi questa situazione.
0: E questa era più o meno la descrizione di una delle piazze tematiche che, anche qui è certamente una descrizione parziale, ma ben rende l'idea, appunto, come si sentiva nell'audio, della blindatura della città di Genova, che è un dato che non credo bisogni dare per scontato, perché in realtà poi spiegherà anche molto bene ciò che succederà dopo, ovvero una gestione militare della piazza da parte di forze dell'ordine che per quello si erano preparate. Ricordiamo ancora, come dicevamo in apertura, zona rossa, tecnica che viene affinata in quegli anni, a cui oggi in realtà siamo abbastanza abituati, quindi jersey o comunque reti per chiudere un'area in cui i manifestanti assolutamente non devono entrare, difesi da forze dell'ordine con mezzi di vario genere. Si parla, per quanto riguarda la giornata del 20 luglio, di circa 300.000 persone, quindi sicuramente un volume notevole di persone, con pratiche e obiettivi diversi, come anche dicevamo prima, e magari approfondiremo anche dopo aver un po' delineato quanto è successo nella giornata del 20 luglio, la questione che ci sembra il nodo è una riflessione un po' su obiettivi e metodi e una risposta invece militare da parte dello Stato.

0: head, I think about 50. And I don't really wanna hear nonsense. Man, send one text to your female, another bad beat, come looking like custard. Slim tick with a back on.
1: Altro messaggio che ci arriva al 346-667-3263. Il corteo da Piazza Paolo Danovi venne spezzato in soli due tronconi. Uno andò verso il mare e l'altro proseguì sino al carcere di Marassi.
0: Everybody wanna link Keisha, Becky, ease up, little man stop it. Bad B from Quake called Lisa, shit them wanna take wood car and pop in. Every day I give

Sì, tra l'altro al carcere di Marassi venne dato fuoco all'ingresso, le forze di polizia presenti all'interno cercarono di respingere i manifestanti, salvo poi, diciamo, abbarbicarsi all'interno.

0: SJS.
1: Quindi una giornata di fronteggiamento tra manifestanti e forze di polizia, sia tra manifestanti più attrezzati sia tra quelli meno, che insomma trovatisi nella situazione decidono di resistere per la propria stessa sopravvivenza. Magari tra un po' vi manderemo altri audio, giusto per avere un'idea delle voci, dei rumori dalla piazza.
2: Sì, tra l'altro una giornata che qualcuno negli audio che abbiamo sentito definisce di delirio cominciato già dalla tarda mattinata, primo pomeriggio. Adesso vi mandiamo un audio che parla appunto dell'approccio dei compagni e delle compagne torinesi arrivati a Genova il 20 luglio con uno dei treni speciali che da Torino partirono per Genova. L'approccio, quello che videro loro usciti dalla stazione, un audio di circa un minuto che aiuta anche questo un po' a restituire una parte di quello che si è visto in quel giorno.
3: Io sono andato in moto.
4: Io sono andata in treno, quindi il treno c'era. Poi se fosse stato organizzato dal centro sociale a Scatassuna, sicuramente il treno che partiva da Torino c'era.
5: Che giorno sei scesa?
4: Il venerdì, noi siamo partiti il venerdì mattina, quindi in realtà siamo arrivati là nel primo pomeriggio, siamo usciti dalla stazione e c'era già un corteo che correva, c'erano già scontri, quindi noi siamo scesi dal treno. Chi è arrivato il venerdì col treno non ha potuto in realtà partecipare dall'inizio alla fine al corteo, perché noi siamo arrivati alle 2 di pomeriggio, siamo usciti dalla stazione, abbiamo iniziato a correre perché ci siamo trovati già in mezzo a una situazione di delirio, da quel punto lì arrivati a chi è sceso dal treno quel giorno ha solo dovuto riuscire ad arrivare poi al campeggio in realtà per dove andare a dormire, perché non c'erano già più piazze di concentramento, mi sembrava già che ci fosse una situazione in cui tutto era un po' saltato.
6: Sì, allora c'è in corso una carica, per il momento adesso l'abbiamo vista solo in lontananza, sì. In corso Torino contro il concentramento praticamente delle realtà straniere che fanno riferimento, insomma, che sono qui nel blocco del network. Però in questo momento praticamente è stata una carica di alleggerimento, perché noi stavamo seguendo il blocco viola, il blocco rosa, e ci eravamo quindi spostati su corso Torino. Adesso abbiamo visto i compagni che correvano lì indietro, e in lontananza abbiamo visto avanzare la polizia. C'è stata, diciamo, una carica che proprio in momento sembra già essere bloccata. La polizia ha fatto praticamente un'azione a tenaglia per chiudere le realtà straniere. Ci sono anche alcune vetrine del Credito Italiano che sono state frantumate da sassate, e in questo momento praticamente la circolazione stradale qua è bloccata. Ecco, mentre non vedo più in questo momento il furgone dei Tobas, da cui si doveva tenere praticamente il comizio anche con Ebe De Bonafini, la madre di Plaza De Maio, e il leader della Confederazione Paisen.
2: Sì, vorrei andare, riprendo giusto un attimo l'ultima frase dell'audio che abbiamo ascoltato del treno che arrivava da Torino, che a un certo punto alla fine proprio dice era tutto saltato. Quindi si arrivava a Genova quell'anno dopo mesi e mesi di preparazioni, assemblee nazionali eccetera eccetera, e si arrivava in un clima in cui quella cosa lì era tutto completamente saltato, e appunto il secondo audio che abbiamo raccontato già ci parla delle cariche, delle manifestazioni e di quanto stava iniziando a succedere nel pomeriggio appunto del 20 luglio.
7: Well, you know about Rambo's twinning. Girl from North London, girl from East London, girl from West London, girl from South London.
2: E a proposito appunto di questo tema del fatto era tutto saltato, delle assemblee che ci furono prima eccetera, poi si arrivava in quel clima in cui tutto era saltato, ci scrivono un messaggio al 346-667-3263 in cui ci descrivono, ci restituiscono un po' come già il 20 ci furono i primi grandi scazzi all'interno del movimento, nei cortei eccetera eccetera, e da lì ci furono delle divisioni, delle visioni completamente diverse e opposte di quello che doveva succedere.

Un altro episodio che viene raccontato in un audio che però non siamo riusciti a tagliare, quindi lo dico a parole, sempre del 20 luglio, inizio della giornata, inizio di quello che è stato definito un delirio. In una strada di Genova partono degli scontri violenti con la polizia. La polizia che a un certo punto indietreggia, un cellulare rimane dietro, dal cellulare esce un poliziotto con la pistola in mano e spara dei colpi in aria. E appunto il compagno poi prosegue, finisce questo racconto dicendo: a quel punto lì già capimmo e pensammo che qui marca male. E anche questo, sapendo poi quello che è successo dopo, comunque è interessante, diciamo, per ricostruire.

Poi in giornata gli eventi più salienti credo che siano conosciuti e che non sia nemmeno, non entreremo nei dettagli. Da un mezzo dei carabinieri fu sparato un colpo che uccise Carlo Giuliani in piazza Alimonda. Su questo ci sono tantissime informazioni che si possono trovare su internet. Ci arriva tra l'altro un messaggio che dice: ricorderò per sempre mio padre che mi chiama mentre eravamo in viaggio con amici verso il G8 e mi avverte che hanno ammazzato uno spagnolo. Infatti le prime notizie erano quelle. Mio padre sosteneva da mesi che miravano già a fare fuori qualcuno.

Sì, anche riguardo all'uccisione di Carlo Giuliani ci sono dei racconti interessanti di chi era lì, della generazione che era lì, che racconta che a quei tempi si aveva il ricordo, si sapeva che si poteva morire in piazza perché c'era il ricordo degli anni prima, di decenni prima, però quello era il primo evento in cui un compagno veniva ucciso in piazza. E sicuramente questo ha segnato un prima e un dopo. E noi quella parte sicuramente non la possiamo restituire alla stessa maniera, nel senso che, come abbiamo detto in introduzione, in apertura di questa trasmissione, noi all'epoca non eravamo a Genova e sicuramente non eravamo in grado di capire quello che stesse succedendo da un certo punto di vista, perché eravamo bambini o poco più e la nostra visione all'epoca è stata quella dei media mainstream. Sostanzialmente noi ascoltavamo la radio, guardavamo la televisione, il telegiornale, quello che stava succedendo, quindi una restituzione di quanto successo non la possiamo dare, ma è chiaro che quell'evento ha segnato anche noi inevitabilmente negli anni dopo. Quando abbiamo iniziato ad informarci, a frequentare, a stare nei movimenti, ma quella è una cosa che ha segnato noi, come ha segnato sicuramente tutte e tutti.

Sì, ciò che peraltro è interessante di quella giornata è come poi si sviluppò la comunicazione in giornata e in seguito sia da parte dei media mainstream sia anche da parte di media del movimento, che descrissero la giornata come paragonandola alla giornata di prima, quindi al corteo che abbiamo detto festoso del 19 luglio, dicendo che poi un corpo estraneo al corteo stesso, i cosiddetti Black Bloc, sono intervenuti, qualcuno sosteneva che fossero degli infiltrati mandati dalla polizia, altri invece semplicemente dei violenti andati per fare violenze. Comunque un corpo esterno agli obiettivi e ai temi della manifestazione andati lì per farla diventare qualcosa di

0: Sì, a proposito di questo, poi c'è da aggiungere, secondo me, anche un pezzo. Dicevamo prima che noi, che i microfoni adesso eravamo piccoli all'epoca, poi abbiamo iniziato a informarci. C'è anche da dire che in un certo periodo, almeno parlo per me, non so se per Marghe è esattamente lo stesso, nel cercare di informarsi ci siamo bombardati, mi sono bombardato anche di retorica complottista su quello che è successo all'epoca, forse perché nella mia visione totalmente naif volevo vedere, avevo diviso anch'io in buoni e cattivi, no? Quindi un certo tipo di manifestazione che ci furono in quei giorni sicuramente era una roba pensata a tavolino dalla polizia per rovinare le manifestazioni, bla bla bla bla. E fortunatamente poi si esce anche da quella retorica complottista, lo faremo più avanti anche lì con degli audio che, diciamo, a loro modo smontano un po' questa retorica complottista. Che poi la cosa più, probabilmente una delle cose più gravi, è che questa retorica si trascina ancora fino ad oggi. La divisione in buoni e cattivi avviene ogni volta, praticamente ad ogni corteo in cui succede qualcosa, quindi questa è la cosa più interessante. Smontarla forse a partire da Genova aiuta, poi potrebbe aiutare a smontarla anche dopo, anche oggi.
1: Sì, sicuramente la retorica del Black Bloc infiltrato è un altro dei portati che Genova ha lasciato ai movimenti negli anni e nei decenni successivi, per cui sarebbe anche interessante fare delle riflessioni innanzitutto sulla presenza in quelle piazze di Genova di obiettivi e metodi diversi, e sia anche invece di come la risposta militare dello Stato alla presenza di 300.000 persone in corteo, parte organizzata, parte non, abbia poi determinato il modo in cui sono andate a finire quelle giornate. La retorica che poi è stata costruita a tavolino nelle giornate successive e anche le conseguenze che ancora viviamo. Riguardo alla riflessione su obiettivi e metodi, c'è un altro contributo interessante che purtroppo per motivi di tempo non siamo riusciti a tagliare, che parla appunto di come nella costruzione delle giornate di Genova, in particolare all'interno del Genoa Social Forum, essendoci delle anime estremamente diverse, ci si è forse focalizzati più su che cosa si doveva fare, quindi fare un corteo, fare una dimostrazione simbolica, cercare di violare la zona, cioè no, non cercare, fare un sit-in o altre cose, invece di riflettere su quali potevano essere gli obiettivi di quei cortei, di quelle piazze. Perché poi è palese, prendendo un po' coscienza anche del fatto che diverse anime avessero dato vita a quel movimento, che sicuramente gli obiettivi, così come le pratiche, sarebbero stati estremamente diversi, e invece questo è stato un po' forse passato sotto banco in nome di una sintesi al ribasso, fondamentalmente. Motivo per cui poi una parte di movimento ha invece rigettato pratiche che non considerava consone, tant'è che alcuni portavoce di un'area del movimento, se non erro erano le Tute Bianche, descrissero i violenti come degli infami, se non erro era Agnoletto, uno dei portavoce più famosi dell'epoca. E qui già si cominciò la spaccatura, la rottura della piazza. Insomma, la parte organizzata del corteo chiamata Black Bloc era vista come da questa parte del movimento come anche con causa degli scontri e di tutto ciò che hanno generato, quindi botte, feriti, un morto, torture e quant'altro, senza tenere in conto invece che insomma, tutto questo si poteva inscrivere serenamente nella risposta militare dello Stato a un al tentativo di difesa.

Ci scrivono proprio a questo proposito che un dato interessante è il tentativo cosciente e deliberato di negare che anarchici e in genere coloro che erano riconosciuti come Black Bloc facessero effettivamente parte del movimento con pratiche che magari non erano conformi a quelle decise nel Genoa Social.

0: Duke of Bound. The nines go to the brim of Luke and Sound. The CGM takeover, nigga. We laying bound. Redemand them.
1: E allora siamo arrivati, abbiamo parlato di complottismo, diciamo, chiamiamolo così, complottismo, blocco nero, black block, eccetera eccetera. Quindi adesso mandiamo un audio, un altro estratto dal video fatto da InfoOut per l'occasione, in cui proprio si parla di questi temi.
2: Vabbè, adesso sono passati tanti anni. Non c'era Travaglio, non c'era il Fatto Quotidiano, ma c'erano già tanti, come si può dire, venditori di fumo o gente che crede alle favole, cioè la polizia che attacca i manifestanti pacifici e non attacca nella via successiva i black bloc o comunque i manifestanti radicali. Non era così, semplicemente la polizia tra una via dove ci sono 200 armati, tutti pronti allo scontro, è una viuzza o una via dove ci sono dei pacifisti o comunque soggetti, compagni o compagne legate o al mondo dell'associazionismo o della non violenza o della cosiddetta società civile, qual è la scelta che fa? Naturalmente va all'attacco di quelli che sono i pacifisti inermi e non da quelli con cui si troverebbe in una situazione spiacevole. Però questi sono film che si fanno sempre, i complotti e tutto quanto, quando in verità, quando c'è queste situazioni di piazza, le cose sono molto più semplici e molto più lineari. E le cosiddette Molotov della scuola Diaz, un mistero. Ma non c'è nessun mistero. Erano delle molotov, delle bottiglie incendiarie fatte da compagni e compagne di una che le hanno portate in piazza quel giorno lì per usarle. Ne hanno usate una parte, qualcun'altra è rimasta lì, i poliziotti le hanno prese e le hanno portate, ce l'avevano sul cellulare e le hanno posate alla scuola Diaz, ma non le hanno costruite loro. Su questo ci metto la mano nel fuoco, se vogliamo, nel fuoco vero e proprio.
3: E infatti la lettura che poi si è data, cioè che la storia ha dato in qualche modo, no? Soprattutto alla giornata del venerdì e alla giornata del sabato, è una lettura, non riesco a trovare una definizione, scellerata della realtà, nel senso che ci siamo portati da subito e poi ancora negli anni a venire questa caccia all'infiltrato all'interno del corteo, il tentare di trovare un nemico che potesse essere o l'infiltrato della polizia piuttosto che l'infiltrato ultras, perché si nominavano spesso gli ultras, piuttosto che l'infiltrato black bloc, piuttosto che tutta una serie di quasi di scorie che non facevano parte di quel mondo. E mi ricordo le giornate dopo Genova, quando ci sono state le manifestazioni nelle città, si andava alla caccia del fazzoletto tirato sul volto, si andava alla faccia del ragazzo che insultava le forze dell'ordine, si andava a tentare di, come posso dire, di rinormalizzare una cosa che non era normale, perché noi siamo usciti da quelle giornate con le ossa rotte, con un compagno ucciso, e questo per una generazione come la mia non era mai successo. Noi avevamo i ricordi dei morti di piazza degli anni 70, che comunque erano ricordi lontani, non li abbiamo mai vissuti. Invece la mia generazione per la prima volta ha vissuto un lutto all'interno della piazza, ucciso da un ragazzo, uno di noi, che poteva essere chiunque di noi, ucciso dalle forze dell'ordine. Quindi non c'era niente di normale, non c'era niente come...
4: Insomma, questo era appunto un pezzo dell'audio preso da InfoOut, che sottolinea proprio come ancora negli anni successivi, ma poi è uno strascico che, come dicevamo prima, ancora ci portiamo dietro, questa caccia al nemico interno, all'infiltrato, per rinormalizzare una situazione che si percepisce come fuori dal proprio controllo da parte di chi magari l'ha organizzata. È una roba che è una cosa che purtroppo ci portiamo ancora dietro e che ha poi tutte quelle conseguenze di cui parlavamo prima, quindi la divisione tra i manifestanti che legittimamente stanno portando in piazza le proprie posizioni e quelli che invece lì non ci devono o non ci possono stare, ed è una conseguenza grave del G8 di Genova, che è molto importante ricordare, decostruire e capire da dove viene per smontarla alla base.

E per continuare a commentare quanto dicevamo prima, vi leggeremo dei pezzi di una lettera di Marina Cugnaschi, una dei compagni e delle compagne che sono stati accusati di devastazione e saccheggio proprio per le giornate di Genova.

0: Anche perché uno dei sensi della trasmissione che abbiamo provato a fare questa mattina è proprio quella di sottolineare e ricordare che il G8 di Genova 2001 non è ancora finito, ci sono degli strascichi legali. Leggiamo adesso appunto dei pezzi della lettera di Marina, ricordiamo la vicenda per esempio di Vincenzo, il tentativo di estradarlo dalla Francia, se ne è parlato anche più volte dai microfoni di Blackout, e comunque il G8 di Genova 2001 ancora non è finito da quel punto di vista.
1: Sì, oltre che dal punto di vista legale non è finito neanche dal punto di vista delle tecniche repressive, come dicevamo. Insomma, risottolineiamo il fatto che questo era un po' l'obiettivo di questa giornata, oltre a dare qualche strumento a chi magari come noi aveva meno di 10 anni in quelle giornate, a qualche spunto di riflessione in più. Tornando alla lettera, ne leggerò qualche pezzo. Ricordo, lettera di Marina Cugnaschi, compagna accusata di devastazione e saccheggio. Del resto, per comprendere bene ciò che accadde durante le discusse giornate genovesi è opportuno analizzare la dimensione politica che anticipò e permise la costruzione dell'evento, comprese le influenze ideologiche determinanti lo svolgersi delle manifestazioni. Ma la peculiarità di tale vicenda risiede nell'attenzione smisurata che i media dedicarono al movimento No Global, offrendogli tuttavia solo lo spazio necessario su cui edificare già dalle fondamenta la criminalizzazione della protesta, anziché dar risalto alle questioni portate in piazza. Inoltre, i media parteciparono attivamente alla costruzione delle polemiche relative all'ordine pubblico, seguendo passo passo le trattative fra la parte dialogante del movimento e lo Stato, con l'obiettivo di regolamentare l'uso del suolo pubblico e incanalare la protesta per prevenire eventuali disordini, contrattazione che avvenne a ribasso per la parte più debole, ovvero il cosiddetto movimento dei movimenti. Mentre gli incontri procedevano, esso si dovette accontentare di ciò che restava delle richieste iniziali, ovvero di poche vie delimitate. Ma lo Stato non si limitava a erodere il territorio pubblico per evitare sommosse, si spingeva oltre e vietava alcune delle manifestazioni in programma venerdì 20 luglio, giorno in cui i sindacati di base proclamarono lo sciopero generale.

clima era favorevole alla costruzione mediatica del pericolo numero uno, i black bloc, e ciò contribuì a formare il senso comune nell'opinione pubblica, una scorciatoia cognitiva che fornì una ragione al perché uno stato occidentale democratico si macchiò di metodi repressivi degni di una dittatura spietata. Le prime immagini che tornano in mente rievocando il G8 sono quelle del corpo privo di vita di Carlo Giuliani e quelle dell'irruzione delle forze dell'ordine alla Diaz e dei numerosi manifestanti in barella, doloranti e insanguinati per le violenze della polizia. Eventi circoscritti e inscatolati affinché la narrazione di quei giorni fosse consegnata alla storia e nella consuetudine dell'ordine del discorso di chi comandava. Il discorso fu quello della repressione, della violenza che confina anche il più ingenuo dissenso nel luogo della paura o della mitizzazione dell'atto coraggioso, un discorso condotto dagli interpreti principali, sempre l'area incline alla concertazione, lo Stato e il suo apparato repressivo.

Saltiamo un pezzo della lettera e arriviamo a parlare di quando poi invece scattarono gli arresti, sempre preso dalla lettera di Marina Cugnaschi. Backstage, couple drinks, I'm loose.

0: What? Backstage, couple drinks, I'm loose. All I see is bums and booze. I'm turned, step on the stage. Bust the can of man, go and blow up the room. Boom, bust the can of blow up the room. Boom, bust the can of blow up the room.
1: Finalmente acchiapparono i misteriosi Black Bloc. Arrestarono dopo circa un anno e mezzo 26 persone. Furono accusate di devastazione e saccheggio, reato che prevede una pena minima di 8 anni e massima di 15. Le pescarono un po' ovunque, tra la base delle varie componenti presenti, tra cui le tute bianche, ossia una parte della moltitudine democratica che non esitò a unirsi al coro che accusava il gruppo nero delle peggiori scelleratezze. Gli arresti invece avrebbero potuto testimoniare che la rivolta fu generalizzata e sarebbe stato dignitoso rivendicare le pratiche messe in atto quel giorno per opporsi e resistere al dispotismo statale capitalista, scontrandosi con il suo apparato repressivo. Quantomeno per mantenere un filo di decenza e di coerenza davanti al nemico che in quella fase era incarnato dall'apparato giudiziario. Non fu così. Le differenze si fecero sentire subito e le posizioni dei singoli imputati mutarono in base al profilo politico. La divisione fu ancora più netta tra chi adottò una linea difensiva morbida, dialogante e vittimistica e chi rimase convinto di non avere nulla da abiurare. Si configurava la teoria dei buoni e dei cattivi.

0: E andiamo in chiusura di questa puntata speciale su Genova. Abbiamo parlato finora dei motivi per cui è importante tener viva la memoria su quanto successo in quei giorni, sia perché ci sono ripercussioni dal punto di vista legale, sia per le tecniche repressive, per cui anche chi magari non li ha vissuti percepisce che abbiano un'influenza sui movimenti che si vivono quest'oggi. E quindi siamo in collegamento con Blicero di Supporto Legale per chiudere questa puntata raccontando un po' come già a partire dai primi 2000 abbiano portato avanti sia la difesa legale di coloro che erano stati accusati di devastazione e saccheggio, sia anche in generale la memoria di quei giorni. Buongiorno e benvenuto su Blackout.
1: Ciao a tutte.
0: Bene, vai.
1: Sì, Supporto Legale, vabbè, per chi non sapesse, nasce nel 2004 in seguito alla richiesta da parte degli avvocati e della segreteria legale di un aiuto nella gestione dei materiali documentali che servivano a elaborare strategie difensive all'interno dei processi relativi ai fatti del G8, in particolare nel processo contro 25 manifestanti per devastazione e saccheggio. Noi da subito ci siamo messi a disposizione, inizialmente era un progetto interno, diciamo così, a Indymedia Italia, che era un un enorme sito, portale, rete di persone che dava la possibilità a tutti di raccontare la propria versione di quello che accadeva nei movimenti e nelle iniziative politiche, e dapprima come appunto un progetto interno Indymedia Italia, e poi successivamente come un collettivo autonomo Indymedia Italia, abbiamo iniziato ad affiancare la segreteria legale nell'elaborazione di questi materiali e delle strategie difensive, con un punto di vista molto chiaro, tra quello che si difendono tutti e tutte, perché se la memoria è un ingaggio collettivo, se ciò che è accaduto a Genova è patrimonio di tutti, anche la difesa, diciamo così, delle persone deve essere patrimonio di tutti, anche la solidarietà deve essere patrimonio di tutti. Ovviamente, oltre al lavoro legale, abbiamo affiancato questo il nostro lavoro sia di comunicazione e informazione su quanto avveniva durante i processi e intorno ai processi, che il lavoro di sostegno economico e politico agli arrestati e alle arrestate relative ai fatti del G8. Noi pensiamo che appunto quando noi diciamo la memoria è un ingaggio collettivo e la solidarietà è un'arma, intendiamo proprio dire che se degli eventi come quelli di Genova sono patrimonio di tutti e sono un evento così importante nella storia dei movimenti, allora anche le conseguenze di quei giorni devono essere responsabilità e a carico di tutti coloro che ci hanno partecipato e che le hanno vissute come importanti. Questo vuol dire farsi carico anche delle conseguenze. Noi abbiamo cercato di farlo, abbiamo cercato di mobilitare le persone sempre per tenere viva questa memoria, anche perché ricordiamo che quando diciamo che Genova non è finita, per alcuni questo è un termine molto concreto, perché Marina ha appena finito di scontare, Luca è appena rientrato in carcere, deve scontare perché gli hanno tolto l'affido e deve fare un altro anno di galera, Vincenzo è in esilio in Francia in attesa di estradizione, e Jimmy è ancora in affido, oltre ad Alberto che ha scontato 10 anni di galera e altri che tra domicilio e cautelare se ne sono fatti 5 o 6. Quindi, come dire, non è finita, perché c'è ancora gente che paga le conseguenze di quello che è avvenuto a Genova, ed è giusto che questo non sia un patrimonio solo loro, ma che sia un patrimonio collettivo.
2: Ascoltavamo in un audio durante la trasmissione che si diceva che, come appunto supporto legale, sono servite anche le trasmissioni, i video che sono stati fatti in piazza in quei giorni, giusto?
1: Certo, molto del materiale che è stato prodotto in piazza in quei giorni è rientrato nel materiale che in parte è stato utilizzato all'interno dei processi, purtroppo da entrambe le parti, quindi ovviamente questa è una cosa di cui tenere conto, cioè raccontare quello che avviene in piazza è sempre una cosa importante, che ovviamente ha contribuito a rendere Genova anche un simbolo di tantissime cose, un simbolo di lotta, però è altrettanto vero che, come dire, le immagini sono strumenti potenti anche nelle mani di chi cerca di reprimere i movimenti. Questo non vuol dire non farlo, questo vuol dire che forse bisogna affrontare la questione delle immagini, come vengono raccontate anche per immagini le cose che si fanno, in maniera attenta e avendo anche un atteggiamento militante alle immagini che si producono, che cercano di tutelare al massimo le persone che partecipano alle iniziative politiche, senza per questo sottrarre potenza comunicativa a quelle iniziative politiche. Cioè deve essere oggetto di riflessione il tipo di immagine che si producono e il tipo di comunicazione che si produce, perché, come dire, è lo sappiamo, è un'arma a doppio taglio, no? Non è che ne hanno bisogno, cioè, lo fanno anche senza, però...
2: E ribadire questa cosa oggi è probabilmente ancora più importante, e c'è veramente da parlarne oggi, che ci si mette veramente 5 secondi a fare una foto e condividerla su un social qualunque.
1: Certo, forse però per questo la prima formazione non dovrebbe essere tanto la formazione di chi fa media e comunicazione in maniera militante, perché sì, anche loro devono prendersi il loro pezzo di responsabilità, ma deve essere una formazione sull'autodifesa della propria immagine da parte dei militanti. Cioè questo secondo me è un aspetto che viene spesso sottovalutato all'interno dei movimenti dai ragazzi e dalle ragazze più giovani, magari perché non hanno avuto altre esperienze, oppure perché danno per scontato che l'uso delle immagini sia così, di dominio pubblico in ogni momento, in tutti i momenti. Ma all'interno di un'iniziativa politica forse un percorso serio di riflessione su quali sono i meccanismi e le modalità per autodifendere la propria immagine militante potrebbe essere un ambito di intervento molto interessante e di senso politico piuttosto rilevante all'interno dei movimenti.
2: E un'altra cosa interessante che mi veniva in mente mentre ti ascoltavo è che una volta fatta questa riflessione all'interno degli ambiti, diciamo, militanti, sarebbe magari anche il caso di condividerla, perché mentre tu parlavi io pensavo al corteo di ottobre a Torino, immagini circolate su tutti i social, nessun tipo di autodifesa, e mi riferisco alle vetrine di Via Roma, Gucci, eccetera eccetera. Quindi una volta fatta questa riflessione all'interno del mondo militante, forse sarebbe il caso anche di cercare di condividerla con chi ci è vicino e non rientra propriamente all'interno di questo, chiamiamolo, recinto.
1: Certo, però quello che secondo me è importante è che le persone che decidono di fare azione politica, fare azione diretta, devono essere consapevoli che in questo momento le immagini sono un tema difficile da controllare, e quindi va controllato in origine, evitando o le immagini oppure costruendo una modalità con cui partecipi all'azione che ti tuteli.
0: Sì,
1: capito cosa intendo? Renda inutile, sì. Come dire, dal punto di vista repressivo, qualsiasi immagine che venga recepita. Ci vuole molta attenzione, altrimenti, come dire, si vanno incontro a delle conseguenze repressive che poi negli anni fanno in fretta accumularsi, parlo per esperienza diretta.
0: Come dire. Tra l'altro, forse per quadrare il cerchio, mi viene anche in mente che sicuramente il mezzo con cui questa immagine è scattata è anche rilevante, perché la maggior parte di quelli a disposizione, ovvero banalmente i cellulari, sono dei mezzi prodotti con un certo fine, che hanno un sistema operativo con server e quant'altro, che non sono controllati da chi li usa fondamentalmente, e anche questo quadra un pochino il cerchio con l'utilizzo dei media, dei mezzi.
1: Ci sarebbe, questo è un ambito secondo me di intervento da parte di chi fa della comunicazione e della tecnologia un ambito di intervento politico, su cui penso che bisognerebbe spendersi di più. Questa è la mia opinione, poi io ormai sono un pochettino in pensione, diciamo, come attivista, a parte le mie attività di supporto e via dicendo, però sicuramente è un ambito molto denso in cui che necessiterebbe di tante energie da spendere.
2: Ti leggo una domanda, una riflessione che ci è arrivata al 346-667-3263. Il discorso dell'autodifesa non rischia di portare ad un professionismo della piazza? Ci sta che ci siano persone coscienti e preparate a stare in piazza, ma tanto l'importanza di certe pratiche molti le capiscono solo alla prima condanna.
1: Certo, ma non so, come dire, lungi da me voler auspicare il professionismo in una piazza, però come dire, se chi fa parte dei movimenti, se chi partecipa non inizia a autodifendersi, anche dal punto di vista delle comunicazioni, e a spiegare alle persone intorno a sé come autodifendersi, noi ci prendiamo la responsabilità di esporre le persone, come dire, a delle gravi conseguenze dal punto di vista repressivo, ed è vero che in parte la responsabilità è loro se non si autotutelano, però essere fratelli e sorelle non vuol dire solo dire e beh, non ti sei arrangiato cazzi tuoi, cioè vuol dire anche farsi carico di formare e come dire trasmettere e condividere buone pratiche che possano aiutare anche nella pratica dell'azione diretta, se non come dire ognuno per sé e non so bene chi per tutti, visto che diciamo Dio non è proprio dalle nostre parti.
2: E guarda, ti faccio solo un'ultimissima domanda, se ci puoi dare dei riferimenti per continuare a seguire i casi legali, il lavoro di supporto legale.
1: Certo, il lavoro di supporto legale potete seguire sul sito supportolegale.org. Nei prossimi mesi porteremo in giro il documentario sulla nostra storia, che penso sarà un'ottima occasione per ragionare e confrontarci su quanto abbiamo fatto e su tutto quello che riguarda Genova e gli arrestati e le arrestate.
2: Noi ti ringraziamo per questo contributo e magari a risentirci e a rivederci.
1: Va bene, ciao.
2: Ciao, buona giornata.
0: E con questo sono le 12:29 e conclusa questa edizione speciale dell'Info che non si vuole svegliare troppo presto. Speriamo di aver messo sul piatto qualche questione interessante, qualche riflessione da portare avanti, ognuno per sé ma anche collettivamente. Noi vi salutiamo e ci risentiremo prima o poi.
2: Ciao.
3: Buongiorno Blackout, ci siamo ascoltati un bel black hole sui fatti di Genova, che ahimè sono sempre attuali. Queste tecniche repressive hanno iniziato a prendere piede sempre di più e la resistenza ha sempre continuato imperterrita. E per legarmi al tempo dei fatti, quando già ero a capofitto nella musica, produssi questa traccia dei Red Stripe che ci ascoltiamo insieme. Produssi, oddio, la mixai, ma è un bellissimo tributo a Carlo e alla sua memoria.

Per chi volesse riascoltarsi il podcast che ci siamo appena sentiti, lo speciale G8 di Genova, si può ritrovare sul sito della radio come speciale G8 Genova 20 anni dopo, 10 anni prima. E sono percorsi che, momenti che hanno segnato la vita di tutte e tutti. Ora continuiamo con le dirette, ci accingiamo ad ascoltare un altro po' di reggae music avvicinandoci ad Overjoy. Quest'oggi abbiamo un ospite speciale che deve ancora arrivare in radio, quindi aspetto ad annunciarvelo, un po' di Miraflow Music.

4 in punto del 4 agosto 2026. Qua in Via Cecchi 21 a Torino le dirette continuano. Salutando Adriano e Matinei XXXXL che stanno coprendo le info mattutine. Lisa dall'elenco telefonico degli uragani che mantengono viva anche in questo agosto la vostra radio prefe. Sintonizzabile sui 105 250 in FM o dal sito radioblackout.org.

Attualmente, tornando ancora un attimo sui fatti di Genova, sapete che l'archivio che contiene tutte le pratiche, i documenti, le fotografie, i video dei processi e insomma tutti gli atti sono custoditi a Bologna nel quartiere Cirenaica al VAC 61. C'è appunto un archivio intitolato a Carlo Giuliani e Francesco Lo Russo che contiene tutto il lavoro storico che è stato fatto per provare a ricostruire quanto accaduto

un archivio messo su dai volontari legali del Genova Social Forum. Insomma, un sacco di faldoni che contengono più di 6.000 articoli, tra articoli di giornale, ore di materiale audiovisivo che è andato in onda negli anni. Qualcuno ha cercato di dargli una sistemazione, ma hanno trovato il loro luogo di riferimento tra gli scaffali del VAG 61.

ed è pensato come una struttura viva, quindi si esorta sempre tutti ad andare a consultare, a farsi raccogliere i dati diretti, dalle esperienze dirette di quanto è successo.

data la rilassatezza estrema obbligata dal caldo ai limiti del sopportabile per vari degli studi di Blackout, adesso ci ascoltiamo lo spottino per il comple del Mescal, che in questi giorni prevede grandi feste a partire da domani fino a domenica nel parco della Certosa Irreale. Fatevi vedere. E poi potremmo iniziare con Overjoy un po' in anticipo.

un attimo per testare i potenti mezzi, ovvero non così potenti, anche meno. L'orchestra la possiamo lasciare a casa quest'oggi, anche se ringrazio sempre tutti i musicisti e i suonatori degli strumenti, ma a noi ci basta lei, la mitica sirena di Kenzo. Radio Blackout. Bene, abbiamo anche

0: il sampler e boh, ascoltiamoci lo spottino del Mezcal.
1: Mezcal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
2: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
3: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
4: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
5: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco Hack, Sasso, R-Set, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000. Porta da bere che il bar è Bella Vita.
1: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale.

0: drammatizziamo un po' le lotte di Genova, anche se questo brano, che forse qualcuno ha già riconosciuto, anch'esso viene da lotte territoriali, rivendicazioni degli spazi urbani in questo caso.
1: Parco

Sì, è il buon Elio. Il buon Elio. E sul pezzo. E infatti ogni sua canzone racconta poi delle storie. Questa si riferiva a quando a Milano venne istituito l'Ecopass, cioè il pedaggio per entrare nel centro, scusandolo come con motivazioni ecologiste, quando invece presero la decisione in un consiglio pseudo nascosto. Ma così si sa che i governi e le forze dell'ordine, o meglio del disordine, agiscono contro, non sempre a favore, delle volontà popolari.

Oggi iniziamo così, ascoltandoci qualcuno degli artisti che bazzicano qua in città, che si cementa, ma dato che siamo nella città grigia, qua ci cementiamo nella betoniera blackoutiana. Si rulla così.

e lasciamo questa produzione locale per ascoltarci quella più internazionale, anche se la musica non ha confini, cantata da Sleepy Horace Andy, aspettando Overjoy su Radio Blackout.

Come vi stavo dicendo, prima dell'inizio ufficiale di Overjoy, quest'oggi ci ascoltiamo un paio di tracce famose interpretate da artisti locali, poi ascoltate nella versione ufficiale. E adesso ce ne ascoltiamo una di Ibson, Da One, che anche gli, passando per gli studi di Serengeti, improvvisò la traccia che ci andiamo ad ascoltare, che sicuramente riconoscerete tutti.

E questa era giusto un accenno, un'interpretazione al volo che Ibsen diede della celebre canzone di Garnet Silk, che adesso ci andiamo ad ascoltare, data che è uscita in una serie di versioni diverse da quelle che conoscevamo sul 7 pollici della Digital B. Andiamo a sentirci Garnet Silk. Con i giusti tempi di passaggio.

0: comunque molti di voi sono già sintonizzate in ascolto di Radio Blackout. Se non lo foste, spargete la voce, mandate il messaggino all'appassionato di reggae music che per il prossimo paio d'ore di questo ci tocca viver, per quanto ci riguarda, con gran piacere. E come vi dicevo, quest'oggi non sono solo. Adesso metterò la sigla, poi si presenterà da sé il nostro ospite, che è ormai sta passando quasi dal titolo di ospite a quello di co-conduttore, ma vedremo fra un po'. Dato che qualcuno di voi già sa il numero, che già si è fatto sentire, ciao Adri, vi ricordo, per chi non lo sapete, che sapesse, che potete scrivere al 346 667 3263, o chiamare direttamente lo 011 249 5669, che sono i contatti della radio. Poi ci sono altri contatti meno responsivi, quelli canali Telegram, Instagram, Facebook, eccetera. O per le informazioni importanti c'è anche sempre la mail di redazione @radioblackout.org, in cui potete inviare documenti sensibili. Help me look to the east. Help me see the king come in. Bene, anche io ci sei, bella storia. Già mi stavo iniziando a preoccupare, ma chi c'è c'è sempre, anche se non si fa sentire. E quindi grazie a tutti voi aficionados, direi che è tutto pronto per ascoltarci la chiamata alle armi, militanti musicali. Il corno registrato dalla dottoressa Antonomasia durante le manifestazioni Propal della scorsa primavera, ormai è diventato un richiamo anche per tutti i reggae fans per Overjoy. Il messaggio from Africa e poi sigla.
1: Europe already developed. Time to Africa.

0: Come parte la Diversion, parte anche il sommario di quest'oggi, che sarà molto breve in quanto non c'è nessuna scaletta preparata, ma c'è molto di improvvisato quest'oggi, se non per la prima traccia che ci andiamo ad ascoltare, che è estratta dall'album di nuovissima uscita da Desiree, Seven Heaven, Al Settimo Cielo, profanamente parlando. Ci ascoltiamo la title track, che è l'ultima traccia di questo disco composto da 7 tracce, sempre il grande stile e grande bellezza per la cantante delle Virgin Islands, Desiree, che sta avendo grande successo in Brasile, in quanto, almeno per quanto vedo dai concerti che performa, la maggior parte sono appunto in Brasile. E mentre ci ascolteremo Desiree, troveremo le ruote d'acciaio della regia blackoutiana, perché anche quest'oggi selezioni viniliche a cura di Matt, che adesso tempo che pulisce tutti i dischi e lubrifica i giradischi e verrà a salutarvi di persona. Perdona Matte se colgo un po' così di sorpresa, ma i tempi radiofonici vanno rispettati, sai?
1: Va tutto benissimo, siamo qui per questo e non ci facciamo sorprendere.
0: Alla grande, di nuovo insieme dietro questi mixer e questi microfoni.
1: Sempre un grande piacere, grazie Giallo, appuntamento mensile in questo momento, visto che ci siamo sentiti praticamente un mese fa.
0: E più ne mettiamo.
1: E ne mettiamo sempre di più. A sto giro mi sono portato i dischi però.
0: Bella storia, anche perché gli ascoltatori sono rimasti tutti molto offesi dal fatto che tu non abbia portato i dischi la scorsa volta, ma eri giustificato.
1: E quindi ci siamo.
0: Io inizierei, come dicevo, ci ascoltiamo il nuovo album di Desiree come prima traccia e dopo via libera alle tue selezioni, magari ce le presenti poi di volta in volta.
1: Assolutamente sì, siamo pronti.
0: Here we go.

0: Radio Blackout.
1: Bene, anche i saluti di Scientist li abbiamo ascoltati. Tutto è pronto per ascoltarci il nuovo capolavoro di Desiree. Drizzate bene le orecchie o schiacciate rec se ancora lo fate, ma forse non c'è più nessuno che lo fa. Ci andiamo ad ascoltare per intero, magari ce l'ascoltiamo anche due volte. Un pull up annunciato per Seven Heaven, Desiree, brand new con Overjoy su Radio Blackout.

0: yes, my people. Qua è tutto pronto. Dopo esserci ascoltati questa traccia estratta dal nuovo lavoro di Desiree, la traccia che va a chiudere il disco, la settima traccia di Seventh Heaven, intitolata Heaven on Earth, Paradiso in Terra, che è questo quello a cui andiamo qua ad Overjoy.
1: Overjoy è la nostra Little Zion, come l'altro con noi ne parlavamo appunto lo scorso mese.
0: Sono discorsi lunghi e infiniti.
1: Beh, sì.
0: Matte, allora i piatti sono, li vedo belli pronti,
1: sono
0: e
1: carichi,
0: accintati.
1: Farciti. Cominciamo dalle Foundation, direttamente Black Ark Studios, Upsetters.
0: Scusa.
1: Ma figurati. Cominciamo con una traccia un po' kinky, un po' particolare, un Lee Scratch Perry nella sua stravaganza, diciamo.
0: Ah, fascia protetta, alle 4 esatto. E mezza, alle 5, quando tutti i bambini sono in ascolto, noi mandiamo tracce in ascolto.
1: Tappate le orecchie ai vostri figli, oppure no, magari imparano qualcosa. Questa è Pussy Hole di Upsetters.
0: Grande maestro rivoluzionario di Upsetter di Scratch Perry.
1: Ci abbiamo?
0: No, ancora no. Pull Up and Come Again, per piacere. Così ce l'ascoltiamo bene dall'inizio, dalla rubata principale, compreso di fruscio.
1: Ah, c'è un sacco di friggitoria, sì, questi dischi non sono nuovissimi, vi avverto, chiedo scusa in anticipo.
0: Popcorn.
1: Popcorn.

registrazioni che hanno visto la sabbia e che la vedono tuttora. La sabbia del deserto, il sale dei mari, degli oceani. Straight from Jamaica.

0: Proseguiamo con un altro disco uscito su Upsetters. Questa è Bike No License di Easton Clark. Rimaniamo nel early reggae.
1: No, ma questa è splendida, Matt.
0: Per tutti i non patentati alla guida.
1: Noi non vogliamo la licenza, non vogliamo il permesso, non vogliamo la tessera. Pull up and come again, please. Non vogliamo l'Ecopass, non vogliamo qualsiasi tipo di burocrazia.

0: Che traccione che hai tirato fuori, Matte, questo mi hai proprio fatto rinverdire le cellule infantili. Musica che tiene giovani.
1: Eh sì. Clark. Proseguiamo con altro Upsetters e chiudere la tripletta. Questa è una pietra miliare della musica reggae. Parliamo di...
0: più di quella di prima.
1: Come?
0: Più della traccia
1: di prima. Più della traccia di prima. Più della traccia di prima.
0: Vabbè.
1: Un riddim vampiresco, potrebbe dire qualcuno.
0: Attenzione, ho già paura.
1: E questo è Bob Marley and the Wailers con Mr. Brown.
0: Va così.

0: Eh sì, perché per chi non lo sapesse, Lee Perry fu il primo produttore di Bob Marley. Prima che se ne andò con le tracce in Inghilterra.
1: Con la Island Records.
0: Queste esatto. Erano le tracce che produsse in Giamaica. Ce la riascoltiamo. Gittens.

E da sonorità early reggae passiamo ai grandi classici della roots music. La prossima è Errol Mays con Babylon Upside Down Youth Man.

0: 5 passate da un minuto. Qua i crucialoni si stanno iniziando a far sentire potenti.
1: Non possono mai mancare, non possono mai mancare su Overjoy, classiconi.
0: Dopo questa tripletta upsetter prodotta da Lee Perry, un'altra crucialata incredibile.
1: Love Lynch Records. Dall'altra parte c'è un Michael Profit con The Woman I Love. Entrambi 12 pollici disco mix, quindi la version appiccicata all'originale.
0: Errol Mais, un b-side d'eccellenza. Ma intanto andiamo ad aprire gli avventori di Via Cecchi 21A.
1: Venite, oggi... accorrete numerosi, c'è l'anguria, la limonata.

0: Vibrations Extreme. Matte DTR alle selezioni quest'oggi con Overjoy.
1: Ci siamo
0: alla grande e ci sentiamo. Si fa sentire Original Jamaican Vibrations.
1: Oh yes. Prossima è un altro ruzzone power, Crucial Tune, di cui ero alla ricerca.
0: Oh Madonna,
1: già da anni, e finalmente mi sono tolto lo sfizio e ho comprato
0: il cappottone in arrivo.
1: Questo piattone, piatti caldi, amicizia lunghissima, Rastafari lunghissimo. E quindi la prossima sulla Art and Craft, anche questo un disco mix 45
0: con i dreadlocks
1: RPM, esatto, i dreadlocks da pettinare incluso. Questi sono i Symbol con Motherless Children.
0: Oh gosh.

Avete sentito lo squillo sul personale? Ci chiamano i pull up preventivi. Qua, ovviamente, mentre andiamo ad aprire la porta, pull up, così guadagniamo tempo.

0: 5:10, l'ora del tè si è trasformata nell'ora dell'anguria. C'è stato un grande richiamo, forse più che per l'anguria, per la tua presenza, Matte. Un saluto a tutti presenti negli studi di Blackout.
1: L'anguria fa sempre il suo, però, eh. E la limonata pure.
0: Rinfresca le idee, la limonata ci sta sempre. E saluti anche a tutti coloro che stanno passando a salutarci negli studi.
1: Oh yes, big up. Come anticipiamo Ferragosto di 2 settimane.
0: Ma io li saluterei con una squadra di calla, li presenterei tutti quanti come
1: convocati.
0: Ma
1: mano sul petto che arriva la version.
0: Mentre queste traccione scorrono, saluto a Tommy. Tommy, io ci ho memorizzato come Tommy Lattuga.
1: Tommy Lattuga.
0: Forse per
1: Tommy Green Thumb.
0: Per l'amore della natura.
1: Per l'amore della lattuga.
0: E Tomà. E Johnny Bring Wolves. Sono nomi eccellenti.
1: Solo il meglio.
0: Ma vogliamo parlare anche degli ultimi arrivati?
1: Beh, il carico da 11.
0: Saluti a Ibson e a Galas.
1: Oh yes. Family and friends. Family and friends in Blackout. E la baseline. E la baseline.
0: Famiglia, amici e baseline.
1: Cosa vuoi di più?

0: prossima è una special dedication per tutti i sound system locals e non solo, perché bisogna sempre supportare i propri sound system. E questa canzone, questa traccia la scoprì anni fa in una session alla Scatasuna su Vanchiglia Sound.
1: Dai, che ci commuoviamo.
0: È così, è un momento emotional. Questi sono The Slickers con Santiago della Vega. Cavalcatone Roots Power, big up Vanchiglia Sound. Anche un po' di sonorità proprio Caribbean.

E gira questo disco di Slickers in Dubwise a quando Galvez è stato arrestato a Santiago de la Vega, forse oggi Spanish Town.

0: Il saluto anche a Vat che si fa sentire, a tutti i writers. Sono uscite anche le nuove magliette Top of Torino per chi fosse interessato a queste autoproduzioni di gente che dipinge i muri. Saprete sicuramente come procurarvele. Un saluto anche a Pablo, e oggi lo io non parte, non so come mai, per qualche inghippo tecnoinformatico.
1: Mandacene un altro.
0: Vabbè, adesso non avanziamo richieste, uno basta forever, ti ringraziamo sempre. Ma lo recuperiamo, lo recuperiamo.

0: siccome la temperatura negli studi blackoutiani sta aumentando a dismisura, rallentiamo un attimo i BPM, i giri. Altro grande classicone.
1: Ecco qua con lo io ci stavamo scaldando forse oltremodo.
0: Oltremodo, poi se... prima che qualcuno vada a fuoco qui, che non vedo estintori in zona.
1: Ce n'è. Abbiamo pure quelli.
0: Prossima è Rocking Time, Burning Spear. Però se devo anche alzare il fader, giustamente, se no non sentiamo assolutamente.
1: Un classicone dopo l'altro, oggi sensational.
0: Una versione...

0: belli cotti a puntino dopo questo Early Burning Spear.
1: Sì, sulla griglia, sulla graticola. Continuiamo, facciamo un salto temporale di una trentina d'anni per poi ritornare indietro. Ci saranno un po' di... Cosa?
0: Sorseggiamoci un po' di
1: anni 2000, di Sipac Up, esatto, esattamente.
0: C'è uno zippo.
1: Gassi poi Production. Questo è...
0: Uno zippo di coppa di Gassi P.
1: Winston McAnuff con Get Your Pay. Ci sono un po' di tracce dedicate alla working class. Questa è la prima, quindi special dedication a tutti quelli che, nonostante l'impossibilità della temperatura del lavorare, gli tocca faticare per portare il pane a casa.
0: Quindi un saluto a tutte le radioline accese nelle officine.
1: Oh yes.
0: Questo è per voi.

dalla Sipa Cup Records. Arriviamo a un'altra etichetta fondamentale per la storia della UK dub. Parliamo di Jashaka Music, un'etichetta a caso. E questo appunto sul Payments, Payment Rhythm, questo è proprio Payments di Bush Chemists. Listen this one. Radio Blackout, Overjoy.

Yes, da Jashaka Music, Bush Chemist, Payments. Torniamo in Giamaica con un altro singolo di cui ero alla ricerca da un po'. E finalmente è arrivato. Questo è Unix, nickname di Al Campbell, con questa traccione incredibile, si chiama Danger, è uscito sulla Observer. Lo gustiamo tutto.

0: Big Track Danger Al Campbell, che in questo disco ha uno pseudonimo particolare, Matte, lo sveliamo.
1: Unix. E questa è Lotion Zone, la version prodotta da Observer, 90 The Observer,
0: che è solito chiamare Lotion le sue version. Ho trovato questo nome in diversi b-side della 90 The Observer.
1: Mi piace lubrificare.
0: Eh sì, sono le sue pozioni magiche musicali.

0: 17:38.
1: E comincia l'angolo d'Ensollaro, perché puoi togliere la provincia dal ragazzo, ma non puoi togliere, anzi puoi togliere il ragazzo dalla provincia, ma non la provincia dal ragazzo. E quindi cominciamo con un pochino di digital. Questa è per onorare la casa dove sto adesso, cioè Berlino, Germania, e quindi questa è Cocoty,
0: provincia di Berlino.

0: We remember the Berlin Wall, e ci ricordiamo anche tutti gli altri muri eretti dopo quella caduta, che continuano a separare le persone.
1: Bring them down.

0: E da Berlino voliamo a Montego Bay. Franco Neru ci canta di questo personaggio che si chiama Joe Grind.
1: No, Franco Neru is dedicated this band to all Joe Grind rock this year, man. Hey, hey, hey, Lord of mercy.
2: Franco Neru, a.k.a. Josie Way.

0: diciamo le cose come stanno. Josie Wales e Franco Nero non c'è, no, questo non è Josie Wales, questo è un cantante che si fa chiamare Franco Nero, ma nel sappiamo che nella fantasia giamaicana l'ideale dei film western era molto ripreso, tant'è che Josie Wales appunto è un personaggio, è il texano dagli occhi di ghiaccio interpretato da Clint Eastwood, e Franco Nero viene menzionato, il regista di film western viene menzionato da Pinchers nella sua hit Bandolero, e quindi
1: qualcuno ha scelto di farne anche il proprio nome d'arte.
0: Esatto, bisogna capire chi l'ha preso prima, insomma, esatto, quando è uscito, insomma.
1: Vabbè, allora ci ascoltiamo pure la version su Midas Music.
0: Baci di questo Digital Time con Overjoy, sempre su Blackout.
1: Here it comes.

concludiamo questo spezzone densollaro dopo aver sentito Heavy D con More Love, prodotto da Robert French sulla French label giamaicana. Torniamo in UK, questo è un Jatabbi Produzioni densollare, nuovo, non lo sapevo che si fosse espanso anche su queste onde. Quindi questo è Little Clarky and the Offbeat Posse con Livestock Party. Radio Blackout, Overjoyed.

0: Big up a tutti quelli connessi, un saluto alla Serengeti Family, grande Samu.
1: Big up Nawakokis.
0: Oh yes.
1: E menzionavi l'andazzo del solaro di Jatabi, e in effetti negli anni 80, inizio anni 90, prima di uscire con la sua Jatabi label che ha spopolato nei sound system Roots and Dub, negli anni 80 Jatabi usciva su un'etichetta chiamata YND e le sonorità erano proprio queste negli anni 80. Con l'avvento delle macchinette per fare musica uscivano questi beat.
0: Ah, vedi, sono alla ricerca di un altro disco della stessa etichetta che chiude. Ah, ok, il jack. Okay. Sì, grande, bella, funziona. Problemi tecnici, ma ci siamo. Questa è ancora la version, ci ascoltiamo solo un pezzettino, manca mezz'ora alle ore 6:30. Siamo quasi alle 18.
1: Ma direi che potremmo anche sforare un pochino, in quanto non sono certo che Stacca Stacca andrà in onda. Allora, se si presenta bene lasceremo lo spazio, se no sforeremo fino magari all'inizio di Radio Fabbrica, già Frittura Mista alle 19:30, che continuano anche loro tutta l'estate.
0: Grandi.
1: Sempre su Blackout.
0: Oh yes. Quindi ultima mezz'ora arrivano i Dabboni.
1: Vai così, si spinge forte. Come di consueto verso quest'ora le sonorità iniziano a diventare con una cassa ostinata. Vedo un'etichetta familiare sul piatto.
0: È il professore.
1: Quello tutto matto.

0: Professore Tuttomatto da South London con la Riva Studios. È il piatto che è il disco che è pronto sul piatto di destra della Regia Blackoutiana.
1: Ok, ci siamo. Il prossimo è un altro tributo alla mia città d'adozione, Berlino. Questi sono i Robotics, band studio fondamentale in mano a Mad Professor.
0: Arriva Studios.
1: Arriva Studios, of course. E quindi questa è Checkpoint Charlie.
0: Cioè, tutto Berlino centro storico questo.
1: Sì, facciamo un giro musicale, un giro turistico musicale.

0: È uscito la settimana scorsa questo EP.
1: Ah, attenzione, roba fresh, roba forte.
0: Freschissimo, direttamente raccolto dalla pianta maturo. Questo EP di 3 tracce più 3 dub version. Produzione numero 005 sull'etichetta Entebbe Sounds. Quindi parliamo del sound system nato in quel del nord di Londra nel 1978, quindi quasi 50 anni di storia e carriera.
1: Attenzione, anno bellissimo il 1978.
0: Beh, incredibile per la musica, ma non solo, ma non solo. E quindi andiamo ad ascoltarci il primo cut, Working People Song, dedicato a tutti i lavoratori, con alla voce niente proprio di meno che Sugar Minot. Questo Entebbe Sounds, straight out all-

Attenzione che sta venendo giù il vetro dell'acquario, dobbiamo metterla da capo per forza. Working People Song. Le impronte sul vetro si fanno sempre più profonde. Entebbe Sound, brand new, Sugar Minot. Well, I know this one I dedicated to all the people who wake up out of them bed and can't work, they're living my life. Because of the lazy things, can't work on that.

Di questo disco lasceremo alle session l'ascolto della terza traccia di Russ Chanter, e adesso ci ascoltiamo la version di questa Rastafari Entebbe Sounds con Overjoy su Blackout. 12 pollici fresco fresco da Entebbe Sounds, grazie a Matte per proporcelo.

0: se gli studi blackoutiani continuano a popolarsi di belle facce, bella gente. Big up Davider, auta RBL, altra bellissima realtà torinese di cui sono onorato di far parte. Tra la prossima sono tracce UK, ma ristampate, rimesse al mondo, raccolte diciamo da forse il sound system man tedesco per eccellenza, cioè Russ Lyon from Lion's Den. E quindi la lanciamo subito. Questa è What a Gathering, fratello naturale Aidren Natural al microfono. Enjoy. What a Strength.
1: What a Gathering. Ma se non sbaglio, non c'entra anche il Mystical Power con questa production?
0: Sì, sì, sì, sì, confermo.
1: Big Combination dalla Valle di Sessuola a Berlino.
0: Music by Mystical Power, Mix and Dubs, Peta Sunday. Italiani everywhere.

0: How good and how pleasant it is.
1: 18:18.
2: Esprimete un desiderio.
1: È il momento del Dub Wise dei Mystical Power.

Prossima tune, una tune di fine millennio, ovviamente sempre UK, un'altra delle mie etichette preferite. Parliamo di Black & Mix, questo è Natty Marshall, Sidemacom.

0: Sidema con Winna Run. Purtroppo non vediamo arrivare stacca stacca qua negli studi blackoutiani, quindi qua ce n'è.
1: Quindi non staccheremo, come mi piace dire tutte le volte.
0: Boh, io purtroppo non posso continuare, non posso dire nient'altro dopo queste.
1: Continuiamo quindi con la Dabacom Black Amix Production, le Saggemani.
0: Rest in power.

0: Quindi stacca stacca non trasmetterà quest'oggi, almeno non crediamo, a meno che non arrivino all'ultimo secondo, all'ultimo minuto. Quindi con Overjoy ci prolungheremo un po' fino all'arrivo di Radio Fabbrica alle 19:30. Stiamo ascoltando sempre le selezioni viniliche di Matt e DTR.
1: Oh yes.
0: Continueremo con piacere, ricordandovi, per chi è ancora nei paraggi di Torino, dei grandi festeggiamenti al Mezcal a partire da domani per tutta la settimana. Lunga vita al Mezcal.

0: Oh yes, siamo alle ultime selezioni per quanto mi riguarda. Ringrazio come sempre Giallo, Radio Blackout, Overjoy, per essere qui e per darmi spazio tutte le volte che lo richiedo o mi viene offerto. E quindi proprio per questo Last Tune, o comunque una delle ultime big dedication, è Never Give Up di Leroy Sibbles, che sia da motivatore, stimolo, impulso a non mollare mai, a credere nelle cose che facciamo, anche se i risultati non arrivano subito e i momenti della vita sono difficili e ci mettono alla prova.
1: E tutti zitti.
0: Quindi questo è Leroy Sibbles, Never Give Up. Grazie ancora.
2: Grazie a te, Matte, delle tue selezioni. Solo vinili, sai che è sempre un piacere. You're always welcome.

0: Never Give Up, version anche di questa traccia ripubblicata da Ja Fingers. Saluti ad Alex Caramellino,
1: big up Super Tone
0: e big up a tutti i distributori di buona musica.

su questa Never Give Up le selezioni di Matte di TR vanno a sfumare. Sottoscritto riprende il controllo delle selezioni musicali, ci ascoltiamo ancora un paio di tracce prima di passare la palla a Radio Fabbrica. Ora per noi Slima Sound con Jamelody, Things and Time.

Things and Time per Slima Sound. E chiuderemo il programma di oggi con due produttori, due produzioni europee, questa della Slima Sound, nel quale ci ascoltiamo anche la version, e l'altra etichetta, anche Sound System, ascolteremo Blackboard Jungle.

18:43, Overjoy anche quest'oggi volge al termine. Ancora qualche traccia per noi, iniziamo a ringraziarvi per essere stati di compagnia. Anche solo per un passaggio veloce sui 105.250. Dicevo che concluderemo con questa produzione Slima Sound.

Uno dei nostri artisti preferiti, che sapete, avete sentito mille volte, anche passato qua, tutt'oggi qua al di là del vetro a cercare di buttare giù il vetro dell'acquario quando sente i pezzoni. Adesso ci sentiamo Blackboard Jungle con Rocker's Disciple e Galas alla voce. Ci ascoltiamo Seek Zion.

Stay With Us, sempre Crucial Message da Galas, in questa sua traccia uscita appunto con Blackboard Jungle, la musica di Rockers Disciples, la band che da sempre segue il sound dell'etichetta di Nico e di Rutical 45, che in questo disco hanno anche la produzione di Far East alla melodica, e ci ascoltiamo la sua Universal Love.

e seguendo le orme impresse da Augustus Pablo, Far East con la sua melodica impreziosisce questa produzione. Blackboard Jungle e si unisce ai Rockers Disciples questo traccione. Grazie anche a Galas per lo schittino live and direct. E dato che prima abbiamo ascoltato la traccia di Slimma Sound, adesso una produzione Blackboard Jungle, adesso ci andremo ad ascoltare una combinazione tra queste due grandi realtà europee della reggae music con Marky Lyrical e Sista Jaya alla voce. Ci ascolteremo una produzione di Slimma Sound pubblicata sull'etichetta di Blackboard Jungle. Le tracce si intitolano Ja Keep We e Protect the Youths, e con queste ci saluteremo e ci daremo appuntamento martedì prossimo.

alle 7, direi che le dirette di Overjoy quest'oggi volgono al termine. Fra pochissimo arriverà Radio Fabbrica per continuare il pomeriggio e iniziare la serata blackoutiana. Chiuderei con la traccia con cui abbiamo iniziato il programma. Ci riascoltiamo Heaven on Earth da Desiree, dal suo nuovo disco Seventh Heaven. Un saluto a tutti i resistenti e le resistenti in ogni angolo del mondo. Overjoy con voi, stay blackout.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai.

0: karaoke punk. Vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
1: Sta girando il contrario e gira sempre dalla stessa parte.
2: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop.

Bene, bene, bene. Se pensavate di esservi liberati di me, vi state sbagliando di grosso, perché adesso ci ascoltiamo il nuovo disco di Ypsilon, Bairava, bello intero, tutto di seguito, fin quando non arriverà Stacca Stacca. Bairava, la nuova produzione di Ypsilon per PFO Records, Porno Funk Oscuro. Un disco pubblicato per intero su YouTube in tre parti, andatevelo ad ascoltare. Adesso ce lo ascoltiamo tutti insieme. PFO Records, DJ Ypsilon, Bairava. Buon ascolto.

Silenzio. Ascoltate.

0: vent'anni di occupazione del Mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006.
1: Mezcal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
2: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclofficina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
3: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
4: Da gira al contrario, e gira sempre dalla stessa parte.
5: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

0: ciao, salve a tutti i compagni, Enrico dal Cile.
1: La questione è questa, il comune di Torino aveva istituito questo servizio, credo, una decina d'anni fa.
2: Sì, quello, come ormai credo sanno in molti, semplicemente era la riunione dei tre direttivi, CGL e CISV, io ne faccio parte, ho chiesto di parlare, mi hanno detto no, tu no.
3: Il nostro viaggio oggi comincia con la visita di un posto occupato a Roma, via Premessina 193, si chiama Metropolis. Lo faremo con l'aiuto di Andrea, il nostro ospite, Andrea Facchi di Collettiva Geologica. Ciao Andrea.
4: Ciao a tutti.
5: L'hai fatto secco il primo colpo, brava. Gli hai dato imbecille. Che ho fatto, comandante?

E bentornati e bentornate persone all'ascolto a Frittura Mista alias Radio Fabbrica, il vostro appuntamento settimanale per quanto riguarda lotta di classe generale, tematiche legate al mondo del lavoro. Questa sera continuo la conduzione in solitaria, Benny ancora in vacanza, gli mandiamo un grosso abbraccio e saluto qui dai microfoni, ma contro ogni pronostico interno, almeno personale, siamo riusciti a piazzare anche tre begli argomentoni interessanti anche questa sera. E quindi iniziamo da un argomento bello impegnativo. Si tratta della vertenza e della situazione degli operai e delle operaie dell'Electrolux che vivono con una spada di Damocle sopra la testa che gli penzola, perché sono stati annunciati a maggio circa 1700, addirittura in realtà effettivi con i contratti determinati 1900 posti di lavoro a rischio, nonché un settore strategico che potrebbe essere, come dire, l'ultimo pezzo per far saltare appunto un intero settore strategico industriale. Ne parleremo con uno dei appunto sindacalisti, sta seguendo la causa. E poi andremo a parlare di censura con una intervista che faremo a un esponente della rete No Bavaglio rispetto al DDL 1004, che dovrebbe essere in teoria contro, diciamo, il sionismo, ma in realtà diventa appunto uno strumento di censura di propaganda filo israeliana. E poi per finire andremo a parlare della lotta che stanno affrontando in questi giorni le persone che fanno parte dell'assemblea permanente del Bosco, scusate un attimo, di Defiance, del Bosco Ospizio in quelle di Reggio Emilia, che appunto stanno resistendo alla costruzione di un polo, diciamo, comunale e un supermercato in un'area boschiva naturale, andando a cementificare ulteriormente. E proprio questa mattina hanno dovuto resistere con le ruspe che arrivavano al cantiere, e parleremo appunto con uno di loro, componenti dell'assemblea. Nel frattempo è partita la prima canzone della selezione di questa sera, una selezione ripescata dal passato, un bel viaggio in quelle sonorità punk jazz, jazz punk, che dir si voglia. Iniziamo con i Ludus, My Cherry Is in Sherry. Andiamo indietro di qualche anno con le nostre selezioni. E detto questo, mi manca solo di ricordarvi i numeri per mettervi in contatto con noi, cosa che a noi fa molto piacere e anzi fondamentale proprio per costruire la nostra radio indipendente dal basso, che vuole parlare con i suoi ascoltatori e ascoltatrici. E potete quindi scriverci al 346-673-263 sulle varie piattaforme di messaggistica, oppure chiamarci allo 011-249-5669, quando ovviamente nel caso di questa sera non stiamo realizzando delle dirette, perché le faremo attraverso questa linea telefonica, oppure potete fare degli squillini così di apprezzamento, per qualche motivo X. Altro modo per utilizzare i nostri contatti, alimentare il servizio CISTI, viaggiare informati, quindi potete segnalarci posti di blocco, controllori, controlli vari che vedete, situazioni di merda promossi da brutta gente in divisa, voi segnalatecelo e così lo diffondiamo in tutto l'etere taurinense.
Direi che posso tacermi una volta per tutte, lasciarvi con un po' di musica, non prima di aver mandato un grande abbraccio solidale a tutte quelle persone che in questo momento si trovano in uno stato di reclusione, di limitazione della libertà, in un CPR, in un carcere minorile, in un carcere per adulti. E insomma, la nostra speciale dedica come radio e come trasmissione, insomma, è tutta per voi. Un grande abbraccio qui da Frittura Mista, Alias Radio Fabbrica. E ora davvero buon ascolto con gli Essential Logic, Shabby Abbott. Facciamo un bel come again.

Ed eccoci ancora qui in diretta a Radio Blackout, Frittura Missalias Radio Fabbrica. Vi leggiamo giusto un cisti che ci arriva qui al 346-673-263. Ci sono dei carabinieri che fermano al bivio di Arnodera in direzione Torino. Stiamo parlando di Valsusa. Comunque ve lo segnaliamo in caso fosse da quelle parti. Molta attenzione al bivio di Arnodera direzione Torino. Nel frattempo è partita un'altra canzone degli Essential Logic intitolata World Friction. Buon ascolto.

Ed eccoci ancora in diretta Radio Blackout, Frittura Miss alias Radio Fabbrica. Ci stiamo ascoltando i Day Suk and the Prostitute con un titolo in giapponese che purtroppo non vi so né tradurre né pronunciare. Comunque, visto che abbiamo tempo, volevo leggervi i prossimi appuntamenti previsti per la settimana qui a Torino e provincia, ma la nostra beneamata agenda condivisa gancio.cisti.org non funziona, è down da stamattina. Vi andiamo a leggere l'unico evento di cui sono certo in assoluto che avverrà, ovvero i festeggiamenti per il 20 anni di occupazione del Mezcal Squat, che iniziano già da domani, mercoledì 5 agosto. Dal pomeriggio le cucine saranno aperte, venite a preparare la vostra ricetta del cuore. Dalle entrée ai dolci, in 20 anni la cucina del Mezcal ha collezionato tutta l'attrezzatura necessaria per cimentarsi in qualsiasi ricetta. Porta gli ingredienti e il tuo essere creativo. Insieme allestiremo un meraviglioso banchetto da goderci nel parco per festeggiare alla faccia e chi ce vo male. Mentre giovedì 6 agosto, sempre all'interno di questo calendario di festeggiamenti del ventennale del Mezcal Squat, i laboratori del Mezcal saranno a disposizione tutto il giorno per imparare insieme. Ci sarà la serigrafia, puoi portare la tua maglietta da serigrafare, e la sartoria, viene a cucire una tote bag, addirittura il forno, prepariamo pizza, biscotti e taralli. Wow! Anche le trombe dei Day Suk and Prostitute si esaltano al programma dei 20 anni per il Mezcal. Passiamo a venerdì 7 agosto, ovviamente tutto questo è nella bellissima cornice del Parco della Certosa Irreale di Collegno, in caso non lo sapeste. Quindi dicevamo, venerdì 7 agosto, come ogni grande kermesse, non può mancare l'appuntamento con lo sport, e al Mezcal siamo pronti ad ospitare uno dei giochi più ambiti di sempre, Squatters senza frontiere. Il rinomato format anni 90 di sfide assurde praticate da concorrenti rigorosamente non professionisti è stato aggiornato. Oggi la persona della strada deve confrontarsi con numerose sfide quotidiane, come opporsi al qualunquismo razzista, contrastare l'arroganza misogina, resistere al predominio capitalista. In questa elettrizzante sfida a squadre saranno messe alla prova le skill fondamentali per vivere i tempi moderni. A seguire continua la proposta culturale con un'altra rivisitazione di un classico, il karaoke. Non immaginatevi il solito karaoke, non sarete a sgolarvi sull'hate di Sanremo, niente basi MIDI in play da piattaforme di streaming, ma dal vivo, sul palco, quattro generazioni di punk band pronte a suonare le hit che vi hanno fatto rompere le ossa nel pogo, e al microfono ci potresti essere tu. Dopo una lunga storia di karaoke trash, presentiamo con orgoglio il primo karaoke punk del Mezcal. Ragazzi, mi vengono i brividi solo a leggere questa bella iniziativa. Nel frattempo sono partiti gli Universal Congress Off con Dancing on Plato's Tomb. Sentite quante variazioni di questo punk jazz, se non vi piace diteci qualcosa al 346-673-263 e dai, fatemi un po' di compagnia, dai! Yeah. E poi arriviamo al weekend, sabato 8 agosto, per la serata più attesa dell'anno. Le sorprese saranno molte, possiamo solo anticipare un DJ set fotonico tra la frescura delle palme e nella piscina del Mezcal Garden. Come sempre al cocktail bar ci saremo tutte con i nostri drink preferiti, portate da bere per condividerlo. A Mezcal da 20 anni le serate non sono animate dai soldi, ma dalla condivisione e soprattutto dallo stile. Il tema della serata sono le 2000s vibes. Ci sarà una rigorosissima selezione all'ingresso, attenzione, che permetterà l'accesso solo a chi saprà distinguersi nell'abbigliamento. Beh, per la mia anagrafica immagino che posso vestirmi normalmente, che tanto c'ho il gusto anni 2000.
ma voi giustamente che ve ne frega come mi vestirò io, andate con il costume che più vi aggrada, che può ricordarvi gli anni 2000. Alla serata di sabato al Mezcal Squat c'è stata ieri o l'altro ieri una bella incursione radiofonica dove sono stati dati vari stimoli anche su cercare dei travestimenti magari di fatti avvenuti durante il 2000. C'erano tante cose molto stimolanti. Sì, pensate, fate spremettere meningi.

E questa bella traccia carica arrivava dai Black Eyes, intitolata A Pack of Wolves. E ora inizia Dearest Darling degli Health Japanese, e poi per davvero inizieremo a fare gli approfondimenti di Frittura Mista agli Ass Radio Fabbrica, con primo intervistato direttamente dalle lotte Electrolux.

0: Ed eccoci rientrati in diretta. Andiamo a affrontare il primo argomento di questa serata. Per farlo lo facciamo in compagnia di un delegato RSU della FIOM che si chiama Augustin e appunto lavora per la Electrolux, a cui diamo il benvenuto qui sulle libere frequenze di Blackout. Buonasera Augustin, ci senti?
1: Sì, buonasera a tutti.
0: Perfetto, grazie mille della tua disponibilità a questa intervista. Allora, stiamo parlando, ricordiamo a chi ci sta ascoltando, appunto della Electrolux, che è un'azienda che è svedese, che da anni appunto opera a gran parte produttiva appunto sul territorio italiano, e noi abbiamo giusto fatto un'intervista il 19 maggio, se non sbaglio, con un'altra esponente appunto della FIOM di Forlì, giusto, per l'Electrolux?
1: Sì, okay. Sarà stata la Cinzia.
0: Esatto, abbiamo sentito Cinzia la scorsa volta e noi appunto raccontavamo di questa, come diciamo anche in sommario, spada di Damocle che pende sopra tutti questi lavoratori e lavoratrici, perché l'azienda ha annunciato un piano industriale che prevede ben 1700 esuberi in Italia, che cifra che rischia salire a 1900 se si considerano i lavoratori con contratto a termine, oltre che comunque sia poter la conferma insomma di questo piano industriale porterebbe comunque a una crisi molto forte di questo comparto produttivo, perché appunto andrebbe potrebbe essere l'ultimo colpo di grazia per questo tipo di

0: e di aggiornarci in generale appunto sullo stato dell'arte della vostra situazione, ecco.
1: Allora, la situazione che riguarda il gruppo Electrolux è abbastanza diffusa in tutto l'elettrodomestico, sia a livello italiano che europeo, quindi c'è una fase di ridistribuzione delle quote di mercato a favore dei paesi asiatici, Turchia, Cina ed altri, e un tentativo delle multinazionali occidentali di posizionarsi su cosiddetto alto di gamma. In verità, nel frattempo stanno trasferendo anche queste imprese le attività da fare nei paesi asiatici, cioè la parte meno, diciamo così, di minor valore aggiunto, meno gli elettrodomestici meno costosi tendono a farli fare anche queste imprese addirittura dalla stessa concorrenza che poi troviamo in Italia, in sense, per fare un nome per tutti. Dentro in questo quadro che sta appunto attraversando l'intero settore abbiamo l'Electrolux, che da tempo ha avviato, già nel 2014 tentò un'operazione di abbandono dell'Italia con una forte riduzione della presenza, anche allora una ondata di lotte molto più vivace delle attuali bloccò quelle operazioni per l'intervento dell'Unione Europea e del governo italiano congiuntamente. Electrolux ricevette sostegni notevoli che poi sono arrivati nel corso dal 2014 a oggi con investimenti, con finanziamenti per investimenti dati dalla Banca Europea per gli investimenti, parliamo di oltre 250 milioni di euro, e con interventi dello Stato italiano soprattutto sul favorire attraverso gli ecobonus l'acquisto di elettrodomestici, quindi bonus legati all'acquisto di elettrodomestici con standard particolarmente alti che rispondevano di più alle produzioni fatte in Italia. Questi sono stati gli strumenti. Ciò nonostante, investimenti in buona parte avvenuti non hanno prodotto il risultato che l'azienda si aspettava, che non è un risultato in perdita, il fatto che non guadagnano quanto vorrebbero. Questo è il punto anche
0: sì,
1: oggi.
0: C'è sempre un po' il problema della, diciamo, economia reale rispetto a quella finanziaria, che non basta solo più andare giusti, ma sì, bisogna far staccare grandi profitti appunto a chi investe.
1: Sì, questo elemento, perché gli investimenti fatti in questi anni hanno prodotto dei risultati, l'azienda è sempre stata in positivo, credo tranne un anno o due, ma anche quando i periodi sono stati migliori ha raggiunto con fatica il 10% di redditività, mediamente sta sotto il 5%, e questo ho ritenuto che non sia sufficiente. E pertanto l'idea che ha presentato Electrolux è una forte riduzione degli organici in tutta Europa, chiusure di stabilimenti come già avvenuto in Ungheria, dove è chiuso entrambi gli stabilimenti di elettrodomestici, l'ultimo chiude a fine anno, intenzione di chiudere uno stabilimento in Italia che fa capo a Cerretto, Desi, che è nelle Marche, e dimezzamento più o meno delle produzioni e degli occupati per il resto di stabilimenti in Italia, con, e questo sempre nell'idea di Electrolux, con lo spostamento dei centri di ricerca e sviluppo all'estero. Chiaramente una idea di questo tipo produrrebbe di fatto solo un rinvio dei tempi totali di dismissioni, perché non reggerebbe i costi fissi, non pagherebbero di certo il mantenimento di bassi livelli di produzione, anche se di medio-alto gamma o alta gamma, e quindi questo piano qua è stato totalmente respinto da tutti, quando dico da tutti, sindacato, istituzioni locali e governo. Dopo il 25 maggio ci sono stati una serie di incontri, gli ultimi adesso a luglio, dove si è ulteriormente rinviato con il prossimo appuntamento al Ministero con il Ministro a metà ottobre, nel frattempo ulteriori incontri di delegazione. Qual è stato l'elemento che ha fatto mutare

0: po' il quadro leggermente, che l'azienda sia detta disponibile a studiare alternative al piano che ha presentato. Tenete conto che l'azienda non ha aperto nessuna procedura, cioè non esiste un piano formale presentato al Ministero. Nel nostro paese, quando tu decidi di aprire un elemento di crisi e di ristrutturazione, c'è una legge che è la 223 del 91 che ha dei vincoli sulle modalità con cui si attuano questi piani, cioè presentazione di un piano, discussione del piano, prima in sede sindacale, poi in sede ministeriale e ricerca di una soluzione. Questa procedura ad oggi non esiste. Esiste una discussione, hanno scelto questa modalità che precede la procedura.
1: Quindi, diciamo che è tutto un po' sul piano informale, quindi al momento.
0: Diciamo che è su un piano, pur dentro in sedi istituzionali, per ora informale. Tanto che la prima presentazione che l'azienda aveva fatto, cioè passaggio immediato a giornata degli stabilimenti, conclusione di tutti i contratti a termine man mano che arrivano le scadenze, tutto questo non è avvenuto. Hanno continuato a tenere le fabbriche a turno, hanno prorogato e assunto contratti a termine in alcuni stabilimenti, perché evidentemente nel frattempo le richieste che il mercato fa non corrispondono alle desiderata dei progetti che l'azienda aveva. Quindi siamo in una fase di contraddizione con straordinari in alcuni stabilimenti richiesti, con rifiuto magari dei lavoratori, ma con una fase che è il contrario di ciò che era stato presentato. Cioè, per dirla, se avessero scelto la strada sindacato, imprese e ministero di far presentare un piano industriale, questo sarebbe già venuto meno, sarebbe decaduto per contraddizione tra dichiarazione e concreta azione in corso. Ovviamente, non avendo nessun piano, non essendoci scritto niente, tutto quello che accade fa parte come fosse una normale gestione di un'impresa, e così non è,
1: ecco.
0: Perché ovviamente permane nell'intenzione dell'impresa tagliare i costi, e nel tagliare i costi, e poi ho finito, nel tagliare i costi la richiesta che sta per piovere sulle teste dei lavoratori è peggioramento condizioni economiche, salariali e normative all'interno degli stabilimenti, probabilmente come scambio per ridurre l'impatto del non piano presentato.
1: Sì, si vuole insomma cercare di contrattare il più ore e più sfruttamento in cambio del licenziamento, a quanto capito. In tutto questo noi abbiamo letto anche dai vostri canali social, io insomma ho trovato in rete su Facebook questo gruppo che si chiama Scatenati Electrolux, e appunto abbiamo trovato anche questa notizia che parlava di un insomma accordo che poi è sfumato con la Beko, azienda turca, che, se non ho capito male, appunto avrebbe dovuto in qualche modo rilevare l'azienda, visto che, come dire, è appunto si diceva appunto in crisi, come abbiamo spiegato, che non lo è poi neanche realmente, però insomma, vuoi spiegarci un po' meglio che cosa è successo con questa faccenda della Beko?
0: No, allora qui forse c'è stato un pri pro quo. La Beko ha fatto un accordo recentemente, alcuni mesi fa, sullo standard del modello che stanno per applicare o vorrebbero applicare in Electrolux. E questo accordo, come avviene quasi sempre in queste circostanze, viene disatteso dall'impresa. L'impresa ha promesso in cambio di, diciamo così, accettazione della chiusura di alcuni stabilimenti e rilancio di prodotti, produzioni in Italia sui stabilimenti rimanenti. Questo era, diciamo, nella semplificazione, l'impostazione data dal Ministero e dal sindacato negli accordi con Beko, che è subentrata Whirlpool, e oggi Beko non sta mantenendo né gli impegni sugli investimenti né sulle produzioni. Qual è il problema di questi accordi che si fanno sindacali? chiamiamoli così, o se volete industriali, istituzionali, sì, che non prevedono mai una penale per l'impresa. Cioè si fanno gli accordi, si firmano sacrifici, aumento del peggioramento di condizioni, tutte queste investimenti che lo Stato fa con determinate dinamiche, poi l'impresa non le rispetta e l'impresa non viene in nessun modo
1: sanzionata,
0: penalizzata.
1: Certo. Cioè, quello che succede di continuo con la Fiat, la Stellantis,
0: sì,
1: con tutte,
0: non ci sono, non li chiamano contratti, in verità non sono contratti, si potrebbero definire patti leonini, cioè ce n'è uno che fa quello che vuole e gli altri subiscono. Mm-hmm. Mentre i contratti, tendenzialmente, se tu non rispetti gli impegni assunti, la conseguenza è penale, cioè penalizzazioni. Potrebbe essere che tutta la cassa integrazione che mi hai fatto a questo punto la paghi tu al lavoratore. Nulla. Sì, e sì. Quindi la sensazione è che ogni volta che discuti con queste multinazionali, alla fine tu discuti di, come si dice, in astratto, di possibili intenzioni che queste imprese avrebbero, le metti per iscritto, ma rimangono intenzioni, perché se appunto nel momento in cui viene meno il patto fiduciario che nel contratto c'è, non una delle due parti non subisce nessuna conseguenza, sì, l'altra come conseguenza ha la perdita del posto di lavoro, del lavoro eccetera, è chiaro che questo è un elemento molto preoccupante. E la discussione che sta in elettrici oggi, che è per adesso di altra natura, rischia di cadere nello stesso quadro, perché se poi gli impegni che assumi non li concretizzi e non per mille ragioni di mercato, quello che vuoi, cioè il rischio di impresa non te lo assumi, questo è il punto,
1: sì,
0: non te lo assumi fino in fondo, è chiaro che tu hai ricevuto aiuti, contrattato condizioni, bla bla bla bla, e alla fine decidi di fare quello che avresti comunque fatto se tutto ciò non fosse avvenuto. Questo è un problema serio di impostazione, diciamo anche istituzionale,
1: esatto,
0: normativa, che abbiamo nel nostro paese.
1: Generalizzato, perché appunto sono tantissime le aziende che vengono in mente che hanno fatto così, a pensarci, insomma, negli
0: sì,
1: anni.
0: Ma lo fanno perché non c'è un condizionamento normativo che gli impedisce di farlo.
1: Assolutamente.
0: Perché questo dovrebbe essere vietato, cioè se tu firmi un contratto, quella roba lì deve tradursi o in un nuovo accordo, se dici per mille ragioni, ma non che tu unilateralmente fai come vuoi e alla fine tanto nulla ti succede, perché così sono tutti capaci di fare imprese,
1: certo,
0: tutti capaci di fare contratti. Se io compro una macchina, un'auto, e il giorno dopo gli dico no, non mi piace più, te la lascio lì, col cavolo che posso farlo, la devo pagare comunque intanto, poi magari mi danno l'80% del suo valore se voglio lasciarla lì, ma io sono vincolato all'acquisto. Qui no, qui è vincolato solo la parte che ha sottoscritto sindacale la perdita magari di salari, di tutele o altro. Quello rimane, perché quello non lo recuperi più. L'impresa dice pazienza, no, ho sbagliato un bel niente.
1: C'è
0: il rischio di impresa e dovresti assumertelo.
1: Invece di far pagare poi noi per mettere le toppe per queste mosse azzardate, intendo noi come contribuenti tutti. Volevo farti l'ultima domanda, cioè hai accennato prima questa cosa, diciamo questa nota un po' amara, forse perché hai detto che non c'è più l'unione che c'era nel 2014, se non sbaglio, tra i lavoratori Electrolux.
0: No, non è questo.
1: No, volevo solo chiederti in generale se c'è un po' di, se adesso, insomma, che aria si sta respirando, cosa si sta un po' pensando tra le fila,
0: allora,
1: di chi.
0: Il punto
1: e l'ultima, perdonami, finisco solo, l'ultimissima cosa volevo chiederti se per caso c'è anche un po' di, diciamo, coordinamento tra i vari siti produttivi italiani, ecco, se riuscite in qualche modo a parlarvi per organizzarvi collettivamente. Ecco, ho finito, scusa.
0: Sì, scusa te. No, in poche parole, coordinamento, esiste un coordinamento formale, poi gli stabilimenti a indicare le modalità, diciamo, di iniziative sono le segreterie nazionali che ti indicano più o meno come quando è opportuno muoversi, e poi c'è l'autonomia con le decisioni dei singoli stabilimenti. Quello che è diverso dal 2014, a parte che nel frattempo un po' i lavoratori sono modificati eccetera, ma questo non rileva più di tanto. Il punto è che nel 2014 l'azienda è andata giù dritta, ha detto io intendo fare questo, subito ha aperto le procedure, ha chiesto di tagliare salari e quant'altro, e questo ha prodotto il blocco totale degli stabilimenti con le portinerie bloccate di 3 stabilimenti su 4. Questa volta finora non c'è nulla di formale e l'azienda ha cambiato continuamente posizione e semmai chiedendo di lavorare di più e non di meno, cioè straordinari, con tutto ciò che ne consegue. Quindi questo limbo lascia nel dubbio quale sbocco avrà questo limbo dal punto di vista, diciamo, di chi vive la fabbrica quotidianamente. A me sembra chiaro il piano che hanno in testa, ma questo lo penso io. Poi i segnali che arrivano anche dalle segreterie, dalle modalità eccetera sono: beh, aspettiamo e vediamo cosa produce la discussione. Chiaramente se la discussione dovesse a un certo punto produrre 1000 licenziamenti, probabilmente tutta la durezza dello scontro riprenderà nelle sue forme più radicali. A oggi non c'è la radicalità nella posizione dell'azienda, nel senso che anche tempi brevi stanno diventando tempi classici. Hanno aperto le discussioni in aprile e la chiuderanno a ottobre, perché è già fissata inizio ottobre la data con il ministero, il 15 se non ricordo male, con il ministero, e fino a quella data lì ci saranno incontri tecnici, li chiamano così, ma non c'è a oggi una ipotesi né condivisa né precisa di quello che intendono fare. Tutto questo ovviamente tiene un po' nel fiato sospeso e un po' bassa la tensione legata a questa partita, che è una partita molto delicata, dove sullo sfondo rimane da quello che è successo negli Stati Uniti, dove Electrolux di fatto oggi è parte di una partnership dove prevale l'idea che è una società cinese a gestirla. E io non escludo che tutta questa partita, dove vogliono ridurre fortemente i costi, possa servire a rendere più appetibile l'intero gruppo nella parte europea.
1: Già, e anche questo è un altro aspetto che abbiamo visto più volte: modifiche di aziende per essere rese più appetibili, per essere poi appunto poi acquisite da qualche altro grosso gruppo. Allora, Augustin, noi ti ringraziamo tantissimo per questo aggiornamento. Appunto, anche l'altra volta con Cizia abbiamo detto che sarà sicuramente una lotta appunto molto importante e lunga, soprattutto ne parleremo sicuramente ancora per un bel po' di mesi. Se vuoi aggiungere qualcosa, se no noi andremo verso la fine.
0: Ma noi le cose essenziali, insomma, mi pare che state dette. Abbiamo adesso, ci saranno 3 incontri nel mese di settembre, fatti al Ministero, ma cosiddetti incontri tecnici, dove le parti, con la presenza del Ministero ma non del Ministro e non come mediazione, cercano di capire quali spazi ci sono per altri eventuali recuperi di costi, e poi si capirà dopo questi 3 incontri e prima dell'incontro al Ministero che aria tira e che tipo di eventuali iniziative fare. Adesso tutto è calmo perché c'è la gente in ferie.
1: Piena estate, assolutamente. Va bene, grazie mille Augustin, e allora buona continuazione di lotta e a presto su queste frequenze.
0: Grazie a voi e grazie per l'intervista. Saluti.
1: Ciao.

eccoci qui alla regia di Radio Blackout in via Cecchi 21/A. Sono Andrea ai comandi di Frittura Mista via Star Radio Fabbrica per questa sera, senza Benny, come potrete notare dall'assenza della sua voce. E su questa playlist a tema punk, jazz punk e chi più ne metta, ci siamo ascoltati poco fa gli Alternatives con Over the Counter Culture e poi 701, e ora ci stiamo ascoltando i Minute Flag, traccia tratta da questo progetto di split a tempi insospettabili tra i Minutemen e i Black Flag. Bene, sì, stiamo andando un bel po' indietro negli anni, quindi si chiama Minute Flag questo progetto e il titolo è Fetch the Water. E con queste sonorità piene di frequenze altissime che faranno fischiare le vostre casse, molto anni 90. Scusate, intanto con uno starnuto ho colpito fortissimo il microfono con la testa. Dopo questa canzone andremo al prossimo argomento della serata, quindi sempre incollati e incollate a Radio Blackout.

0: Rientriamo in diretta per affrontare il secondo argomento di questa serata. E questa volta siamo in compagnia telefonica di Stefano Gallieni, giornalista, a cui diamo il benvenuto qui sulle libere frequenze di Blackout. Buonasera Stefano, ci senti?
1: Ti sento bene e vi conosco da tempo.
0: Molto bene, grazie. E allora, partiamo subito. Noi abbiamo letto qualche giorno fa dal blog ilpungolorosso.com, che tra l'altro consigliamo a tutte e tutti di consultare periodicamente, perché insomma dà sempre delle notizie molto interessanti. Abbiamo letto appunto del grido d'allarme lanciato dalla rete No Bavaglio sul fatto che fosse in atto un golpe estivo per approvare in fretta e furia il disegno di legge che voi vabbè avete definito virgolettato promuovi il sionismo ovunque, ex DDL 1004. Ecco, di questo disegno di legge se ne era già sentito parlare mesi fa, riguardava appunto, diciamo, un po' i termini con i quali si deve, per legge, secondo questo decreto, parlare di questione diciamo israeliana. Non so se in generale nelle concezioni di conflitto israelo-palestinese o solo in generale sulla questione israeliana, ma appunto proprio per questo motivo ti chiedo se ti va di rinfrescarci un po' la memoria e raccontarci un po' in cosa consiste questo decreto di legge. E prima o dopo, a tua discrezione, ti chiedo anche di contestualizzare e presentarci un po' la rete di cui fai parte, la rete No a Bavaglio. Grazie.
1: Ah sì, sulla rete No a Bavaglio pochi paio di minuti. Ormai il giornalismo in Italia, dagli operatori dell'informazione, gli operatori e le operatrici dell'informazione, i media attivisti, sono soggetti a censure, a minacce, a volte anche ad attentati, a tentativi di limitarne la libertà, a volte dai direttori di testata, a volte dai gruppi economici che sono dietro alle testate, altre volte attraverso leggi che in qualche maniera, e qui poi entrerò nel campo del DL favorisce il sionismo, viene limitato la possibilità di esprimere e di raccogliere opinioni, di fare informazione fondamentalmente. Ed è un gruppo di persone, anche di diverso orientamento, di diversa appartenenza, c'è chi lavora sui media mainstream, c'è chi lavora su testate molto, molto underground, c'è chi fa il media attivista puro e normale, ma che si è uniti attorno all'idea che c'è bisogno in Italia di un'informazione indipendente, che bisogna lottare per avere un'informazione senza bavagli. Ricordo che ogni anno che passa, in quanto a libertà di stampa, il paese precipita sempre più in basso nella classifica,
0: scivola ogni anno più nella classifica, sì, più in giù
1: in maniera veramente terribile. E anche questa truffa, perché è una truffa, la chiamano DL antisemitismo, è una minaccia, un tentativo di censura. Ora, nella lettura al Senato, diciamo che fortunatamente almeno le cose più smaccatamente anticostituzionali sono state smontate, tipo la libertà di manifestazione e cose di questo tipo. Però il fatto che il DL fa propria la dichiarazione dell'ira, la sigla è complessa, e rimanda all'Olocausto, tra l'altro, questo dà veramente fastidio a chi da antifascista considera l'Olocausto una pietra miliare della storia con cui tutti e tutte combattiamo.
0: Certo, legata alla nostra tradizione di resistenza, insomma.
1: Esattamente, non smetteremo mai di combattere, e mettendoci di fatto la difficoltà a poter criticare lo Stato di Israele e il sionismo in quanto ideologia. Lo si realizza in maniera surrettizia e terribilmente discrezionale. C'è un comitato nazionale che deciderà quali azioni, quali fatti sono considerati ascrivibili per loro all'antisemitismo. Ci saranno le scuole e le università che saranno soggette a un'autorità che potrà decidere se un dibattito, un'assemblea, una manifestazione è lecita o meno, in nome del fatto che lede il principio degli articoli degli HRRI. E la cosa è terribile, lo è, lo dico poi parlando di per la categoria, perché per esempio noi giornalisti siamo obbligati alla dichiarazione di Gerusalemme, che arriva da ambiti estremamente vicini, simili, per cui la critica allo Stato di Israele in quanto tale non può essere minimamente messa in discussione.
0: Sì, non è contemplata proprio.
1: Esatto, non è proprio contemplata. E ripeto, quindi questo metterà in cortocircuito, se noi continuiamo a obbedire alla dichiarazione di Gerusalemme, potremmo essere, per virgolette, sanzionati disciplinarmente, ma parlo per noi che siamo, sommato, quelli meno esposti, o meno finora, poi quello che può accadere domani non te lo so dire. Immagina quello che può accadere in un liceo, in un'università, in cui ti può essere negato un'assemblea, un contraddittorio, perché non ha invitato il rappresentante, non ha invitato Ben Gvir, o non ha invitato Smoric, o rappresentanti dell'estrema destra israeliana.
0: Sì, che se ne parlava tra l'altro su questo discorso. Anche, cioè, è una contraddizione totale, perché appunto se si pensa già solo alle giornate della memoria, di tutto quello che
1: esatto,
0: ormai,
1: esattamente.
0: Cioè, bisognerebbe allora chiamare i gerarchi nazisti per chiedergli cosa ne pensavano dei lager a questo punto.
1: Esatto, esattamente, guarda, c'è chi in maniera molto cinica ha dichiarato che bisogna chiamare i parenti di Anna Frank e i parenti dei gerarchi nazisti. Io è chiaro, l'iperbole servono anche a capire a che cosa si vuole arrivare. Il problema
0: sì,
1: è che questo testo sarà approvato. Io aggiungo pure una cosa che ci fa un po' sentire molto male. Non sarà soltanto votato dalle destre nel Parlamento, ma anche da un pezzo di seducente mondo progressista, e considero inaccettabili le critiche, gli attacchi, che non riesce a pronunciare la parola genocidio, che non riesce a per cui tutto è iniziato il 7 ottobre. Poi sarà che siamo molto personalmente, per storia anche personale, appunto, scusate il gioco di parole, seguo le vicende palestinesi da quando ero giovane, ahimè non sono più giovane, pensare all'idea che esporre la bandiera palestinese possa essere considerato un atto di antisemitismo fa venire il volto a stomaco. Tra l'altro, tenendo presente, non voglio essere a dire per provocazione, non so se l'avrete sentita la notizia di questa mattina, quando un gruppo di nazisti, quelli sì realmente antisemiti, è andato in Bulgaria ad attaccare un...
0: Ah sì, a Sofia, sì.
1: A Sofia, esattamente, ad attaccare un gruppo di studenti internazionali, ragazzi, di giovani ebrei che discutevano attorno a anche alla propria identità ebraica, e l'identità ebraica, tra l'altro, è una cosa complessa, articolata, spesso anche critica nei confronti della politica israeliana. A me dà anche fastidio che
0: sì, vediamo gli Haredin, che sono, diciamo, integralisti in qualche modo ebraici, e loro sono totalmente contro lo Stato Israele.
1: Contro, esattamente. Molte, ma per ragioni diverse. Poi un conto è chi vive in Israele, un conto è la diaspora è infinitamente più ricca, infinitamente più complessa, è più in difficoltà, tra l'altro, soprattutto in alcuni paesi, ecco, l'antisemitismo agisce lì, e lo fanno i nazifascisti, non lo fa chi difende il diritto di un popolo come quello palestinese a una propria autodeterminazione, alla liberazione dei propri prigionieri politici, a un futuro, molto molto banalmente, certo. Ma ripeto, non voglio essere molto lungo, a me l'aspetto che più ha inquietato è la possibilità di interpretare l'ampio margine di discrezionalità dell'applicazione. Dipenderà dal questore, dal prefetto, dall'ispettore scolastico.
0: Ecco, infatti, su questa cosa volevo proprio chiederti appunto che cosa in che modo si sta, diciamo, insistendo per accelerare l'iter di accettazione di questo decreto, E secondo, allora, terzo, quali sono secondo te le conseguenze appunto per il futuro prossimo, allora, del giornalismo sarà... e dei giornalisti, cioè quali sono poi le conseguenze dirette di chi in caso scrive qualcosa di sbagliato, cioè spiegaci un po'.
1: Allora, il testo diciamo l'istituzionalizzazione dell'equiparazione antisionismo-antisemitismo verrà votato in Parlamento a settembre. E okay. Alla Camera in seconda lettura, quindi non ci passeranno a gusto per votare questa cosa. Tra l'altro segnalo una cosa, verrà votato esattamente un anno dopo le immense e splendide manifestazioni per la Palestina che hanno attraversato tutto il paese. E una delle cose che ci auguriamo, non solo come Rete No Bavaglio, ma come tutto il mondo delle persone che si stanno mobilitando, da tempo si mobilitano per la Palestina, che quell'anniversario, quel momento, in qualche maniera ridia volontà di mobilitazione ai tanti, alle tante, alla generazione alla generazione Gaza, come è stata un po' impropriamente battezzata in termini giornalistici. Quindi in termini legislativi, prima di settembre non verrà votata, non verrà alla Camera e quindi non diventerà attuativa. Però, scusate, lo dico in maniera anche lì, forse anche un po' provocatoria, da quando sono iniziate le manifestazioni per la Palestina, gli attacchi, le botte quando è capitato anche in maniera pesantissima, con una violenza inusitata, e quindi regole di ingaggio per le forze dell'ordine evidentemente molto più più forti da parte del Ministero degli Interni, sono iniziate molto prima, e di fatto già esiste una cosa del genere. Aggiungo una cosa, tu parlavi dei giornalisti, c'è un amico, non dico il cognome, si chiama Gabriele, questo giornalista serio, tra l'altro, neanche iperschierato, ha osato fare una domanda sulla politica di Israele a una conferenza stampa, l'agenzia per cui lavorava l'ha licenziato, perché ha fatto quella domanda. E adesso lui è in causa.
0: Sì, c'è anche un discorso, diciamo, di influenza, quindi nel senso magari non c'è non c'entra una legge precisa, però comunque, come dire, magari se una testata giornalistica ha una certa vicinanza per vari motivi, anche perché appunto ci sono una marea di azioni di lobbying da parte di Israele in tutti i paesi del mondo, quindi intendo dire basta una minima ingerenza e, come dire, boom, subito c'è intimidazione.
1: Solo che un conto è quando avvengono casi in qualche maniera, non dico isolati, ma particolari, per cui in qualche maniera riesci anche a difenderti. Un conto è quando si istituzionalizza questo tipo di sistema e tu sei costretto, costretta, ad autocensurarti se non vuoi rischiare il posto, se non vuoi rischiare di non veder pubblicato un tuo pezzo, un tuo servizio, vieni tranquillamente tranciato perché viene ritenuto scomodo, comunque non compatibile appunto col decreto. E ripeto, non essendoci decreti attuativi ancora, essendo l'iter abbastanza lungo, potrebbe esserci qualsiasi cosa, potrebbe esserci tranquillamente cosa che si è già verificata, ma senza che questo venisse istituzionalizzata, che se in un liceo, in un'università, tu organizzi un incontro con un rappresentante, una rappresentante della diaspora palestinese, non puoi farlo.
0: Sì, abbiamo visto delle conseguenze veramente nefaste con insegnanti ad esempio, c'era stata quella vicenda incredibile. Adesso, mi sembra si chiami Seif, sta scavando nella memoria, però c'era stato questo insegnante della scuola francese a Roma, che appunto aveva semplicemente postato, neanche detto in classe, semplicemente postato sui social le sue opinioni riguardo al conflitto israelo-palestinese. E lui addirittura è riuscito, cioè perché tra l'altro nella sua posizione da non, come dire, nato in Europa, erano riusciti a ficcarlo in un CPR per una questione del genere.
1: Cioè, sì, siamo arrivati. Seguita, come vicenda, l'ho seguita.
0: Incredibile.
1: Abbiamo anche tentato di aiutare per la difesa da Caltanissetta. Ma io te ne dico un'altra che è recentissima. Oggi c'è stata un'iniziativa alla Camera, una vicenda di un insegnante, tra l'altro, vabbè, io sono di Fondazione Comunista, un compagno del nostro partito, docente, che ha invitato i suoi ragazzi in chiusura anno scolastico a ricordare Gad, a ricordare non dimenticare mai le vittime di Gad, si è visto piovere addosso immediatamente un provvedimento disciplinare.
2: E voilà.
1: E ripeto,
2: fa capire un po' il clima che si respira, insomma.
1: Esatto, e la legge non c'è ancora. È come un'applicazione preventiva, oserei dire.
2: Sì, sì.
1: E ne vedremo delle pessime. Se non ci sarà una mobilitazione forte da questo punto di vista, e che secondo me non riguarda mondi separati, ma riguarda la scuola, il giornalismo.
0: Esatto, Stefano, perdonami se ti interrompo. Effettivamente la professione dei giornalisti non è, diciamo, tendenzialmente una che è famosa per organizzarsi collettivamente, perché immagino come tante professioni, appunto da libero professionista, siano estremamente atomizzate e sia molto difficile poi riuscire a trovare magari delle intenzioni comuni su cosa fare.
1: Vero,
0: addirittura cosa pensare, e appunto ti chiedo un po', secondo te, se si sta costruendo un qualche fronte di, in qualche modo di contrasto a queste cose, e se c'è un po' di fermento a riguardo, dibattito quantomeno.
1: No, noi stiamo tentando di farlo, ma non solo noi. Devo dire che la Federazione Nazionale della Stampa, il sindacato, non è ostile a un'opera del genere, anche se mantiene la sua terzietà. Però alla manifestazione che ci fu il 4 ottobre dell'anno scorso, la cosa ci stupì in maniera incredibile, c'era uno striscione di Repubblica, infatti presi in giro in maniera terribile dicendo c'è vita su Repubblica, tanto per non fare nomi e cognomi.
0: Certo.
1: È chiaro che alcune testate sono molto più blindate, e in alcune testate proprio non scrivi, non ti fanno scrivere di certi temi.
0: Sì, sì, certo.
1: Io ho colleghi che se c'è un evento che riguarda la questione palestinese e se chiedono di poter scrivere su quel tema perché magari sono avvisati, hanno dei contatti, possono fare un pezzo anche dal punto di vista qualitativo, parlo della professione, qualitativo migliore, e rispondono no, è meglio che non, tu non ci metti mano. Preferiscono mandare una persona che non ne sa nulla piuttosto che persone competenti che però...
0: Sì, magari fare un marchettone su un evento delle lobby israeliane con Italia piuttosto che parlare di gente che non riesce a mangiare in Palestina, insomma.
1: Esattamente, esattamente. Ma anche cose istituzionali, guarda, perché poi anche la diaspora palestinese qui in Italia ha diverse gradazioni, quindi è al proprio interno variegata, e anche quando ti relazioni alle istituzioni della diaspora palestinese, con cui c'è un buon rapporto, devo dire, ci sono giornalisti a cui viene detto è meglio che non ci vai tu.
0: Sì, sì.
1: Quando sono freelance non ho problemi di questo tipo, per vivere ho il privilegio di campare in un altro lavoro, non quando ho in pensione, quindi posso permettermi di scrivere quello che voglio, ma un ragazzo di 20 anni che si avvicina alla professione.
0: Sì, si parla proprio di libertà di espressione, una questione.
1: Esatto, si trova le porte sbarrate.
0: Va bene, Stefano, se non hai altro da aggiungere, noi andremo verso il termine di questa intervista, che abbiamo, i nostri tempi si stringono.
1: No,
0: purtroppo.
1: No, figuriamoci. Le cose troppo lunghe, guarda, io ho cominciato con la radio. Le cose troppo lunghe annoiano. Quindi...
0: Allora, ci capirei bene. Guarda, ti chiedo solo se puoi lasciare riferimenti e contatti a chi vuole sapere qualcosa di più rispetto alla rete del Bavaglio, e poi ci salutiamo.
1: Riferimenti, contatti, ti mando il mio cellulare. Beh, il mio cellulare ce l'hai già.
0: Sì.
1: Ti mando quello di Marino Bisso, se vuoi.
0: In generale, per chi ci ascolta, se vuole avere aggiornamenti, se ci sono canali social che può seguire.
1: Guarda,
0: rete.
1: Noi non abbiamo un sito, abbiamo delle chat, però ora ci stiamo attrezzando. A settembre, questo lo posso preannunciare, faremo un evento, una sorta di assemblea in cui vedremo un pochettino come ci siamo, che passi avanti possiamo fare, e quindi è possibile pure che ci si doti di un sito e quindi di poter
0: voilà.
1: Okay.
0: Ottimo, grazie mille a Stefano Galieni, giornalista della rete Nobavaglio.
1: Grazie a voi e buon lavoro a tutti e a tutti. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

Faccio un brevissimo recap sulle selezioni musicali che vi state subendo da me. Dopo i Minute Flag con Fetch the Water avete ascoltato i No Means No con Rags and Bones. Ora sono partiti Deep Turtle con questa triade di brani che si chiamano Tiotd Ha Tutsa e Toast Droid. Comunque loro sono i Deep Turtle.

0: Rientriamo in diretta, siamo pronti ad affrontare l'ultimo approfondimento di questa serata e lo facciamo in compagnia di Andrea dell'assemblea di XR, Extinction Rebellion, di Reggio Emilia, che e insomma diciamo è una delle componenti che costituisce l'assemblea permanente di Bosco Ospizio, realtà eterogenea che da mesi resiste alla costruzione di un centro comunale e di un supermercato della Conad in un'area di bosco urbano, appunto denominato Bosco Ospizio, in quella di Reggio Emilia. Diamo il benvenuto ad Andrea, ciao, ci senti?
1: Sì, ciao, ciao, buonasera.
0: Buonasera a te. E dunque, noi appunto abbiamo visto stamattina dai canali social che voi siete stati proprio presi dall'inizio di questo cantiere che appunto state provando in tutti i modi giustamente ad ostacolare, e infatti ieri è proprio partito un presidio permanente per cercare di non far proprio neanche poggiare gli strumenti per iniziare questi lavori. Ci vuoi raccontare come è iniziata un po' questa esperienza, diciamo, che è entrata nel vivo dell'azione, perché diciamo tutta la parte dell'iter burocratico ora si parte proprio alla parte cantieristica, e ti chiediamo di raccontarci un po' come è andata, ecco, da stamattina, prego. Cioè da ieri, okay. Se non sbaglio, giusto, che è partito il presidio? Sì.
1: Ok, quindi ti racconto di questi giorni o da come è partita tutta la storia?
0: Iniziamo con tutta la storia e poi arriviamo ai giorni nostri.
1: Ok, scusa. E niente, allora, l'assemblea del Bosco Ospizio si è costituita circa 2 anni e mezzo fa per cercare di salvare quest'area. Questa è un'area di più di 45.000 metri quadri, sorgeva un ospizio, è stato poi demolito, questo più di 15 anni fa, è stato poi demolito, lasciate lì le fondamenta, aveva tutto questo parco intorno, è stato pochi anni dopo è stato comprato da Conad con l'intenzione di costruire questo grande centro commerciale, ma poi comunque non ha mai fatto nulla per anche qualche cavillo e rallentamento burocratico, e quindi in tutto questo tempo ovviamente la natura ha preso sopravvento e si è

0: riforestato, diciamo, completamente, ha tutte le caratteristiche per essere chiamato bosco urbano e da qui quindi bosco ospizio. In questi 2 anni e mezzo in cui ci siamo attivati, abbiamo fatto di tutto, diciamo, tutto quello che potevamo fare per provare a salvarlo è stato fatto, da cortei, manifestazioni, striscioni lunghi 50 mm portati in giro per la città. Siamo riusciti ad ottenere il secondo consiglio comunale aperto a Reggio Emilia, in cui abbiamo portato, in cui abbiamo chiesto, portando scienziati, agronomi, insomma addetti ai lavori e non, spiegando al comune quanto questo progetto nel 2026 a Reggio Emilia, quindi una delle zone più inquinate addirittura quasi d'Europa, fosse completamente sbagliato. Ma ovviamente c'è stato bocciato, perché la risposta che ci danno 2 anni e mezzo è che è troppo tardi, perché Conad ha comprato 15 anni fa il progetto, l'aveva già iniziato a presentare, con poi c'è stata qualche revisione negli anni, però di base è sempre stato quello.
1: Scusami se ti interrompo, ma anche questo è interessante, cioè nel senso si dice avete ragione ma siete arrivati tardi sui tempi.
0: Certo, sì. ma poi ha fatto anche di peggio, perché per ottenere il consiglio comunale aperto servivano un tot di firme che noi abbiamo raccolto, alla fine non ce le hanno neanche chieste, perché in teoria noi portavamo questa istanza e chiedevamo quindi di annullare il progetto o comunque riparlarne insieme, e dovevamo essere quindi noi a firmare del vostro ospizio, che ci confrontavamo con il comune, con l'istituzione. 2 giorni prima, tipo, non hanno neanche voluto le firme, perché ci hanno fatto trovare una sorta di comitato fittizio pro progetto.
1: Incredibile, quasi sì, no, incredibile. Questo, siamo oltre il livello delle madamine Sitav, che sono di queste parti, che già sono un costrutto abbastanza creativo. Questo delle pro Conad veramente va oltre ogni immaginazione.
0: No, ma è stato incredibile, perché poi era, tra l'altro, era un povero Cristo messo lì che ci ha provato, cioè, però vabbè, tanto comunque poi il risultato è sempre stato lo stesso, il comune ci ha bocciato la cosa. Successivamente abbiamo raccolto le firme per portare una mozione popolare in cui chiedevamo che i lavori non cominciassero finché non si aprisse un tavolo, perché noi abbiamo sempre cercato dialogo con Conad e col comune, perché purtroppo, essendo privato, noi abbiamo 2 nemici contro, e Conad non ci ha mai risposto in tutto ciò, e mai degnato di una risposta, e il comune invece, l'istituzione, ci ha sempre detto che era troppo tardi. Abbiamo portato la mozione per chiedere questo tavolo prima che cominciassero i lavori, e anche questa è stata, anzi scusa, 2 giorni prima ci hanno dato la data del consiglio comunale in cui potevamo portare questa mozione. In questo momento diciamo che il progetto era stato approvato, mancava un'ultima firma dalla regione, se ricordo bene. L'hanno firmata senza dirci niente, di nascosto, 2 giorni prima del giorno in cui dovevamo portare la mozione popolare, che ovviamente poi annullava tutto, cioè non sarebbe più servita a nulla, quindi sì. Imbarazzante anche su questo punto di vista. E niente,
1: l'ho preso in giro proprio brutalmente.
0: Sì, no, ignobili. E basta, dopo questo, diciamo che è stato l'iter più grosso burocratico. E da lì, dopo il febbraio dell'anno scorso, dovevano cominciare i primi sondaggi che si fanno di solito prima di un cantiere, quindi tipo carotaggi o rilevamenti vari, ed essendo comunque essendo lasciato crescere, c'erano arbusti e erba alta. Quindi hanno mandato un mezzo a sfalciare l'area per poter poi agire e fare questi rilievi, e noi lì abbiamo bloccato la prima volta questi sfalci. per 3 o 4 volte, credo, perché ci ha provato 3 o 4 volte, alla fine qualcosa un po' l'ha sfalciato, niente alberi, solo, diciamo, arbusti, solo tra virgolette, e sono riuscito a fare questi carotaggi. Nel frattempo però Conad ci ha denunciato, 9 di noi sono stati denunciati,
1: Sì, ecco, guarda, io effettivamente una parte che ho mancato di descrivere a chi ci ascolta nell'introduzione prima era un po' l'entità di quello che si va a in qualche modo a danneggiare. Vuoi raccontarci un po' rispetto all'habitat, appunto, che si andrebbe a falcidiare con questo progetto?
0: Scusami, no, non ho capito, perché cioè, mi sono appena allontanato dall'assemblea, siamo stati in un'assemblea a fine manifestazione, non ho sentito.
1: Niente, ti stavo chiedendo se, insomma, qual è l'entità del danno che provocherebbero, insomma, quali sono le piante, insomma, che dovrebbero poi tagliare in questo progetto. Quindi qual è l'impatto poi naturalistico, intendo dire.
0: Ok,
1: che...
0: certo.
1: Perché si è accennato delle piante, io appunto forse avevo, certo, non mi ricordo se nell'introduzione avevo parlato di 300 alberi, però insomma spiegaci meglio.
0: Allora il numero di alberi è cambiato un po' nel corso degli ultimi mesi, diciamo anno, e dico solo che l'area sono circa 40, poco più di 45.000 metri quadri, il cemento che verrà colato ricoprirà più di 30.000 metri quadri. Gli alberi abbattuti dovrebbero essere poco più di un centinaio, poco più di un centinaio, però ovviamente Conad si prenderà cura, insomma, di questo torto, questo taglio che farà piantumando nel 1500, ma sappiamo tutti che alberi adulti hanno un determinato beneficio che arbusti piantati poi nella maggior parte dei casi in mezzo al cemento non avranno mai.
1: Certo.
0: E, sì, questo è.
1: E quello che invece, tornando alla stretta attualità, vuoi raccontarci come si sono svolte appunto le vostre contestazioni tra ieri che avete iniziato il presidio e anche oggi, e se avete altri appuntamenti da rilanciare, ecco.
0: Sì, allora noi abbiamo preso, purtroppo oggi bisogna proteggersi anche dai nuovi decreti di sicurezza, il 18 tours come sappiamo adesso lancia multe incredibili, quindi noi siamo riusciti ad ottenere, diciamo, un presidio praticamente permanente, perché abbiamo la copertura durante il giorno, dalla mattina presto, lungo parte del perimetro del bosco che comprende l'ingresso da cui entrerebbero i mezzi, e alla sera nel parco a pochi metri di distanza dove stazioniamo con le tende, e al momento ce l'abbiamo fino a venerdì sera e niente, lunedì è stato il primo giorno, c'è stata una grossa affluenza, di questo siamo molto contenti. Perché è venuta gente un po' dappertutto, gente da Parma, gente da Brescia, Verona, Carpi, Bologna, insomma questa cosa ci ha fatto molto piacere, è stato veramente una boccata d'aria che
1: di cui
0: speravamo sicuramente, certo. Sì, ma che non davamo comunque così per scontato. E niente, la prima giornata è andata che c'è stato, alle 6 si sono presentati con la ruspa per provare ad entrare, e siamo arrivati giusto in tempo per metterci davanti al cancello ed impedire l'accesso. Ovviamente erano accompagnati dalla Digos, ma la Digos c'era un po' anche sarebbe stata a prescindere perché il presidio era autorizzato, quindi di solito loro ci sono sempre, i presidi sono autorizzati. Però poi ovviamente hanno chiamato i rinforzi e ci hanno identificato, e diciamo che poche intimidazioni, ma è finita lì alle 10:30. Noi non ci siamo spostati e loro hanno portato via il mezzo. Quindi prima giornata, diciamo, grande vittoria. Alla sera abbiamo chiamato una plenaria partecipata, molto partecipata, eravamo in un'ottantina di persone, e dove insomma abbiamo progettato un po' il giorno successivo, e sì, e oggi più o meno uguale. Abbiamo anche stamattina ci siamo trovati un po' più eravamo un po' più pronti, perché abbiamo dormito qua, sapevamo che più o meno l'orario era quello, quindi ci siamo fatti trovare davanti. Quando il mezzo è ritornato per entrare, la Digos oggi ha provato a alzare un po' di più l'asticella, non ci ha spostato, perché contestualizzo, a Reggio già una cosa del genere è comunque tanto, cioè non credo sia mai visto, almeno recentemente, e non abbia neanche la cella a Reggio, quindi da questa parte è buono.
1: Quindi si sono esaltati, dico, avevamo qualcosa da fare finalmente.
0: forse sì. E quindi diciamo che sotto questo punto di vista siamo al momento ancora abbastanza fortunati, poi nulla gli impedisce di chiamare la cella di Bologna e sappiamo poi quello che fa.
1: E voi però continuate a resistere, a mantenere il presidio attivo, e infatti l'appuntamento continua, hai detto, fino a venerdì, giusto?
0: Sì, noi domani mattina saremo di nuovo qua alle 6, ovviamente invito tutte le persone che possono a raggiungerci, tra le 6 e 9 è il momento clou, diciamo.
1: Okay.
0: L'unica cosa, questi giorni tra stanchezze e cose varie stiamo cercando di capire come progredire, cioè come sbloccare questa situazione, perché muro contro muro, cioè, lo sappiamo, non porterà, cioè prima o poi noi cederemo per sfinimento, perché comunque le energie andranno calando.
1: Purtroppo non siamo organizzati militarmente come loro, ecco.
0: E neanche economicamente. Conad è l'azienda che fattura di più a Reggio Emilia, e a lei non gliene frega niente di continuare a insistere giorno dopo giorno, anzi probabilmente ci farà anche pagare poi i danni, e quindi è un resistere, ma cercare anche una chiave di volta, cioè quello che noi riteniamo, tutto quello che potevamo fare a livello burocratico è stato fatto. Tra l'altro adesso abbiamo un ricorso, anche l'abbiamo fatto perché abbiamo trovato delle anomalie nel progetto al TAR, in cui chiedevamo tra l'altro di sospendere i lavori finché diciamo tutto il ricorso non sarebbe stato vagliato, visto e analizzato. Ci hanno bocciato questa sospensione e il resto del ricorso è ancora al vaglio, e quindi io a questo punto, cioè, dato che magari sono qua, faccio anche un appello, chiedo anche se c'è se magari qualcuno qualche assemblea o comitato che sia, insomma, abbia qualcosa da darci per sbloccare questa situazione e sperare di vincere.
1: Sì, magari l'esperienza di chi è già passato da esperienze comuni, certo.
0: Cioè, perché l'unica cosa che mi viene, cioè io veramente l'unica cosa che trovo che potrebbe veramente, perché a livello mediatico sta andando bene, cioè i giornali ci pubblicano, cioè ci sono un sacco di...
1: Sì, l'estate tendenzialmente insomma è favorevole anche alle notizie che di solito raccolgono meno favore, mettiamola così.
0: No, può essere, cioè comunque la notizia sta rimbalzando un po' dappertutto, però cioè serve, cioè l'unica cosa che mi viene in mente è che veramente, cioè, ogni giorno le persone crescono, e allora sì, l'energia sì, ce l'avremmo, però siamo in agosto, giorni feria, cioè giorni comunque lavorativi, se non lavori in agosto vai in vacanza.
1: Sì, è molto difficile, certo. Va bene, Andrea, grazie mille per averci raccontato bene la situazione che state respirando in questo momento lì al presidio, e invitiamo, per quanto appunto noi siamo un pelino lontani, chiunque voglia recarsi lì a solidarizzare con questa protesta, e sicuramente faremo aggiornamenti durante le nostre mattinate informative in futuro, comunque qui dai nostri microfoni di Blackout.
0: Dai, grazie mille.
1: Buona serata, a presto, buona resistenza.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: No.

E siete sempre all'ascolto di Frittura Mista alias Radio Fabbrica. Questa sera ci allungheremo un po' perché tanto è in pausa estiva, Riot on Sunset Strip, Music to Play in the Dark e anche il Blecchino, e quindi non sarà altro che Bobina e Black Holes dopo di noi, quindi ci allunghiamo un pelino. Nel frattempo avete ascoltato prima i Prelapse con Drag e ora ci stiamo ascoltando i Taliban con tanto il punto esclamativo alla fine, con la traccia Guns and Butter.

0: E allora, qui musiche stranamente allegre per Frittura Mista alias Radio Fabbrica, fiati con i Material, la traccia Up River, quella che sta finendo. E poi ci andremo ad ascoltare gli MX 80 Sound con Man on the Move. Nel frattempo vi ricordo che potete approfittare della presenza umana mia negli studios di Blackout, che poi non ci sarà più per un bel po' di ore, quindi se volete approfittare di mandarci messaggi cisti è questo il momento, comunicazioni, perché poi ci sarà, appunto, come dicevo prima, dopo di me solo la bobina e dei Black Holes che sono programmati, che se volete vi vado anche a leggere, già che ci siamo. E questa sera il palinsesto blackoutiano vi proporrà una puntata di un programma che va in onda su Radio Neanderthal, nostra radio cugina, diciamo, della rete di radio indipendenti italiane. Stiamo parlando della trasmissione Brodo di Cagne Strategico, che è puntata del 19 ottobre 2024. Andrà in onda appunto alle 10, quindi appena abbandonerò questi microfoni. E poi ci sarà dalla mezzanotte il mixtape intitolato Puzza di città, Torino non è New York, compilato dalle sagge mani del nostro Kebab. E poi domattina, mercoledì, alle ore 8:30 circa, 8:20, ci sarà Black Hole dentro e fuori i data center, impatto ambientale e sociale della digitalizzazione. Ve lo consigliamo, nuovo di pacca appena sfornato dal nostro archivio dei Black Holes. Hey, look out. E poi, fortunatamente, dopo questo Black Hole di domani sui data center, ci sarà la beneamata redazione di Matinè XXL a tenervi compagnia nello spazio che consono dell'info. Infatti, alternando le loro ottime selezioni musicali anche con aggiornamenti sulle lotte attive e quello che succede nel nostro bel, con mille virgolette, paese. Intanto ci scrive il nostro affezionatissimo Franco Franchi, dice niente frusta, con un emoticon che ride. Faceva riferimento alla scorsa volta che diceva le selezioni musicali che avevo scelto per la scorsa puntata gli facevano venire voglia di autolesionismo, questa volta no, siamo contenti.
1: Hey, maybe you think I'm kidding, you know? I'm not kidding.

E allora, dopo i saluti a chi ci scrive al 346-673-263 e che invitiamo di farlo ancora in questi ultimissimi minuti di trasmissione di Frittura Mista alias Radio Fabbrica di questa sera, andiamo a lanciare questi ultimi due brani, Cato Salsa Experience and qualcosa che il titolo è troppo lungo e ha segato. La canzone si chiama Who the Fuck e il brano dopo è di Little Woman con Throat High e poi la nostra bellissima sigla.

Intanto ci scrivono al 346-673-263. Stasera musica unte arrotolata, no piccante, per favore. Va bene, questa è come viene percepita questa selezione punk jazz che sta degenerando male adesso con i Little Woman con Trot 1 o Trot Eye.

E anche noi sogniamo una vicina libertà qui ai microfoni di Radio Blackout 105.250 della modulazione di frequenza, oppure www.radioblackout.org per ascoltarci in streaming. Ricordiamo che esiste anche il DAB, questa Digital Audio Broadcast, tecnologia radio digitale in uso per lo più sugli autoradio delle macchine di ultima generazione, direi penultima forse, e potete ascoltarci col DAB in tutta la regione, non solo in Torino, dove ogni tanto ci sono ancora problemi di ricezione purtroppo a noi. Detto questo, Frittura Mista alias Radio Fabbrica termina ufficialmente qui con la sigla di Milva, e come ho detto vi lasciamo a due Black Holes per questa sera, uno domattina e poi il Matinee XXL barra info che ci sarà appunto fino a venerdì per tutta la settimana. Invece per quanto riguarda i nostri contenuti specifici, li potrete trovare sul sito sempre www.radioblackout.org, sezione podcast. Caricheremo a breve i contenuti che abbiamo prodotto anche questa sera, i nostri approfondimenti. Io vi saluto e continuo a storpiare un po' il saluto di Arsider, buonanotte e buone botte in buonanotte e buone lotte, e statemi bene e a presto, mi raccomando, sempre agganciati sull'unica frequenza libera in città. Ciao!

0: Cal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

0: Podcast. Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Brodo di Cagne Strategico, andata in onda il 19 ottobre 2024, su Radio Neanderthal.

Salve, in diretta qui da Radio Neanderthal, dalla sede di Santa Fede Liberata, alla regia distribuita di Santa Fede Liberata, ritorna il vostro programma di indagine nelle culture underground. E questa volta rientriamo con la vecchia sigla Starfucker Ordine. Oggi facciamo un viaggio come un po' ha fatto già il nostro amico di Non Siamo Razzisti, sono loro che sono neomelodici, nei sud del mondo. Lui l'ha fatto al sud, al nostro sud, a Napoli, e noi invece ce ne andiamo nei sud del mondo, ma anche ai sud mentali. E quindi iniziamo subito con un pezzo che viene dalla Palestina, esattamente da Ramallah, Makimakuk Tartaka.

Erika, una splendida pagina SoundCloud di questa rapper hip hopper palestinese. Passiamo subito dopo a un nuovo ascolto, sempre più o meno connesso a Makima Cook, invece da Aleppo, Siria. Lui è un producer, Tarab Dab il pezzo e Low Psyche Aleppo. Buon ascolto.

di Cagne strategico, Radio Neanderthal, regia di Santa Fede Liberata. Questo era Hello Psycho Aleppo, Tarab Dab, un producer siriano, e pezzo è un remix di una vecchia canzone di Umm Kulthum. Adesso passiamo da una remix di una voce antica ad una voce della tradizione invece turca, appunto una figura molto importante della canzone turca, Selda Bakkan, e una che negli anni 60 ha reinterpretato un po' la tradizione turca, ha anche sperimentato sia con generi fuori, diciamo, dalla tradizione, come il rock and roll, il rock jazz rock, e questo che andiamo ad ascoltare è un pezzo sì tradizionale del 1975, che reinterpreta nel 1975, che si chiama Ince Ince. La traduzione del pezzo è molto bello, ho provato a tradurlo, sembra un'invocazione, diciamo, da una condizione di miseria, di sollevamento da una condizione di miseria. Buon ascolto.

Grande Selda Bakkan. Allora, restiamo in Turchia e ci andiamo invece a sentire un gruppo, diciamo, attualissimo, abbastanza conosciuto, dalle nostre parti, Altingun Cemalin.

Grandi Alting Gun. Torniamo un attimo indietro, giusto per fare una parentesi su Zelda Beckan. È ovviamente una figura fondamentale della canzone turca, ha una storia pure molto particolare. Diventa un personaggio scomodo per il governo turco e a un tratto viene più volte reclusa in carcere e diciamo affronta anche questo tipo di esperienza, quindi parliamo di un personaggio di una certa importanza. Successivamente, adesso diciamo rimaniamo nel sud, ma facciamo una parentesi su quello che è il sud mentale, dicevamo già prima, quello che in realtà esprime un po' anche delle condizioni non solo di appartenenza geografica del sud del mondo, ma anche condizioni psicologiche. E in particolare ci andiamo a sentire un gruppo che ha origine nel Colorado, negli Stati Uniti, nella provincia del Colorado, gruppo fondato negli anni 80, tra l'81 e l'86, da due personaggi, diciamo, dell'underground locale, Mark De Bishir e Bill Sharp. Loro tentano di diffondere i modernismi classici alla musica noise, all'industrial e al free jazz. Sono i Mnemonist, il disco è Attributes del 1980. Ci sentiamo e poi dopo guardiamo anche un po' quello che gli succede, come si evolvono. Dopo l'86 il gruppo, il collettivo cambia nome e diventano i Biota, ma per adesso diciamo ci sentiamo la prima uscita, una delle prime uscite.

parte Mnemonist, gruppo storico che ha inciso su varissime etichette e ha anche lavorato con il teatro, dopo l'86 cambia nome e cambia anche modo di pensare alla musica. Se questo Mnemonist, diciamo, ricorda molto l'attitudine della musica noise, della musica ambient, di certa roba industriale, adesso cambiano completamente aspetto e diventano qualcosa che mantiene quel tipo di attitudine, ma prende, si ispira molto di più alla musica folk, e il risultato è quello che stiamo per ascoltare in quest'album che esce successivamente nel 2001, che si chiama su Rare Megacorp, un'etichetta fondamentale, diciamo, della musica avant inglese. E buon ascolto, Biota, Invisible.

biota, no? L'attitudine interessantissima. Sì, ovviamente riconquistano, diciamo, una dimensione folk che fa immaginare comunque un'evoluzione da quelle che erano le cose più noise, cacofoniche, a questa dimensione, diciamo, stratificata di musica folk tradizionale. Adesso passiamo invece, facciamo una parentesi un po' più grande, nel senso cerchiamo di guardare, di ascoltare un gruppo di musicisti legati tra loro, e partiamo da una figura chiave che, diciamo, è stato l'iniziatore, diciamo, di questo gruppo di musicisti. Facciamo innanzitutto questa parentesi perché ovviamente da Napoli è passato da poco Roberto Bellatalla, che è questo contrabbassista, diciamo, pisano, che rappresenta un po' il legame, la connessione con questo giro di musicisti, e stiamo parlando appunto di un gruppo di musicisti sudafricani che negli anni 60 si sposta a Londra per scappare, diciamo, alle persecuzioni razziali che c'erano in quel periodo. E quello che adesso ci andiamo ad ascoltare è Chris McGregor, che è un pianista bianco che si trasferisce a Londra del 36, quindi comunque una persona vissuta diciamo principalmente all'inizio del secolo, a metà del secolo. E Chris McGregor è un pianista con una forte tendenza e sensibilità per la composizione. Il disco che ci andiamo ad ascoltare è il suo, diciamo, cavallo di battaglia, in cui viene fuori ovviamente la sua sensibilità compositiva, Brotherhood of Bread, in cui, diciamo, viene fuori sia la sensibilità per il jazz, per la musica tradizionale afroamericana, ma anche per la sua musica tradizionale, che comunque lui ha ascoltato in Sudafrica. E ce lo sentiamo, poi vi racconto un po' quelle che sono le connessioni, perché questo gruppo vede al suo interno musicisti che poi andranno a far parte di un altro ensemble fondamentale, i Blue Note, tra cui Mongezi Fez alla tromba, Dudu Pakuana al sassofono, Nichele Moyake al sassofono tenore, Luis Molo alla batteria. Luis Molo è un'altra figura importante, un'altra figura chiave, diciamo, di questo giro. Poi ascolteremo, quindi ci sentiamo Chris McGregor, Brotherhood of Bread. Buon ascolto.

Grande Chris McGregor, Brotherhood of Bread, il disco è del 1970. Dicevamo, intorno a lui si muovono tutti questi musicisti sudafricani e non solo, poi dopo vedremo altre figure che hanno vissuto, diciamo, hanno animato la scena londinese, perché è molto conosciuta quella bianca, ma non si sa moltissimo invece di tutto questo giro di musicisti africani che invece, diciamo, hanno dato un loro contributo anche stilistico, di linguaggio, alla musica free e alla musica sperimentale di quell'epoca. E passiamo poi a questa altra figura che era nell'ensemble di Chris McGregor, ed è proprio il batterista Luis Molo, che a un tratto organizza la sua band, e questa band non è composta da sudafricani. Il disco di cui stiamo parlando in realtà è il suo ottetto, che vede protagonisti i nomi, forse i nomi più importanti, alcuni dei nomi più importanti della scena sperimentale dell'epoca, che era a ridosso o in contemporanea di quella che è stata il Canterbury e il rock progressivo. Allora, l'ottetto del disco in particolare che stiamo per ascoltare, Spirit Rejoice, vede in formazione Evan Parker al sassofono tenore, Kenny Wheeler alla tromba, Nick Evans al trombone, il grande Radu Malfatti al trombone ancora, Keith Tippett al piano, un pianista anche coi King Crimson, ma con una lunga carriera, diciamo, di compositore, autore, Johnny Diani al basso e Harry Miller al basso. Ci andiamo a sentire il pezzo Kania Afo Akuona, che penso sia una parola sudafricana, ed è bello il pezzo perché qui abbiamo un assolo di Evan Parker molto fisico, che rimanda anche agli ensemble con Derek Bailey, però con una botta ritmica che lo stesso Molo, diciamo, dà al pezzo. Buon ascolto.

Allora, torniamo, siamo in diretta sempre su Radio Neanderthal, qui è il Brodi di Cagne Strategico dalla regia di Santa Fede Liberata, e torniamo a noi. Quindi, che cosa sta succedendo? Negli anni 70 c'è questo giro di musicisti che si muove, diciamo, intorno a delle pratiche, possiamo dire, di musica improvvisata, di free jazz, che però tende a essere una comunità inclusiva. Questi musicisti che sono immigrati dal Sudafrica incontrano altri musicisti, alcuni ovviamente nati in Inghilterra, con un approccio e un linguaggio completamente diverso. Non a caso lo stesso Molo incontrerà tantissimi altri musicisti, come ad esempio Derek Bailey, Evan Parker, l'abbiamo già visto, Steve Lacy, il nostro Enrico Rava, Raswell Rudd, Irene Schweitzer, Cecil Taylor, e adesso invece ce lo andiamo a sentire nel disco solista di un sassofonista sudafricano, Dudu Pakuana, un contraltista che ha fatto parte dei Blue Note con Chris McGregor, e qui ci sentiamo il suo album. Innanzitutto perché interessava molto ascoltare di nuovo la tecnica di Molo, che è un batterista veramente per me fenomenale. Mi ricorda un po' i musicisti del rock progressive, quel tipo di approccio, però allo stesso tempo approccia alla cosa partendo da una modalità improvvisativa legata al free, alla musica sperimentale. Allora, l'album è Diamond Express, e noi ce lo andiamo a sentire a metà. Dudu Pakuana, Diamond Express.

di Dudu Pakuana, Diamond, si è perso, Diamond Express del 77, ci siamo sentiti questa solo di Molo al finale con le chitarre di Lucky Ranku, e adesso diciamo ci sentiamo una chicca, un'introduzione del documentario African Drum Ensemble in cui Molo presenta tutti i suoi amici, e qui è un po' quello che vi volevo dire prima. Praticamente ci sono almeno un gruppo di musicisti che viene dall'Africa, dal Congo, dal Ghana e dalla Costa d'Avorio, che si mischia ai musicisti inglesi. Sentiamoci un attimo l'introduzione del concerto African Drum Ensemble, in cui Molo li presenta tutti e gioca un po' anche facendosi gioco della lingua inglese.

0: Bro, give me the steak, man, because I will use it.
1: Yes, one of the steak, yes.
2: What you doing, man?
0: See, it'll be right there.
3: The horn is gonna be.
0: I'm talking about the microphone.
2: Yeah, the microphone.
0: The microphone gonna be here.
4: Anytime right now, because the village gate man is gonna hit the town because they got all built already. So you know, sweat, no sweat at all.
0: Who got it, bruh? Can I use it?
5: I go use
4: that. Ah, my man. I wish you best love with me the same thing because we're going to suck it to you and I want everybody to do the kokoro kokoko because it's the thing. With Malolo tonight, man, it's going to blow the scene.
0: Talk English because we all come from different village. So don't start that rouse with me. You know? Speak my language too. Let me understand. Don't say, I'm going to want to sing. I'm going to say, who's that come out to my kokoro, my yaku? Huh? My yaku?
6: Allora, questo trovate intero su YouTube il concerto African Drum Ensemble. E appunto c'è Luis Molo, Nini Mua Kwaye, Julian Baula, Nanazi Boe, Jimmy Scott, Mamadami Kamara, Tebe Lieper e Gaspar Lawel. Quello che ci andiamo a sentire adesso sono due di questi percussionisti. Il primo è proprio Nanazi Boe, che è un musicista ghanese che ha suonato con a parte ha seguito Martin Luther King, Malcolm X, e poi ha suonato ovviamente con Fela Kuti, con Nina Simone, e in realtà questa è una cosa che dimenticavo, sono tutti uniti da una figura abbastanza fondamentale che nella Londra della fine degli anni 70 animava un po' la musica, la scena jazz rock, free jazz, che è Trevor Woods, un sassofonista diciamo contralto, che io tenderei quasi ad assimilare al nostro Daniele Sepe, ma diciamo con delle tendenze, diciamo con delle simpatie verso il rumore diverse, e quindi ci stiamo per ascoltare Nanazi Boe in un disco che lo vede in duo, Eardrum, che lo vede in duo con Richard Barker. Il disco, Richard Barker è un producer insieme a Lou Ciccotelli, che è un producer che ha collaborato anche con Kevin Martin nei God. Infatti le influenze della musica dub e dell'industrial si sentono benissimo, e quindi ce lo andiamo ad ascoltare. Eardrum, Last Light, il pezzo, il primo pezzo, Swarm.

Worm, Eardrum, Last Light, dall'album Last Light. Questo era semplicemente un esempio di quella che poi è stata la scena africana che è emigrata a Londra tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Nanazi Boé, in questo disco, in questo ensemble, che chiamiamo l'ensemble, gruppo Eardrum, misto sudafricani e inglesi. Veniamo alla conclusione della nostra puntata, che è partita, diciamo, da vari sud del mondo, alcuni fermi, alcuni si muovono, l'ultimo ascolto invece è una figura nostrana, Christian Muela, romano. Ovviamente dal cognome si capisce che non ha origini italiane, e Christian è un musicista iperattivo, ha la sua stessa etichetta, si chiama Kippen DJing Records, su Bandcamp la trovate, e suona principalmente il didgeridoo, e quello che ha fatto nel tempo è collezionare e raccogliere musiche, ovviamente con al centro questo strumento, in collezioni e poi anche, diciamo, improvvisazioni che lo vedono a fianco di diversi musicisti, lo abbiamo visto appunto anche con Roberto Bellatalla. E una delle ultime uscite, ci sono diverse compilation dove vari musicisti che sono il didgeridoo mettono fuori il loro linguaggio, anche pratiche molto sperimentali di fusione con l'elettronica. Quello che ci andiamo a sentire invece è la penultima release su Keep On Digging Records, della collaborazione di Christian con niente poco di meno che Harrington De Dioniso, figura, diciamo, emblematica della musica free moderna americana, sassofonista degli All Time Religion, Religion che tutti conosciamo, il pezzo che abbiamo scelto è Animal Rendezvous in the Bush, da Live at Zoc.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggio informato.

Lei non lo sa che nel portafogli porta ancora un vecchio calendario. Sopra c'è segnata una data, 26 dicembre 1986. Quel giorno ho fatto un patto, un giuramento con me stesso. Non sarei mai più tornato a casa. Tutto qui.

0: Skull Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco Hack, Sasso, R7, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000. Porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale, con legno.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Riconfermo quello che ho detto precedentemente e mi riallaccio a una determinata questione di zona. Poiché da che sono arrivati loro, gli anarchici diciamo, no? Che sono senza patria e senza dominio, quanto sembrano, loro comandano e loro disfano, a noi cittadini di questa zona non ci sta bene, perché noi abbiamo fatto una scelta ben precisa di un'uguaglianza di società. Cosa vuol dire uguaglianza di società? Di contribuire a tutte le mansioni immaginate possibile, e si è fatta una scelta democratica, quelle che loro non danno segno di democratizzazione, che se l'avessero dato non avrebbero agito come stanno agendo in questo istante e come hanno già fatto nel seguito e nel passato, creando subbugli, canti eccetera eccetera, fino a ore inoltrate. Qui la gente va a lavorare, ha degli obiettivi fondamentali con la società, e ognuno di noi ha diritto alla quiete pubblica e un riposo.
1: Hai dato un nome ai miei pensieri, a Moncaglieri.

0: Forza, vediamo di lavorare.
1: Accendi. Noi due stiamo frontali.
0: Sì, frontali come fanno in Giappone, con grinta. Cominciato per qui.
2: Ah! Ehi!
0: Kabayashi!
2: Uguale!
0: Torino!
2: Uguale!

0: In fondo sei uguale agli altri.
1: Oh già.
0: Ma non temela, io Dio fa.
1: Ah.
0: Accendi una sigaretta e dichiari di voler cambiare. Ma loro ormai non ti credono più. Allora li guardi ridendo e gli dici che falli.
1: Mi fa come bello, mi fai quasi venire la voglia.
0: Ma in fondo ti scusi, perché pensi che anche tua madre è fallita.
1: La mia no.
0: E anche tuo fratello che entra e esce da un carcere, Dio.
1: Io non c'ho fratelli.
0: Pensi che tu non eri meglio, e lo hai dimostrato.
1: Io?
0: Facendo le cazzate che hai fatto, scappando dalla civiltà, tornando sulle strade dove sei nata, dove hai imparato a sottometterti, a rimanere al tuo posto, a dire sempre sì. Nei quartieri di merda come i nostri non esiste la parola non voglio, non lo faccio. Così a me mi torna la voglia di scappare, di scappare, di scappare, di scappare.

Questo è il modello della prima vettura Fiat costruita nel 1898. Quanta differenza con la nuova

0: Il modello dell'operaio, orgoglioso di essere tale, è andato in fumo. L'operaio giovane rifiuta il lavoro perché rifiuta il modello del padre.
1: Cioè, io non ce la faccio a stare in fabbrica, proprio è la prima occasione che riesco, insomma, me ne vado alla fabbrica, perché cioè, non ce la faccio a stare in fabbrica. Cioè, non è vivere, insomma, come si deve.

0: Interi quartieri si disfano lentamente, diventano inabitabili. Il centro si svuota anche dagli immigrati. Viverci diventa sempre più difficile. Chi abita negli appartamenti del centro degradato, magari poco lontano da qui, è stretto fra le case, prigioniero dello spazio e dei propri problemi, dei mezzi di trasporto e della solitudine. Gli altri vengono da lontano, abitano nella cintura di Torino.
1: Abbiamo l'età media, tutti lavoratori.
2: Rendivisa significa avere in uso per tutta la propria vita un alloggio.
3: Senza esserne proprietà.
2: È una forma più avanzata di proprietà, non la sua negazione.

0: cacca ti ho fatto!
1: Minchia, Tonino, che bomba!
2: Wow! E basta però!
3: Tutte di sta marca!
2: Ci credo, ti ho fatto, sei un nano!
3: Va a scuola, cagni, c'è ritardo!
2: Va a scuola io! Ma se mi hanno cacciato da tutte le scuole del mondo, ti ho fatto!

0: Pregherò per tutti gli innocenti, di qualsiasi credo e razza essi fossero.
1: Scusa, posso farti qualche domanda? Senti, facciamo un'inchiesta sulle Vallette, volevo farti alcune domande sui giovani, la disoccupazione, la droga.
2: Ovviamente ho troppa fretta, devo andare a lavorare, ho altre cose da fare.
1: Ma si tratta solo di qualche domanda.
2: Scusa, ma tu chi sei?
1: E facciamo un'inchiesta per la RAI, la Rete 3.
2: Senti, ma vaffanculo a te la RAI.
1: È vero che molti reati vengono compiuti dai ragazzi delle Vallette fuori del quartiere?
3: Non saprei dirti perché sì, ci sono i piccoli furti, ma naturalmente c'è gente abbastanza intelligente che piuttosto di farle nella zona preferisce andare fuori.

0: crociere sud. Lo vedo come un dormitorio.
1: E se dovessi fare un disegno?
0: Cioè, c'è un'apatia proprio generale. Come vedrei io Mirafiori Sud? Non lo vedrei in nessun modo.
2: La politica, non lo so, non c'ho un'idea ben precisa per adesso, così non ho mai pensato a interessarmi di politica, anche perché appunto prima non so, non ci avevo mai pensato anche per quello che facevo, cioè in pratica così vivo in mezzo alla strada e bravo.

0: abbastanza poveri, nel senso figli di operai che non guadagnavano molto, che non potevano essere proprio, come dire, figli di ricchi come Agnelli e eccetera. E c'erano là i bambini più cattivi, cioè quelli che erano nella fila degli asini erano figli degli operai, invece i più bravi erano i figli tutti di persone impiegati che prendevano 250.000 lire al mese, no? E a noi questo non è sembrato giusto, perciò abbiamo cambiato completamente il tipo di lavoro vecchio. E infatti noi adesso non diamo più voti, cioè il maestro non ci dà più voti, le pagelle sono tutte uguali, per noi è come buttarle via le pagelle. Il nostro tipo di scuola non c'è né ultime né prime, andiamo avanti tutti insieme.
1: Mio papà lascia di gare le macchine.

0: ci vediamo, gli diciamo buongiorno papà.
1: Black holes.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24 mila miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.